Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. La

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Studio Più Wants You.
0: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
1: Studio Più Wants You.
0: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti.

Hai voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

what comes next will be marvelous.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound from the past, from the past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Vabbè, buongiorno Andrea, ma veramente Ugo ha voluto 32 euro per venirti a prendere? Allora, non ci credo. Credici, non è... Allora, però sinceramente adesso lui è scannato, cioè non... c'ha una lira, cioè non... fagli consumare 30 euro, mi sembra, dai, non da amici, insomma. Non, l'amico vero va aiutato.
3: Soprattutto chi può permettersi.
2: Adesso detto così sembra che io sono ricco io, se non è...
3: Insomma, non sei messo male, Andrea.
2: Cioè... No, sono messo un po' meglio di te, cioè non... cioè, di mio, c'ho solo una casa della banca.
3: C'ha il villone.
2: No, vabbè, il 60% è ancora della banca. Non, io ho un 40% della casa. Ma se uno muore e che non può pagare più il mutuo, lo pagano i figli?
3: Certo,
2: lo pagano i figli.
3: Va di generazione, certo.
2: E se non ha figli? Si riprendono la casa.
3: Esatto, sì. La banca, tutto.
2: Beh,
3: e se lo trovo già fatto.
2: Se rinasco, nasco banca, ragazzi. Non, certo, scusa. Cadavolo, hai sentito questa di Ryanair? Ieri. Ryanair, ragazzi, c'ha degli steward che fa battute. Ma c'era un battutista fortissimo. Siamo all'altezza, dice: adesso sono terminato. Se volete buttare giù vostra moglie, questo è il momento giusto. Poi parlava col tuo piglio, con l'accento proprio da speaker.
3: Fa ridere quello.
2: Adesso basta un allungarmi un 100 euro e adesso accompagnate vostra moglie con una scusa in bagno e io aprirò l'altra porta. Battute su
3: meravigliose.
2: Sui panini coi capperi, che
3: panini coi capperi,
2: sì, i capperi quelli salati, il panino col cappero 8,90 euro. E adesso è arrivato il momento della fortuna, gratta e vinci una 500 600 700 800, è imbattibile. Gli ho dato il bigliettino da visita, ho detto: devi lavorare in radio. Vabbè, Ryanair, cosa è successo in Austria? Sai che l'Austria esiste, no? Non è che
3: come esiste, no, come
2: esiste,
3: no. Certo,
2: è
3: che
2: come
3: esiste.
2: Il pittore dell'elefante che non ha mai visto. Cioè, nessuno sa come è fatta l'Austria. La forma dell'Austria, tu la sai?
3: La forma dell'Austria è tipo non un biscottino così.
2: Vedi,
3: così.
2: Ma quale biscottino?
3: È così, è lunga. Cioè.
2: Ma che è lunga?
3: Come no?
2: Lascia stare. Nessuno lo sa, nessuno. È inutile che insisti. quella forma là. Sì. Mentre tu sai come è fatta la Spagna, il Portogallo, sì, la Francia, l'Italia, l'Austria non lo sa nessuno. È uno stato strano. Esiste, che poi quando tu pensi all'austriaco pensi al tedesco.
3: È vero,
2: sembra un tedesco di serie B. Invece non è così, c'è proprio due stati diversi. Comunque andiamo avanti, abbiamo questi pensieri qua. Cosa è successo in Austria? Ryanair non paga rimborso di 890 euro al cliente, giudice va in aeroporto e sequestra l'aereo. È bella. Ha messo le ganasce alle ruote. L'aereo pieno di gente e non è partito l'aereo. Dice: è sotto sequestro. Cioè, è incredibile. Dove è successo? Odio al serio. Mamma, serio. Ho preso l'aereo. L'ho preso proprio. Non parte più nessuno.
3: Certo.
2: Vabbè, le battute sono di Orlando Bulls e Diego Piccoli.
3: Ma chi sono?
2: Li salutiamo. Grandi.
1: Studio Più.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Catavolo, io non so come faccio, ma ti stimo a ritroso. In che senso?
1: A ritroso.
2: Ti stimo a ritroso. La gente è strana. Non, a proposito di complimenti, bentornato. Questo è un bel complimento. Questo è bellissimo. I gatti non sono quasi tutti destremani. Destrimani.
1: Sarà destromani?
2: No, è destrimani.
1: Destrimani?
2: È scritto destrimani, quindi non. Perché ridi?
1: Secondo me no.
2: No, destrimani.
1: È destrorso o mancino?
2: Allora, destrorso se è l'uomo, se è gatto, destrimani. Come capita negli esseri umani, ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. Là, è vero che se tu ci fai caso, i gatti hanno una zampa dominante, che non è quella in mezzo, la zampa dominante. Mi ha guardato male. Se tu ci fai caso, quando loro ti fanno così con la zampina, usano sempre una zampa. Non è che. Capito?
1: Ma è quella posteriore, Andrea.
2: Anteriore. Quando ti fanno e ti vogliono graffiare per dire o fare una carezzina, sì, lo fanno con una zampa sola, no?
1: È vero, è vero.
2: Quelli incazzati con due. Però fanno? Non.
1: Come fanno?
2: Però, come fanno? Su due zampe dietro si tengono e ti graffiano così. Il gatto, hai visto quando fa.
1: Ah, sta in piedi. È vero?
2: Sta in piedi.
1: Il gatto, scusa.
2: Vabbè, lui è esperto solo di cani, ragazzi.
1: Ma scusa,
2: non.
1: Il gatto può stare. Quanto tempo può stare in piedi?
2: A 7-8 mesi.
1: Ma non. Chi?
2: Ma il gatto è. Cioè, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io purtroppo trasmetto con lui, cioè non.
1: Ma scusa,
2: non ho un'altra persona.
1: Ma sono domande lecite.
2: Ma che lecite? Non. Cioè, lo sanno tutti che il gatto c'ha una zampa dominante, no?
1: Quello non lo sapevo.
2: Neanch'io, non l'ho letto. Però se ci fai caso, anche da sdraiato lui fa sempre così.
1: È vero.
2: Tu ti avvicini, fai una carezza, lui ti vuole fare col polpastrello, bello quando si inghezza con le unghie. Ma se no col polpastrello ti passa così. Vabbè, comunque, andiamo a leggere la notizia, se no questo qua mi manda fuori di testa, ragazzi.
1: Scusami.
2: Con queste domande assurde. I gatti non sono quasi tutti destrimani. Come capita? Forse si scrive destrimani, ma si scrive destrorsi. No, non credo. Destrimani. E come capita agli esseri umani? Ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. I maschi sono prevalentemente mancini, le femmine sono prevalentemente destrimane. È un quarto dei gatti è ambidestro. Ah, vedi? Cioè, quindi la zampa dominante delle femmine è la la sinistra.
1: La destra.
2: I maschi sono per vedere. Ah sì, la destra. Le femmine hanno la mano destra, la zampa destra, quella dominante. I maschi, la sinistra, sono. Le femmine sono destrimani. I maschi, sinistroidi.
1: Mancini, Andrea. Mancini.
2: È un quarto dei gatti è ambidestro. Si dice ambidestro. Perché, perché non si dice ambisinistro? Cioè, non. Non ho mai capito questa cosa. Vabbè, andiamo. Comunque, invece avevo un gatto che mi graffiava con tutte e due le zampe, quindi era ambistronzo. Cioè, capito? Era. No, è vero. Vabbè, con la battuta di Stefano Menta.
1: Ma chi è?
2: Lo salutiamo.
1: Chi è?
2: Sai che sono intollerante alla menta io. Non. Quindi Stefano, mi dispiace.
1: Cosa?
0: Andrea.
1: Catavolo.
0: Show. Su Studio Più.
3: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Stavo parlando, non mi ricordo.
3: 10 ottobre saremo a Guidizzolo, il tour teatrale.
2: Allora, il tour teatrale può succedere qualsiasi cosa a teatro, ragazzi, perché è uno spettacolo, diciamo, intergerrimo.
3: Che se non c'è. Non lo so, non,
2: è uno spettacolo interattivo.
3: Già meglio.
2: Interregionale anche. quindi, intercity a volte. Allora, il 10 ottobre, lo spettacolo però, una cosa siamo certi, che inizia alle 9. No. Alle ore 21, il 10 di ottobre, noi siamo a Guidizzolo, a teatro. Disastri permettendo, magari una meteorite colpisce la casa di Ugo o la mia. Non... Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a teatro, a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo. Poi il 16 di ottobre siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Bellaria, a teatro. Lo spettacolo inizia sempre alle 21 e lo spettacolo.

0: eccolo, è strano, non è molto particolare, può succedere qualsiasi cosa. Oh. Abbiamo bisogno di un'attrice, di un paio di attori, due attrici.
1: Due donne,
0: uomini, donne, insomma, quello che volete. fatevi sotto che nella parte mancano queste persone qua. Quindi se qualcuno volesse recitare, anche se non è capace, se non è capace non chiami, però se aveva avuto un desiderio nella vita fare l'attore, è l'opportunità tua, adesso è l'opportunità tua. Il numero è sempre quello delle prenotazioni, mancano pochi posti per riempire anche Guidizzolo e Rovereto, mentre c'è ancora posto per Bellaria, comunque un po' di posti ci sono ancora sia per
1: Guidizzolo
0: il 10 ottobre Guidizzolo e il 16.
1: Come confonderli?
0: Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Ah, chiamate per avere maggiori informazioni, se volete prenotare i posticini alla poltrona vostra bella comoda a teatro. E lo stesso numero serve per chi vuole, diciamo, recitare, maggiorenni, solo maggiorenni.
1: Esatto. Vai. 389 83 34 825. Vi ricordo che il numero lo trovate postato sulla nostra nuova locandina. Noi siamo gli A-Team, quindi se hai un problema e vuoi prenotare,
0: chiama gli A-Team. È proprio Jingle Man.
1: Sì,
0: ma anche prima, non ti preoccupare.
1: No, si attineva alla locandina.
0: Si attineva.
1: 389 83 34 8 2 5 anche adesso con un WhatsApp, dai.
0: Puoi dire no normalmente come i cristiani, perché mi viene l'orticare quando ti sento così.
1: 389 83 34 8 2 5.
0: Bravo.
2: Show su Studio Più.
0: Mamma ragazzi, è Jingle Man.
1: Jingle Man
0: nel mood, capito?
1: Il 16 ottobre. 16 ottobre. 16 ottobre.

0: Studio Più.
1: No stress, no stress. Allora, cadavolo, hanno rubato due rimorchi in Nvidia. Nvidia. Nvidia. Che cos'è? Nvidia. Nvidia. Nvidia. Boh, non lo so, non so cosa siano. Pensando di trovarci delle GPU. Allora, ragazzi, la cosa grave è che ci sta sfuggendo di mano questa cosa delle parole giovani. Come si dice? Dei giovani. I giovani che parlano, insomma, no? Ci sta sfuggendo di mano. Perché? Perché ti ricordi quando, uè bro, uè zio, sì, uè sì, bella sì, frate, cioè, andi a bella polleggiata, cioè, bella che noi polleggia. Ridevamo su ste cose, stai polleggiata, stai, ridevamo, diciamo, la prendevamo un po' sotto gamba noi anziani. Adesso rischiamo cosa? Che questi parleranno fra 4-5 anni, ma anche prima, e noi non capiremo, sarà un'altra lingua. Sarà una... È un po' come quando siamo venuti qua, io che sono del nord, sono sceso qua a Brescia. Certo. E ho sentito è una lingua, questa è una lingua, non è un dialetto, questa è una lingua. Il bresciano stretto è una lingua. Allora, dal nord prima sono sceso a Milano, certo. Uè figa, uè baoscia, uè terron, cioè si capiva un po', si capiva che ero un terrone, insomma, del nord. Beh, io vengo da Pietroburgo.
2: Da dove?
1: Da Pietroburgo.
2: Ma manca il santo.
1: Ma non sono un santo, quindi non... Vabbè, comunque fatto sta, qual è la cosa grave? La cosa grave è che tra un po' non capiremo i nostri figli, cioè nasceranno già, usciranno fuori, invece di dire mamma, diranno dici, ma ha dei problemi mio figlio? No, è giovane, tu sei vecchio, di vecchia generazione, lui sa già, perché le canzoni che sentiamo, privacy, plot, davvero, metto qui tuo padre, faccio, spacco l'orecchio, ti spacco la faccia,
2: ci spacco la
1: faccia, quando usciranno fuori tutti i crap e i strapper, anche i bambini che sono nel feto ancora materno, sentono queste canzoni e un po' gli rimangono, quando esce fuori, invece dice, papà, uè, cornuto, già sa. Comunque, io non so cosa so, chissà se è Nvidia, sarà una qualcosa,
2: ma forse ci sono arrivati. Io Andrea, è una roba di computer.
1: Ah, vedi,
2: è una roba di computer.
1: Cadavolo, CPU sono sistemi informatici e software computer. Ah, vedi,
2: la CPU, quella che usiamo, si chiama, ce l'abbiamo anche scritto davanti, Andrea.
1: Che cosa?
2: Sul mixer, CPU è la base che tu alzi.
1: Ma non è CPU, GPU.
2: Ah,
1: GPU, Gran Premio di Umbria, dell'Umbria. Gran Premio umbrese. Gran Premio di Udine. Vabbè, comunque, due camion hanno rubato, ragazzi. Nvidia. Pensavano che ci fossero dentro delle cose GPU, facciamo finta di sapere, ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia. La roba. Cosa hanno fatto? Si sono fatti una spiaggetta privata.
2: Ma chi?
1: Si sono fatti una spiaggetta. Vabbè, 18.000 kg di sabbia. Ti fai una spiaggia in giardino che ha fatto invidia a tutti i vicinati.
2: Mamma mia,
1: i vicinenzi. C'erano, ha fatto invidia proprio, cioè non la ripeto perché magari qualcuno non la battuta ci tenga a dire che non è mia, è di Andrea Nucci.
2: Chi è?
1: Andrea Nucci è il battutista, ragazzi. Non è? Invidia è l'azienda più grande del mondo, imbecille. Grazie dell'imbecille, io me lo merito. Però non è che tutti sanno invidia. Perché non hai ancora visto le sfide di Aura? E perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Vedi, io non capisco. Sarò anziano, sarò un imbecille, sarò un rincoglionito, però non capisco. La sabbia in realtà era il silicio che Nvidia avrebbe usato per produrre i chip.
2: Tutto chiaro.
1: E però i ladri, ignoranti come noi, ci hanno fatto una spiaggia. Certo. E che ne sanno che quello lì è la cosa per fare. Nvidia è l'azienda tecnologica più grande del mondo. Nvidia, vedi, sarà giapponese, cinese, non lo so. Le GPU sono schede grafiche per i PC. Mamma ragazzi, quanta ignoranza che c'è qua! Ma appalate proprio! Appalate di sabbia! Allora, tu puoi sempre dire che ti è entrato un po' di sabbia nell'occhio. Quando tu. Allora, questa è una escamotage che io uso sempre quando uno dice una cosa che io non so e non capisco. Allora faccio finta, aspetta un attimo, mi è andato qualcosa nell'occhio, aspetta un attimo, non so, ma come la sabbia, sai, la sabbia, e continui a cambiare discorso, la moscerina, non lo so, mamma che fastidio, guarda, vado un attimo in bagno perché mi sciacco un attimo, scusa, perché non è, perché se lui insiste, dice, ma sai perché invidia, tu in continui, non capisci, no, ma guarda, scusa un attimo, vado in bagno perché non esiste, vai in bagno, quando torni, se lui parla ancora di invidia, gli dai una testata secca sul naso, lui sanguina tutto, e te ne vai, vada via il chiudo, te invidia, non è, va.
0: Andrea Cavolo Show su Studio Più. Andrea
3: Cavolo
0: Show su Studio Più.
4: Spot. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Vediamo. Non so se vi ricorda le carte, quando mettevamo le carte nelle ruote delle biciclette. Vi ricordate che che facevo l'effetto? Aspetta. Non c'è più adesso, non c'è più, ragazzi. Allora, c'è un amico che è sul treno ad alta velocità, come si chiama?
1: Ad alta velocità.
0: Ad alta velocità. Vabbè, ci avrà un nome.
1: Beh, c'è Italo, c'è la Freccia Rossa, c'è.
0: Ma no, quelli che stanno costruendo ancora, quelli come si chiamano? Quelli
1: i treni ad alta velocità.
0: No, allora tu lo sai che c'è stata c'è stata una discussione sui treni, quelli super veloci, come si chiamano? Quelli che stanno costruendo, li vedi per strada?
1: La TAP.
0: I cantieri.
1: La TAP, treni ad alta velocità.
0: E allora dillo, no?
1: L'hai detto già prima.
0: Ma devi dire TAV. Altrimenti io pensavo che non fosse abbastanza.
1: Ma non fosse abbastanza, sì, cosa? Non,
0: vabbè, lascia stare. Ma è fastidioso.
1: Ma io?
0: E chi io?
1: Scusa.
0: Alta velocità, TAV, dillo, TAV. C'è uno che è un ingegnere, e il fatto che ci ascolti un ingegnere è già grave, ma per lui, non per noi. È un ingegnere che ci scrive dal treno, che stanno provando, si vede le tratte, e l'ingegnere è quello che muore per primo, no?
1: Dai!
0: È quello che ha disegnato, come il disegnatore del Titanic, come il costruttore del Titanic, era a bordo. È morto anche.
1: L'infame.
0: Ah, l'infame.
1: L'infame
0: si è salvato.
1: Al posto prima delle donne e i bambini, questo si è buttato in una
0: ciara. No, l'hai visto un altro film tu. Dai, lascia stare. Hai visto il film di Temu, dai, lascia stare.
1: Quale film?
0: Dai,
1: di
0: il Titanic Temu.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic.
1: Ma chi?
0: Temu Titanic. Questo è un barese prima di salire, che non è salito poi. Temu Titanic se n'è andato. Vabbè, come? Stavo dicendo che c'è questo ingegnere sul TAV, sulla TAV, sul treno, insomma, ad alta velocità, e sul treno a 300 e rotti chilometri all'ora, dice: ti ascolto anche a 300 chilometri all'ora. E come ci ascolta?
1: Come ci ascolta?
0: Non lo so, non avrà delle cuffie particolari.
1: Ma che c'entra la velocità? Scusa, ma cosa c'entra?
0: È fuori con la testa dal finestrino. Sì. È partito Livio e torna Livia praticamente. Quando arriva in Libia, perché è tutto tirato, tutto pettinato.
1: Certo.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, la pallavolista canadese Anna Smerek, alta 2,07 m, una bestia, è anche bellissima, perché di solito le donne alte non sono
1: ma non è vero,
0: sì, dai, un pochino, sì,
1: dai.
0: Quelle 2 metri e rotti, cioè, voglio dire, sono sono un po' dinoccolate, come si dice, sono un po' sproporzionate, cioè, nel senso che non le vedi, insomma, che non mamma mia, cioè, ma dove siamo, scusate. per favore, non facciamo battute, sei veramente volgare. Vai a pensare le cose volgari. Allora, Anna Smerek, alta 2,07 m, è diventata virale sui social per una foto accanto a un uomo alto 1,60 m, cioè alto come te, questo, capito? Cioè, e lei è 2,07 m, cioè quanti centimetri di differenza, ragioniere?
1: È tanti, Andrea.
0: No, non lo sai.
1: 1,60 m, 2,07 m sono 47 centimetri.
0: Ah, ma non era difficile, potevi arrivarci anche più velocemente, però insomma, il cervello è quello, insomma, non è. Questi sono i test che fanno i test di intelligenza, sì. Vengono fatti anche sul tempo, no?
1: Certo.
0: Vabbè, tu, vabbè, insomma, e piano piano arriva. Praticamente questa donna è alta 2,07 m e lui nella foto si vede che è più basso, si vede. Perché lei non c'ha manchi i tacchi, 2,07 m, e lui è 160 centimetri. State pensando la stessa cosa? No, veramente, cioè, veramente io mi rifiuto di trasmettere stamattina, cioè, se ho un branco di maiali, cioè, non, all'ascolto non va bene, cioè, non, e dai, ma tutti la stessa cosa avete pensato?

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: E cosa c'hai con tua mamma? Non, tu non vuoi parlare di economia? Cioè,
3: ma no,
2: tu sei uno scroccone, cioè,
3: ma no, io ho
2: 42 anni ancora con la mamma.
3: No, no, perché,
2: sei ridicolo, sei ridicolo.
3: Ma perché sto bene? Perché non ho.
2: Andiamo avanti.
3: Scusami, detto questo, ottobre è il mese per il tour, è il mese per vedere città nuove, per vedere.
2: Ma non dire, ma non ti allargare, vedere città nuove. Ma che città nuove?
3: Metti che uno.
2: Ma uno di Guidizzolo e viene dai dintorni, non è che parte dalla Sicilia per vederci a Guidizzolo, cretino.
3: Magari uno di Milano,
2: sì,
3: uno
2: vabbè,
3: di Milano,
2: ma lascia stare, andiamo avanti.
3: Scusami,
2: Ibiza, dai Ibiza arrivano, dai,
3: Ibiza, non Ibiza.
2: Ah, dai.
3: Magari dice, però vediamo anche la storia di quel paese, capito quello? Sto parlando quindi del tour teatrale, l'Andrea Catavolo Show in tour.
2: Sì, aspetta un attimo. Pronto?
4: Cozze, iamo lì, cozze! Cozze, chi ne come l'ova? Facciamo passare tu, chi cozze!
2: Quando le fai, Uchil?
4: Uchil!
2: Quando le fai, Uchil?
4: E
2: chi te viva, però? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci dice un prezzo. Andiamo avanti.
3: E lo vuoi tu, vai?
2: Adesso è ho attaccato scogli. Allora, è bello perché a Napoli sanno fare business. Se io dovessi avere un'azienda importante, io come presidente del marketing prenderei un napoletano, perché loro lo sanno come venderti le. Io una volta ho beccato a Napoli uno che vendeva le cozze e siccome la bilancia pesava un botto, dice, ma scusa, quanto pesano ste cozze? Mi fa, c'è cioè, pure un scoglio attaccato per farti capire che fresca fresca. Ho capito chi è vivo, le stai facendo pagare come loro, cioè, vabbè, andiamo avanti.
3: Quindi allora
2: di
3: no.
2: Ma le braccia sono due o le smontate a Barbie?
3: No, perché ieri ho fatto braccia.
2: Smontato quelle di Barbie, se le attaccate.
3: Oh. Allora, ottobre, mese sì. Ideale per vedere.
2: Per le castagne, arriva il freschino, ci cominciamo a coprire, no? Ottobre, noi abbiamo deciso di fare tre date a ottobre, tre ultime date a ottobre. Allora, ricordiamo che
3: sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre andremo nella provincia di Trento, andiamo a Rovereto e chiuderemo ottobre il 24, sabato 24 a Bellaria, provincia di Rimini.
2: Sempre a teatro, vi aspettiamo con tre spettacoli completamente diversi, quindi se venite a Guidizzolo quello che vedrete a Rimini è completamente diverso. Vabbè, allora, se volete venirci a vedere dovete chiamare il ciccione con gli occhiali che risponde al numero di
5: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Entrate sulle pagine Instagram nostre, Andrea Catavolo, Luca Palmisano e Achille Ferrari, che c'è una bellissima locandizia di
2: locandizia. Allora, allora ascoltami Ugo, ma tu ce la fai a parlare come mangi? Ce la fai?
5: C'è una bella
2: questo è un programma fatto, cioè espresso, cioè come la pasta. Tu vai al ristorante, c'è la pasta precotta che te la scalda e poi te la scaldano e te la servono. Tu sei un precotto. Allora, noi vogliamo una pasta fatta al momento.
5: Ma tu dite più di perché ho sbagliato pure a parlare, la locandina.
2: Allora, ascolta un cretino. Allora, parla.
3: Allora, stavo parlando. Sì,
2: allora,
3: okay.
2: Allora,
3: adesso ho capito.
2: Uno mi ha scritto: Andrea, ma che ci fai con quei due lì? Vai, accendo uno. Allora, ragazzi, adesso, sinceramente, io sto qua e starò qua per sempre fino a quando Tozzo non mi caccia. Perché per me questa è una radio democratica. A me Tozzo mi dà carta bianca da quando mi conosce, mi dice carta bianca, fai come ti pare, metti la musica, non la mettere, parla con te. Quindi io qua sto. Io in un'altra radio, tutta questa libertà non ce l'avrei, per quello che ho rinunciato a radio minoritari, chiaramente, che mi hanno contattato, perché qua c'è libertà in un'altra razza, tutti finti, ma diciamoci la verità, siete finti, siete a parte uno o due, ma la maggior parte sono finti, dai, e che dai, gli mettono tutti i tappi, gli mettono
5: tappi.
2: Questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, allora scusate, apprezzate la libertà.
5: Stavamo dicendo,
2: parlano sempre di democrazia, libertà di parole, poi dopo sentite gente in travagliata con i tappi nel sedere, dai, non, forse stavi dicendo,
5: no, stavo dicendo io, Andrea,
2: creatura del paladiso, dimmi,
5: creatura del paradiso.
2: Beh, lui è già morto, perlomeno il cervello, beh, il cervello è già andato,
3: no.
2: E c'è il paradiso, cioè,
3: ma no, guarda,
2: lascia
3: che
2: lascia stare, l'ho incontrato nei sogni, andiamo avanti,
5: entrate sulle pagine social nostre, c'è la locandina di noi tre nello spazio,
2: quello che stavo dicendo, che tu devi parlare però normale, come parlo io, cioè nel senso che come se parlassi, se io adesso tiro giù il cursore del microfono, io continuo a parlare con lui in questo modo, cioè non è che parlo in un altro modo, tu invece, allora ragazzi, chiamateci al 389 8334 825 e poi
5: abitudine.
2: Trovate, se non avete fatto in tempo, trovate la locandina sulle nostre pagine social.
5: Stavo
2: ma
5: dicendo,
2: perché parli così? Cioè, librati dalla scimmia, sembri un burattino attaccato ai fili, dai, mangia fuoco, dai.
5: Vabbè, entra, c'è la locandina di noi tre nello spazio, bellissima, andatela a vedere col numero di telefono, è bella.
2: Sei quasi, dai, quasi sei ancora 80%, non, va bene, dai, pubblicità, no, canzone, va, pezzo di canzone, pezzettino,
0: show su Andrea
5: da tavolo,
0: show su Studio Più
1: spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Allora, signori, lo potete vedere, ci sono delle vespe in studio, sta cercando di catturare le vespe, guardatelo. Allora, guardate, vi descrivo la scena per chi non sta guardando la TV, è con dei fogli in mano che sta cercando di prendere delle vespe che sono entrate in studio, che sono attratte dalle luci. Ecco, sta vedendo per terra. Ecco, descriviamo la scena invece, vi prego collegatevi, aprite l'app, collegatevi anche in televisione, vi prego, guardate Andrea Catavolo che è a caccia di vespe nello studio, guardate che meraviglia. No, ne hai presa almeno una, guarda, si guarda in giro, occhio, attenzione, non so se ne ha presa una oppure no. Il vero Superman è lui. A che punto sei? A che punto sei di vespe, Andrea? A che punto sei? Ma devi alzare il volume.
1: Ti avevo detto, non lasciare le finestre aperte con le luci accese, calde qua, che entrano le vespe. E sono andate le vespe. Adesso è brutto dirlo, ma due mi sembra di averle seccate. Però è brutto che gli animalisti poi si insorgono, però voglio dire, cioè, questione di sopravvivenza, animalisti.
0: Sopravvivenza.
1: La terza si è nascosta, adesso ancora sei giri, faccio qua e poi durante la canzone faccio un po' di giri, vediamo se salta fuori.
0: No, io non vedo volare nulla da qua.
1: Vabbè, due poverine.
0: Vabbè, le ho stordite, dai.
1: Sì, ora no, le ho stordite, non le ho uccise.
0: No, adesso le buttiamo fuori, cioè sì, le possiamo volare.
1: Adesso facciamo i finti, dai, no, sì, non le ho uccise.
0: Ancora si
1: ma
0: può.
1: Ma perché se io non sono come te, capito? Ancora cioè, non ce può. La faccio a dire cavolate. Cioè, non...
0: Ancora vibra.
1: No, vabbè, andiamo avanti. Va bene, buongiorno, bentrovati ragazzi. Occhio a lasciare le finestre aperte perché con questo frescolino le vespe cosa fanno? Vengono attirate dal caldo, più che dalla luce. Luce e caldo, la luce è calda, quindi con sé. E poi vi riempite la casa di vespe, poi dopo non si devono uccidere, quindi non... Ma se le spremi esce il miele, cioè,
0: ma che spremi cosa? No, non è così.
1: Da bambino ero convinto che se le spremi, cioè le spremi e le strizzavi, usciva il miele.
0: Ma dai,
1: ma non usciva niente.
0: Cioè, ma no. Scusa.
1: No, anche assaggiate io.
0: Ma dai.
1: Vabbè, sono cose che si fanno. Allora, chi è dall'altra parte del vetro, quello che ha lasciato le finestre spalancate?
0: No, io l'ho trovata aperta. L'unico sbaglio che ho fatto è di accendere le luci, Andrea.
1: Beh, voglio dire, se cioè, e comunque c'è posto. Per far domanda,
0: ma dove?
1: Se vuoi, lo so io, non posso dirlo, ma dove c'è tutti i geni come te, se non, cioè io ci sono le luci. Vabbè,
0: ma vengo di mattina, non ho mai visto una vespa qua dentro. Io
1: senti, ieri ti ho detto guarda che se lasci aperto le vespe entra perché qua sono attirate dal caldo, ok? Te l'ho detto ieri, non l'hai sentito, oggi te lo dico un'altra volta, non apri la finestra, se la devi aprire devi spegnere le luci.
0: Ho capito, ora lo dico a Cremonini.
1: Vabbè, ma è scemo proprio.
0: Vespa 50 sfiorando 90.
1: Mamma, che brutta persona. Va bene, allora canzone e qua siamo, dai, poi arriva anche l'altro scemo, così siamo al completo.

0: non so se è una mossa per mandarmi via, però hanno rimpicciolito le scritte dei messaggi e quindi per farmi sentire anziano e vecchio e quindi farò più fatica.
1: No, allora Andrea, posso dire una cosa? Io sono arrivato e li ho trovati così.
0: È una mossa strategica.
1: No, ma tu devi vedere da quanto tempo sto chiamando Lorenzo.
0: Vabbè, ma tu non puoi, ma tu non puoi stressare la gente.
1: Ma è lui che si deve occupare.
0: Ho capito, ma io le leggo lo stesso, è una battuta. Le leggo male, le dicevo male anche prima, basta, fatene una ragione. Non è che può andare tutto perfetto, cioè, mamma, e sei pesante però. Ogni due per te lo chiami sto ragazzo.
1: Ma non si sapeva, qua, Giuseppe, pure io non ci vedo bene, Andrea.
0: Ma tanto tu non devi leggere, che devi leggere? Devi leggere tu.
1: No, ma quando faccio la mattina, io li leggo i messaggi.
0: Quando fai?
1: La mia mezz'oretta la mattina di risveglio pesante.
0: Ah.
1: Allora io li leggo e faccio
0: non
1: fatica.
0: Farlo, che così agevoliamo anche gli ascoltatori che devono sopportarti con le cannonate lì. Vabbè, andiamo avanti. Cadavo, le vespe non si ammassano, ecco, lo sapevo. Ti devi mettere sopra. Ti devi mettere sopra. Ma,
1: sopra cosa?
0: Vabbè, Andrea, dai, Andrea. Lascia stare. Calandonio. Calandonio. Calandonino, scusa. Calandonio di Andre. Si chiama Calandonino.
1: Ma non è che è Carlantonio, Andrea.
0: Ma quale Carlantonio? Sì.
1: Infatti, Carlandonio.
0: Carlandonio di Andrea. È meglio Calantonino,
1: Ma chi è?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Calantonino.
0: Andrea, schiaccia il CTRL e muovi la rotella del mouse verso il lato come se scrollassi su quella pagina web, dovrebbe zoomare. Ah, capito? Aspetta, schiaccia con la rotella. Ah, se fai così non è così. Vabbè, comunque non vi preoccupate, cioè, comunque grazie dell'impegno sociologico. Va bene, andiamo avanti. Allora c'è un nano che perché stai ridendo?
1: Lo sai che mi colpiscono i nani.
0: Ti colpiscono veramente?
1: Mi fanno ridere.
0: Sì, perché tu sembri un po'.
1: Ma non sembro cosa. Sembri...
0: Ecco la ricicciata la vespa, hai vista? Hai vista?
1: Una sì, una.
0: Una è sopravvissuta.
1: Adesso la facciamo uscire.
0: No,
1: dai.
0: La facciamo uscire con.
1: È aperta la porta di là.
0: Sì, sì, è aperta. Allora piano piano esci. Puoi uscire per favore? Che mi fai paura. Ok. Si è nascosta di nuovo. Vabbè. Ma siete in vetrina? Ma in che senso in vetrina?
1: Cioè, in vetrina, nel senso io sono.
0: Eccola, sul mixer proprio. Vuoi mixare? Vuoi mixare?
1: Vuoi
0: bella.
1: Mixare.
0: Vabbè, niente. Allora, vabbè, se mi sentite urlare vuol dire che mi ha pizzicato.
1: C'è la pubblicità comunque, possiamo approfittarne ora, Andrea.
0: Va bene, allora pubblicità, così apriamo le finestre. Ma perché? Ma allora guarda che sei veramente una brutta
2: Andrea.
0: Persona.
2: Tavolo show su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: Di solito quando arriva Achille apre la finestra.
1: Ah, ma non gliela faccio aprire.
0: Ti immagini, stanno tutte dietro.
1: Comunque è pieno, cretino.
0: E beh, sarà pieno fuori.
1: Ma è certo, fuori sono le vespe.
0: Ma ci avranno un nicho, non è che stanno tutti dietro la finestra tua.
1: Ah, ma lascia stare. Ma è impossibile, ragazzi.
0: Ci sarà un nicho.
1: Fai domanda che c'è posto.
0: Ma quale domanda?
1: Fai domanda, dammi
0: dove stanno le vespe? Secondo te dove stanno?
1: Dove stanno? Nel parcheggio. Mamma mia ragazzi, Ugo Billo Billo Billo
0: Aziz, ciao.
1: Meno male che tu sei Billo.
0: Grazie.
1: Perché se dovevi vivere solo grazie al tuo cervello. Mamma la bellezza ti ha salvato.
0: Oh certo.
1: Mamma quanto sei Billo. Billo Billo Billo. Come culo di camello. Mamma tutto scendo così. Billo Billo Billo. Come culo di camello. Allora c'è un nano. A parte gli scherzi, c'è un nano con una dentiera in mano a rivoltella che sta urlando: Ugo è tua! Ugo è tua!
0: Vabbè,
1: anzi, sta urlando:
2: Ugo!
0: Aspetta!
2: È tua!
1: Andiamo avanti. Allora, non arriva al microfono, signora, dai. Adesso dobbiamo spiegare le cose. Allora, basta mandarmi queste notizie, ragazzi, perché io, il fraintendimento fa parte della vita, cioè nel senso che tu puoi essere scambiato per esempio per uno che non sei.
0: Giusto.
1: Giusto, no?
0: È vero.
1: Allora, come si chiama? Fraintendimento.
0: Sì.
1: Sì, giusto.
0: Fraintendere.
1: Fraintendere. Scambio, uno scambio di vabbè, insomma, avete capito.
0: Di cosa?
1: Come è successo? Ti ricordi quel pulmino? Dove che si è capotato quel pulmino con i bambini? Che poi non si sono fatti niente. Però insomma, a Marciania.
0: Ma dov'è?
1: Vabbè, a Marcaria. Dov'è Marcaria?
0: A Mantova.
1: Vabbè, non so come.
0: E Mantova, c'ho due di amici a Marcaria, Andrea. Marcaria,
1: lascia stare, Marcaria in Sicilia, dai.
0: Ma che tua sorella
1: Marcaria,
0: è in Sicilia?
1: Senti, te come sono andato bene. Vabbè, comunque, si era cappottato lo scuolabus e c'era. Avevano scritto, c'era la foto sul giornale e tanta gente aveva scritto, no? Sul giornale, quelli. Come si chiamano? Quelli.
0: I giornali, Andrea.
1: Non i giornali, quelli telematici, quelli.
0: Ah, i giornali online.
1: Online. La gente sotto si era scatenata. No, si vede che ha la faccia da alcolizzato, l'autista ce l'avevano con l'autista che aveva il tasso alcolico più alto, no? Allora avevano cominciato a insultarlo, cioè, si vede proprio dalla faccia, toglietegli la patente. E tra i vari commenti c'era il commento del sindaco, anche, no? Che il sindaco ha scritto: comunque in foto sono io, non è l'autista dell'autobus. Ecco, quindi non bisogna subito dare di. No, è vero, c'è la foto del sindaco e l'autobus cappottato. La gente ha fatto uno più uno e dice: ah, è quello l'autista col tasso alcolico esagerato. E l'avevano infamato di parole, alcolizzato. A un certo punto il sindaco, stanco di questi insulti, dice: guardate che non è l'autista, ma sono io, sono il sindaco. Tra l'altro mi sono fatto appena adesso un cicchetto, non.
0: Ma chi?
1: No, scherzo. Vabbè, comunque questo è il fraintendimento. Questo è il fraintendimento degli infraintendimenti. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non, Andrea, prova ancora. Ah, Ugo Bello come culo, andiamo avanti. Dai, ragazzi, poverino, non l'ho associato a tutti i culi, però se no. Culo di cammello sì, ma altri culi no. Dai, per favore, dai, ragazzi. Allora, mi continuate a mandare questa immagine che diciamo è rappresentativa dell'uguaglianza tra uomo e donna, cioè ci siamo noi donne, ci siamo battute
0: come noi donne.
1: Mi metto nelle quando si vince io metto la parte di chi vince. Quindi noi donne abbiamo combattuto per anni e anni e anni per avere la parità dei diritti e dei doveri e anche a livello sessuale nei confronti della razza canina.
0: Ma che razza
1: maschile, canina? Razza canina maschile. E finalmente siamo arrivati, diciamo, a un buon punto, no? Cioè, non siamo ancora, c'è cioè, ancora gente umanoide, però voglio dire, adesso perché dobbiamo ancora leggere queste cose? Che la gente si stupisce di queste cose. Una donna di 64 anni è andata in Senegal e si è sposata con un ragazzo giovane, ma avrà 22-23 anni. Vabbè, perché no? Perché un uomo lo può fare e una donna no? Cioè, spiegami questa cosa.
0: Infatti.
1: Cioè, spiegamela.
0: No, se c'è amore, se c'è amore va bene qualsiasi cosa, che sia maschio o donna, è uguale per tutti. Se un uomo si innamora di una donna grande, una donna grande si innamora di un uomo piccolo, che problema c'è? Non esiste nessun problema. Quando c'è l'amore c'è tutto.
1: Ragazzi, io non ho capito niente. Però non.
0: Aspetta, spiega.
1: Ah, l'hai spiegato.
0: Problema. Quando c'è l'amore c'è tutto.
1: Ragazzi, io non ho capito niente. Però non.
0: Aspetta, spiega.
1: Ah, l'hai spiegato.
0: Scusa.
1: L'hai spiegata, ma.

0: è senegalese, non so contano i numeri come i nostri.
1: Non credo, no? Cioè, per loro 25 sono 25, per noi 12 sono 24 e 16 sono 27, cioè non, quindi sono la conta è diversa.

0: non so se anche voi quando, cioè, avete un animale tipo la vespa, quelle cose che pungono così, le zanzare così, e magari vi punge una zanzara, cominciate a grattarvi dappertutto, no? È una questione psicologica, dicono, no? Può essere, sì, sicuramente, perché io come adesso c'è la vespa, mi continuo a grattare dappertutto, no?
1: Vabbè, a me che ti gratti con la vespa, con la zanzara ti gratti, Andrea.
0: Sì, beh, uguale, la sensazione è che uno ti pizzica, no? Uno che... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non capisce, non...
1: Solo tu stai poverino, cioè... La vespa, quando ti punge no, e ti brucia.
0: Non è a 100-100, non...
2: A 100-100.
0: Poi è italiano, quindi... Andiamo avanti. Vabbè, comunque, la sensazione è quella, se ci sono le zanzare o le vespe o un animale che ti può pungere, adesso non me ne vengono altri, il porco spino.
1: Il ragno,
0: bravo. Il ragno. Ti viene da grattare,
1: il
0: capito?
1: Il prurito.
0: Psicologico. Per esempio, io una volta sono andato in un lap dance, lo posso dire?
1: Ormai.
0: E niente... Ma quell'odore che ti rimane nell'aso, ma quell'odore, ragazzi, che ti rimane nell'aso, no, ragazzi. No, però è vero che poi per giorni e giorni tu c'hai quell'odore nell'aso.
1: Eccolo.
0: Andiamo avanti. Allora, dobbiamo ripopolare il pianeta di verde, perché lo stiamo togliendo da tutti i posti, come si dice, da...
1: Stiamo cementificando.
0: Cementificando, vabbè, ragazzi, non è accento.
1: Ma scusami, stiamo togliendo il verde al posto del verde, c'è cemento.
0: Ma a volte niente.
1: Come, cioè, niente? Secondo te non mettono niente. Dove possono speculare, fa?
0: Ha diventato forte. È sì forte, voglio. Senti, Fandozzi, allora, ascolta. Tu parla solo se te lo do io l'ordine, ok? Se no, sì, dici cavolate. Io lo faccio partire, la gente poi dopo dice, no, non è che riesce un po'. Allora, più che Fandozzi, lui è Filini proprio, lui è uguale a Filini. Cioè, sei uguale a Filini,
1: certo.
0: Un po' più grosso, ma uguale. Un incrocio tra Bombolo e Filini sei.
1: Bombolo e Filini.
0: Mamma ragazzi. Vabbè, comunque, dobbiamo ripopolare il pianeta di piante, perché in effetti, parliamoci chiaramente, chi ha 40, 50, 60 anni si ricorda, diciamo, le loro città, se le ricordano più verdi, più green, come si dice adesso, no? Adesso invece di green non c'è niente. Noi facciamo queste cose incredibili, geniali, siamo dei geni, geni dell'incompiuto, nel senso che facciamo i palazzi

0: con gli alberi che spuntano dai balconi, no? Il palazzo verticale, il bosco verticale, sì, il boschetto, sì. Chi non c'ha soldi fa il boschetto, certo. Chi fa il pratello,
1: che pratello,
0: pratello verticale,
1: ma che pratello,
0: con l'erba sintetica, certo. Ma via dice. Vabbè, comunque dobbiamo ripopolare il pianeta di alberi, di verde, di green, di cose quella. Vabbè, non dico una cosa polemica che mi è successa a me, però non.
1: Lo vuoi dire?
0: No, nel senso.
1: Non ce l'hai lì, eh?
0: Ce l'ho là, la vorrei dire, perché non è. Cioè, l'Italia è un paese strano, cioè gestito da gente strana, non c'è niente da fare, ma più diciamo ragioni e più ti rendi conto che l'hai messi tu lì, cioè lì.
1: Eccolo,
0: i tuoi avi, i tuoi nonni li hanno piazzati loro là, adesso noi stiamo pagando le conseguenze dei disastri dei nostri nonni che hanno deciso di fare questa ammucchiata di gente inutile che sta là a non fare una mazza, cioè fa esattamente il contrario della logica. Beh, il contrario della logica. Allora purtroppo è così. Sì, e il paese nostro va un po' così a ramengo,
1: a ramengo.
0: Perché viene gestito da gente inutile.
1: Dai, che,
0: vabbè, la verità, io lo dico senza problemi, cioè non mi interessa, mi taglieranno, mi tireranno via qualche cosa, però di mio non c'è niente, no?
1: Certo.
0: Se uno si è sposato almeno una volta, anche separato, e ha fatto un mutuo, di tuo non c'è niente. L'altro giorno un mio amico mi disse, ah, non so se fallire o fare rateizzare le rate, gli faccio, che cosa c'hai intestato? Ma mezza casa, l'altra metà di chi è? È della mia compagna, mia moglie. Non c'hai niente allora. Scusa, cos'è che hai? Niente, cioè, metà casa addirittura
1: metà.
0: È intestata a tua moglie, tu ne hai metà, cioè, secondo te c'hai 3-4 figli, te la lasciano, sì, quella casa, ciao. Ma chi te la lascia? Impossibile, l'hai già persa. Allora, uno quando va al casino e perde la 100 euro si deve girare e andare via,
1: esatto.
0: Perché tanto quando entra già sai che quelle 100 euro non sono più sue. Ecco, la stessa cosa. Quindi gli ho detto fallisci, tanto questo è un paese dei falliti, non c'è niente da fare. Più fallisci ti ripresenti con un altro nome.
1: Esatto.
0: Ti presenti con un altro nome, cognome.
1: Certo.
0: Puoi cambiare identità, puoi fai un'altra società, la intesti a una testa di legno,
1: certo.
0: E vanno avanti così. E andiamo avanti così. E che dobbiamo fare, ragazzi? Comunque ero partito dal verde, dal green,
1: sì.
0: Ero partito dal green. L'uomo, vabbè, ve la dico dopo perché dobbiamo andare in pubblicità. Però dopo ve la dico, dai, perché è interessante sta cosa.
1: Okay.
0: C'è uno che ha investito 200 milioni di euro per ripopolare il giardino, solo il giardino di
1: 200
0: casa.
1: 200 milioni
0: di dollari. Ha acquistato 50.000 acri di 50.000 acri, non so quant'è un acro.
1: Non lo so.
0: Ma sarà un più di un ettaro, però. Dopo andiamo a vedere. di aree selvagge, e ci ha fatto una casa, un bagno più che una casa.
1: Un
0: arriva lì con l'elicottero, fa la pipì e se ne va.
1: Ma cosa?
0: Gli piace. Se non vede il verde non è come un cane, c'ha la sensibilità di un cane.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più
5: spot.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommen, so hazy.

0: facendo?
1: Apri, adesso c'è la luce, puoi aprire la finestra.
2: Scatito.
3: Al mio discapito.
1: Al tuo discapito, sì. Come si dice? Al tuo. Ma c'è ancora il giubbotto di Fonzi.
3: Allora.
1: Cioè, ascolta. Di Fonzi, di Ricky Cunningham più che di Fonzi.
3: Allora, la sarta.
1: Io sono Fonzi, lui è Ricky Cunningham.
0: È vero, vero.
1: Dimmi, la sarta ancora.
3: La sarta. Mi stai sistemando delle camicie.
1: Ancora. Lui non butta via niente, ragazzi. Certo. Tutto ciò che si buca si rovina, poi c'è la sarta che sistema, capito?
3: No,
1: bravo,
3: certo.
1: Bravo, bravo, bravo.
4: No, scusate, una domanda, ma i capelli li hai schiacciati nella portiera?
3: No, ascolta. In che
1: allora,
3: senso?
1: Tu di capelli non puoi parlare.
4: Ma
1: però.
4: Io ma posso cioè. Permettermi perché io non li ho. Però per dire sono proprio c'è un cerro enorme in alto.
1: Un cerro?
4: Cioè come si chiamano? I cirri?
1: I cirri?
4: I cirri dei capelli.
1: I circuiti. C'è una, un mulino, mulinello. C'è un mulinello.
3: Stanno... No,
4: ma ragazzi, scusate un attimo, ma Andrea, ma a Benevento, secondo te, gli abitanti di Benevento vanno tutti in surf? Bene, vento, fuori.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Tanto non.
4: Erano meglio le vespe.
1: Non usciamo da questo. Pronto?
5: Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Gigetto. E anche stamattina ho fatto la cacca presto.
4: No, ragazzi, ma che gente c'è?
1: Io dico sempre che questo è un programma diseducativo, io ve lo dico, anche se cerchiamo di non dire parolacce, ma è diseducativo lo stesso per le vostre capacità intellettive, insomma è un danno scusate. Forte, nel senso che Achille, vabbè, si sa, insomma, non poverino, si arrampica, si impegna come il gatto Silvestro quando si arrampicava sugli specchi, no? Poi dopo scivola giù, cioè non, l'altro non arriva a 100 neanche lui. È chiaro che io sono ormai vecchio, rimbambito, è un programma che non serve a niente. Dimmi, disadattato, dimmi.
3: Ieri sera mia mamma.
1: Sì, sì. Comunque puoi fare domanda anche tu,
3: Dov'è?
1: Non ti preoccupare, non c'è posto.
3: Si posso fare domanda?
1: Sì, fai domanda.
3: È come il casting che ho fatto a Montichiari, quello là.
1: Hai fatto un casting a Montichiari?
3: Sì, che diceva bravo, fai la passerella, girati.
1: In che senso?
4: E girati, era. È pericoloso.
3: No!
1: Io non devi girarti. E tu ti sei girato?
3: No, nel senso
1: ti
3: che
1: ti sei
3: era.
1: Girato, sì o no? Ti sei girato? Sì. Sei girato.
4: No. Sai dove l'ha fatto il casting dell'ufficio col divano nero?
1: Ma voglio. Ah, no, era. Non è nero.
4: Non è nero?
1: No. Ah sì, forse sì.
4: È marrone e nero.
1: L'ho già visto. L'ho visto proprio da vicino.
3: No, ieri sera mia mamma.
1: Tua mamma, sì.
3: Mia mamma. Mi dice, ma sai che...
1: Ma ti parla ancora tua madre, veramente?
3: Sì,
1: incredibile,
3: sì.
1: Cioè, 42 anni ancora a casa a rompere i maroni, ancora ti parla, cioè, pensa.
3: Allora, non mi conosci ieri
1: che
3: sera?
1: Che pazienza che hai, bella.
3: Sì, no, ieri sera, ieri sera o ieri a pranzo.
1: Aspetta un attimo, c'è un tuo sera. Fan, c'è un tuo fan. Pronto! Questa non l'ho capito. È la Vespa. No, è per lui. Che parlava.
3: Io.
1: Sei tu.
3: No, mi fa mia mamma. Ma sai che mi dice, mi ha detto una mia amica, boh, non lo so, Caterina. Non mi ricordo.
1: Sì.
3: E mi fa. Perché si stava parlando della schiena, no? Della postura.
1: Allora, siccome non ho dormito stanotte, no? E mi sto addormentando adesso mentre parli.
3: Insomma,
1: stasera puoi venire a casa mia. Mi fai addormentare e te ne vai.
3: No,
1: che veramente quattro parole sue sono meglio di un sonnifero. Cioè.
3: No, fa allora. Mi fa sta. Insomma, dice.
1: Cosa? Mamma, cioè.
3: Sta tipa qui, mi fa mia mamma, sai che lei è.
1: Aspetta un attimo,
3: qua.
1: C'è un altro fan. Pronto?
6: A tavolo!
1: Che è successo?
6: La salute è buona, ma se il culo tuona.
1: Ma che c'entra? Che c'entra? Andiamo avanti.
3: Comunque mi fa. È andata da quello che cura la postura.
1: Chi?
3: Mia
1: la
3: mamma.
1: Signora, cioè, tua mamma o l'amica è andata?
3: L'amica di mia mamma
1: è andata da quello che cura la postura. Sì.
3: E gli fa, ma se ricordi.
1: Quindi l'osteopata.
3: In teoria sì.
1: In teoria sì.
3: Ha un nome strano. E ora lo guardi in faccia.
1: Non ho capito.
3: Lei mi guarda.
1: Ma io non lo capisco veramente.
3: Mia mamma mi
1: guarda. Ma tua mamma parla come te.
3: Aspetta. Cioè, aspetta.
1: È un dono di famiglia allora. Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto.
5: Cavolo. Sono fulminato a tavolo.
1: Lo so che sei fulminato. Si sente.
4: Scusate.
1: Ma lo so tutti a noi. Siamo pieni di programmi intelligenti. Scusate. Rovinate anche gli altri.
3: Mi guarda e mi dice. Sì. Ha un nome un po' strano. Ah no, sto tipo qua che cura la postura. Gli faccio, gli dico mamma, l'osteopata. No, no, nome diverso. Come si chiama? Sai come l'ha chiamato? Lo gnomopodista.
4: Chi? Lo gnomopodista.
3: Io faccio.
1: Tra l'altro è arrivato primo a un sacco di gare. Cioè non... Lo gnomopodista.
3: E gli faccio mamma, lo gnomopodista.
1: Ma lui fuori dalla casa, lì dall'edificio. C'ha scritto gnomopodista.
3: E gli faccio, ma no, mamma, guarda che.
1: È l'osteopata.
3: No, ma sa rigore che ha detto un gnomo. Mi ricordo, sì. Me l'ha detto in dialetto, mi ricorda che ha dentro un ognè.
1: Ma non gnè. Ah, perché non si ricordava la cosa, il nome.
3: Il termine tecnico, la parola tecnica, e questa parola ha dentro l'ognè. Ma ascoltami, allora, il podista è quello che cammina. Lo
1: ma
3: gnomo.
1: Quando fate queste discussioni tra te e tua madre, ma non mi puoi chiamare, anche in viva voce, non è che... E io assisto e basta, cioè non è che...
3: È che stavo guardando anche Walker, c'era Texas Ranger.
1: Walker, quando è ubriaco è Walker.
3: Niente, quindi sì. Alla fine, allora, in teoria io ho detto per me è l'osteopata, e quindi adesso bisogna capire
1: se è lo gnomopodista o l'osteopata. O un osteopata gnomo può essere che era basso, quindi degli amici gnomo, quindi non è. Vabbè, possiamo andare avanti adesso.
3: Beh sì, dopo aver raccontato questa avventura, a parte che è bello, sai che, cioè, sto vedendo delle bellissime albe, quindi dico che per chi potesse cogliete il momento dell'alba, sto vedendo delle bellissime albe.
1: Per chi potesse?
3: Per chi avesse la possibilità o il desiderio, la voglia.
1: Aspetta, un altro fan, pronto? Momento fan.
0: Andrea!
3: Sì!
0: È seduto a destra o a sinistra il fenomeno?
3: A destra!
0: Alza la mano destra.
3: Sì!
0: E falla cadere forte su di lui.
3: Aspetta! Ecco, fatto!
0: È andato a posto. Ottimo, ciao
1: bello. Niente, fa il meccanico.
3: Ok.
1: Prova a parlare adesso.
3: Allora
1: funziona, vedi che funziona. Allora, l'uomo che ha creato Fortnite.
4: Che cos'è?
1: Team Sweeney.
4: Non capisco.
1: L'uomo che ha creato Fortnite. Leggi tu.
4: Non è che Fort Knox?
3: No. È una zona. L'uomo che ha creato Fortnite, giusto, corretto?
1: Quindi Team Sweeney. Si chiama Team Sweeney. È bianco come uno straccio, veramente non è.
4: Certo.
1: Ha acquistato in silenzio foreste negli Stati Uniti per salvarle. Ha speso oltre 200 milioni di dollari per acquistare più di 50.000 acri di aree selvagge. Quant'è un acro?
3: Un acro.
4: Metri quadri, Achille.
1: Vai. Metri quadri, 4.000, dai, lo so io, 4.000. Siamo 6 anni qua.
3: Vabbè, non conosco i termini in inglese.
1: 4.000 per 50.000 fa.
4: Non entra neanche nella calcolatrice.
3: 50.000, 50 milioni, 20 milioni.
1: 50.000 per 4.000
3: fa 20 milioni.
1: 20 milioni di
3: metri quadri.
1: Metri quadrati di foresta.
3: Di area.
1: Area verde. Aree selvagge nella Carolina del Nord, utilizzando protezioni legali permanenti per impedire qualsiasi futura deforestazione e edificazione. Gli piace il verde a questo, ecco perché è bianco. È bianco perché non prende mai il sole. E lì in mezzo agli alberi c'è solo. C'ha la faccia muschiata. Si vede? Comunque, ha fatto bene. Un gesto. Ce ne fosse di gente così perché non mi capisci quando parlo
3: è certo, perché la persona che pensa al futuro, ma ma anche delle,
1: al futuro dell'umanità, perché ha salvato 20 milioni di metri quadrati di foreste, voglio dire, cioè si sta impegnando perché la foresta non tiri le sequoia, no?
4: Ma
1: cioè, non
4: mia, ti prego.
1: Cioè, beh sì, perché allora la battuta è di Lorenzo Benway.
4: Chi è?
1: Lo salutiamo. Ed è stato geniale affinché la foresta non tiri le sequoie. C'è una ragazza invece che ha scritto Maria Isabella Safarak o Safarik. Ha scritto: io sto facendo sopravvivere una piantina di basilico, ma resto umile.
4: Vabbè,
1: ma il basilico muore d'inverno o sopravvive? Tu che sei, c'hai il pollice, c'hai un pollice.
4: C'è il pollice opponibile.
3: No, io ogni tanto quando mi capita che mia mamma mi chiede di andare giù a prendere delle foglie di basilico, che a volte sbaglio, prendo con la di menta o di rosmarino, però
1: allora con la menta uno si può confondere, ma con rosmarino come fai? Cioè, fammi capire, cioè,
3: magari invade il territorio.
1: Guarda che c'è una vespa che ti cerca, va dietro, la vedi. Ehi, eccola, la vedi, eccola.
3: Dov'è?
1: Ma si sciamo veramente.
3: Ma quella lì è una vera vespa o una finta vespa? Perché non l'ho
1: visto. Metti la mano, vediamo.
3: No, non ho mica visto il pungiglione. Io ho guardato la zona posteriore prima.
1: Certo. Tu ti sei avvicinato a tal punto da vedere se c'ha il pungiglione o no. Ma è retrattile il pungiglione, mica è così, va in giro così.
3: È
1: un po' come il tuo. Cioè, non credo che tu sia dotato di cosa così poca roba, insomma, no? Ma è retrattile.
3: Ma no,
1: è un pulsante da qualche parte.
2: Su Studio Più.
1: Comunque sono 200 milioni di metri quadrati, non sono 20.
4: Mi sembrava strano.
1: Sì, ha sbagliato.
3: Tu mi hai detto 50.000
1: per 4.000.
3: Per 4.000?
1: Quanto fa?
3: Ah, già è vero, sì, è vero.
1: Fa 200 milioni di metri quadrati, una roba esagerata. Pieno di verde. Bravo. Quindi se non sai dove portare il cane a fare la bibì, insomma, c'è una. Pensa, ma un cane si eccita nel vedere tutti i boschi, le cose? Sì, secondo me sì.
4: Sì, no, infatti semino.
1: Il cane, quando vede tutti i boschi, alberi così, si eccita, cioè, gli piace.
3: Ci si eccita, ma.
1: O è come noi quando vediamo i cessi, cioè non. No, lo so, non. Tu ti ecciti quando vedi un butter.
3: No, cioè.
1: No.
3: Magari ci sono alcuni.
1: Però se ti scappa la pipì, come lo vedi. Ah, che bello, capito?
3: Sì, però devi essere confortevole, ovviamente.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Attenzione, Cambogia ha alzato la mano.
4: Allora, devi partire tu. Tu ti ecciti quando vedi un water, dimmelo. Vai.
1: Vabbè, l'ho già capita.
4: No, fammela fare. Vabbè, tu sei tu.
1: E tu sei tu.
4: Vai.
1: Tu ti ecciti nel vedere un water?
4: Sì, ogni mattina quando mi specchio.
1: Bello. Allora,
4: vabbè, però.
1: Funzionava più con cesso.
4: Ah, cioè, vabbè.

0: Ragazzi, scusate, mi hanno scritto gli amici di Valle Foglia, ha detto che loro
1: non ti viene.
0: No, ce l'ho, ma sono partito male.
1: Rialzo la musica. Vai.
0: Scusate, ma gli amici di Valle Foglia si chiamano Soffioni?
2: Ma questa è bruttissima, ragazzi.
1: Sì, ha fatto pure il rumore. Metti qualcuno non l'abbia capita.
2: Mamma mia.
1: Vergognati.
0: Scusate.
1: Ancora, e basta però.
0: Scusate, gli abitanti di Camerino. Scusa, mi porti la 52?
1: Camerino
0: è vicino Perugia.
1: Camerino, la 52
3: è la taglia.
1: Si sta misurando i vestiti nel Camerino.
3: E lo sapevo che esistesse Camerino.
1: Camerino, la città di Camerino
0: è famosa per l'università, tanto.
3: Ah, sì.
1: Ah, pensavo per i negozi, no?
0: Ma quali negozi?
1: Finisce così.
0: No, scusate, ho sbagliato io perché ero rimasto chiuso.
1: Oh, vabbè, andiamo. Potete rimettere la possibilità di scaricare i podcast? È possibile questa cosa? Non lo so.
0: No, scaricarli, puoi ascoltare.
1: Lui li vuole scaricare.
0: Non lo so, bisogna chiedere ai pianiati. Per ora chiedere... è così.
1: Allora, ci fai l'ultima battuta? Ti suggerisco Monopoli, così dopo la finiamo con le città, per favore.
0: Monopoli? No, non mi viene niente.
1: Ma è facile, Monopoli, dai.
0: Ma no, l'avevo già fatta. L'avevo già fatta.
3: Però scusami, questo qua.
0: Aspetta!
3: L'avevo in mente. Una.
0: Vai, dillo tu.
3: No, perché lui era in difficoltà, che non ce l'aveva. Questo qua è veramente un imprevisto.
0: Monopoli imprevisto?
1: Non ho capito, scusa.
0: Che tristezza.
1: Uno ha scritto Achille Ugo, sparatevi. No, ma poveracci, sono bravi, dai, servono a qualcosa.
0: No, ricordiamo che lo spettacolo sarà così, sabato siamo io, Achille, Andrea ci guarda.
3: Andiamo anche se dopo siamo in cerca anche di attrici, bisogna ricordare che siamo in cerca.
1: Le abbiamo trovati quasi tutti, ne mancano due, no? Mancano due attrici. Due attrici.
3: Quindi,
1: se le troviamo, bene, altrimenti cambiamo commedia.
0: Certo,
1: non c'è problema. Certo. Lo spettacolo si fa lo stesso, sì, è certo, ragazzi. Certo. Noi improvvisiamo tutto. Quindi.
0: Ciao, sono Andrea Catavolo. Stasera farò Jesus Christ Superstar. Farò la parte di Giuda, fare parti di tutti.
1: Allora, c'è un film dove c'è questo attore bravissimo, Nice Flights. Il film si chiama
0: Alla fine arriva Polly,
1: bellissimo film dove c'è questo attore che praticamente a un certo punto interpreta tutti i personaggi, come litiga con tutti nei camerini, vanno via tutti a un certo punto, lui dice fuori onda alla gente che è seduta in sala col microfono e fa allora oggi in via eccezionale per dire no, Andrea Catavolo farà Renato, Jacob, Ugo Palmisano, Achille Ferrari e Franco Nero. Poi esce lui e fa tutti i personaggi.
0: Esatto, meraviglioso.
1: Vabbè, andiamo avanti.
3: E quindi questo, cioè, che cosa accadrà?
1: Non ho capito. Sono rimasti 10 posti, ragazzi. Tra l'altro, per agevolare chi magari non ha fatto in tempo a prenotare, sono rimasti 10 posti, li mettiamo al doppio. Ok?
0: al doppio.
1: Cioè, mi sembra giusto. E che facciamo qua?
0: Certo. Okay.
3: Allora, 10 posti per questo sabato, per Guidizzolo, giusto?
1: Sì,
3: per Mantova.
1: Sì.
3: E poi invece
1: 15 posti per Rovereto.
3: Per Rovereto, venerdì prossimo.
1: Il ciccione.
3: E poi invece
0: ce ne sono un po' per Bellaria.
3: Diversi per
1: Bellaria. Per Bellaria, sì, 80, sì. Un'ottantina, perché è un po' più là, il 24. Perché questa cosa dei numeri? Vuoi giocarli?
0: Vuoi giocarli cosa?
3: Io onestamente, ma mia mamma
0: faccia qua, ma hai visto Andrea?
3: Magari mia mamma giocherà all'otto, non lo so. Io non sono un giocatore del lotto, a parte quando ero in Kenya che giocavo.
1: Quello è un altro gioco. Non scendiamo nei particolari.
3: Comunque sia, per gli ultimi posti, è cosa buona e giusta è chiamare Ugo.
1: Sì.
3: Anche perché poi se arrivate lì e magari e non avete il biglietto,
1: non si può entrare.
3: Proprio per agevolare il flusso, per essere più comodo.
1: Vabbè, lascia stare.
3: Basta.
1: Ricordiamo le date e basta.
0: Allora, posso dirlo io perché poi c'è una chiusa bellissima, Andrea?
1: Certo,
0: allora,
1: vai.
0: Ricordiamo allora questo sabato.
1: Allora, la gente che viene a teatro è gente che ci vuole bene, è gente che vuole aiutarmi, diciamo, a finire la casa che sto costruendo a Malaga. Quindi, allora, se volete, mi volete bene. Se invece non mi volete bene, allora non venite, allora siete infami proprio. Non servite a niente. Io sfruttano me, ridono col mio programma a gratis, però dopo non mi danno niente in cambio. Allora non va bene così. È un dare avere nella vita, dare avere.
0: Sì, è giusto.
1: Vabbè,
0: giusto.
1: No, vabbè, lasciamo stare, non siamo nel particolare, però insomma, so chi siete.
0: Allora, questo sabato, ultimissimi posti per Guidizzolo Mantova, altrettanti per venerdì 16 ottobre a Rovereto Trento e poi il 24 di ottobre Bellari e Giamarina Rimini.
1: Non si è capito niente.
0: Come non si è capito niente?
1: No, chiaro, per fare questa cosa da jingle.
0: No, devi essere
1: altrettanti.
0: Io parlo con e altri a Bellari.
1: Questo sabato siamo a Guidizzolo Mantova. Venerdì prossimo, venerdì 16 siamo a Rovereto e sabato 24 ottobre siamo a Bellaria. Era più facile.
0: Quindi cosa devi fare? Chiama quei bravi ragazzi.
1: Chi?
0: Che siamo noi. Hai visto la locandina di oggi?
1: Ah, non l'ho vista. Non
0: è quella del film Quei bravi ragazzi di Goodfellas.
1: Chi?
0: Goodfellas in inglese.
1: Goodfellas.
0: Con Frank
1: quello che c'è sulla schiena, no?
0: Con la canzone.
1: C'è un Goodfellas. Dai, andiamo avanti.
0: C'è anche la canzone. That's life. È fighissima. Valla a vedere.
1: Andiamo avanti.
0: A vedere la locandina. Lì c'è il numero.
1: Sì.
0: Chiamatemi 389 83 34 825.
1: Hai notato che quando dai i numeri il labbro superiore si solleva e ogni tanto si accartoccia sopra.
0: Ma non si accartoccia. Ma non è vero.
1: E rimane in vista, diciamo, la staccionata la bianca. Guarda.
3: Sembra Klopp.
1: l'allenatore della Germania, Klopp.
4: A tavolo. Show. Su Studio Più.
5: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee.
1: Uno ha scritto costo del biglietto. Ma allora veramente ti stai perdendo per un costo del biglietto. Dai, ma noi facciamo un costo.

0: c'è la pubblicità e io devo rispondere agli ascoltatori che mi stanno chiamando.
1: Ok, va bene, va bene. Come navi, ma... Allora, io volevo ricordare anche un'altra frase mitica del film Alla fine arriva Polly. Ho scacareggiato. Diciamo che diciamo è una frase che è rimasta impressa soprattutto nel sesso maschile. Scacareggiare, cioè quando uno non è una volgarità, ragazzi, no, qua, la facciamo tutti, no? Quando uno fa una puzzetta un po' importante, allora dice: mi sa che ho scacareggiato. Cioè, capito? Okay. Vabbè, abbiamo sdoganato anche questa frase di questo film meraviglioso,
2: Andrea.
3: Tavolo
2: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Giampirlo, come stai?
1: Ma chi è?
0: Yeah. Giampirlo. Allora, abbiamo parlato prima dell'uomo di foresta, quello che ha comprato la foresta Fortnite. Com'è?
2: Fortnite,
3: cioè Fortnite è la foresta che lui ha creato.
0: Sì, Fortnite. Ci hanno fatto anche un gioco, perché molti scrivono, c'è gente che ormai vive solamente con le console e i giochi, come si chiamano? I giochi quelli.
1: Sì, la PlayStation.
0: La PlayStation, quella roba là, no? Vive in un mondo parallelo. Quindi uno mi ha insultato anche in 3-4. Guarda che è un gioco, cretino, guarda che è un gioco. Allora, cretino sei tu. Cioè, esiste nella realtà. Poi ci hanno fatto un gioco che è diverso, due cose diverse. Non certo. Che il Gran Premio l'hanno creato solo la PlayStation. C'è il Gran Premio, poi l'hanno fatto anche la PlayStation. Mamma ragazzi. Andiamo avanti. Va bene. Se nasci con questa. Nasci in un. Come si dice? In cantina. Nasci in cantina. Nasci in una stanza. E non esci più dalla stanza. Per te quello è il mondo, quello è virtuale. È vero. Il mondo è virtuale. Come per lui, no? Il mondo è virtuale. Sì. Ma ci sono le donne fuori, eh?
3: No, guarda che lo so, ma attenzione.
0: No. Vive in un mondo virtuale. Ma tu le saluti, cioè,
1: le saluti.
0: La sera le saluti, cioè, ti riconoscono.
3: Ma io vedo le scene, quelle, cioè, quelle tipo che.
0: Andiamo avanti.
3: Passa, c'è lo sguardo che dice.
0: Cadavolo, quando un uomo lascia la sua donna, inizia ad aggiungere 20 tipe sui social e guardarne il più possibile. Una donna ne sblocca uno solo. È vero.
1: È vero, è vero. È vero.
0: È vero, cioè, una alla volta, nel senso che vede se può funzionare. Se non funziona, lo butta e ne sblocca un altro.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Allora, meglio noi che ne sblocchiamo 20, no? Cioè, scusate, non è. Ci sono due modi diversi di pescare. C'è il pescatore, quello da scoglio con una canna che pesca un pesce alla volta. C'è il pescatore da rete che invece butta la rete e tira su il più possibile, no?
1: Esatto.
0: Poi non è detto che sia meglio uno o meglio l'altro come tecnica, però
3: l'emozione è diversa.
0: L'emozione è diversa, però la donna, il pescatore in questo caso da scoglio, se il primo pesce che prende non gli piace, lo ributta gene nel mare e ne pesca un altro,
1: esatto.
0: Capito? Mentre il pescatore da rete tira su tutto, poi, se non mangia lui fa mangiare agli amici.
3: Però c'è l'emozione.
0: L'emozione, non
3: perché
0: ancora
3: guarda,
0: capito.
3: Quando c'è lì la canna, sì, che senti il galleggiante che scende,
0: certo.
3: C'è quella vibrazione.
0: Un cretino, ragazzi.
3: E poi tiri su il pesce, lì.
0: Basta!
3: Ma io te lo dico perché comunque io mi ricordo.
0: Uno ha scritto: cadavolo, a proposito di boschi, noi abbiamo a Cervia un sindaco che si chiama Boschetti. Quindi più verde per tutti, più boschetti.
1: Più boschetti per tutti.
0: Cadavolo, hai ragione. Andiamo. Ragazzi, non mi date ragione perché poi sembro intelligente. Io non sono intelligente. Non mi guardare così! Perché mi guardi?
3: Perché stamattina io ho dato anche delle indicazioni anche agli automobilisti.
0: In che senso?
3: Perché.
1: No, scusate, prima degli automobilisti, scusate, siamo a Riccione, gli abitanti di Riccione. Oh, ma io li volevo lisci!
0: Andiamo avanti, dai. I capelli!
3: Sì, ho capito, Riccione!
0: Dai! Mamma mia!
3: Sì, poi è Ricciolone, vabbè, però.
0: Sì, vabbè,
1: la battuta è su Riccione!
3: Sì, lo so!
0: Io vorrei fare anch'io una battuta sulla temperatura, ma non sono in grado. Andiamo avanti, così buttiamo il programma a terra, dai. Dimmi, che stavi dicendo?
3: No, ti stavo dicendo che stamattina ho dato un'indicazione a un automobilista, tra l'altro anche in maniera bella, cioè perfetta, bella fluida, perché c'era un ingorgo,
0: sì.
3: C'era un ingorgo lì a Leno, e quindi non si capiva se era causato perché c'è un ponte che stanno sistemando, se era il semaforo. Poi ho visto macchine che giravano, ho detto probabilmente si vede che c'è stato un piccolo disguido tecnico automobilistico. Allora torno indietro, seguo il movimento, no? La gente che mi indica, guarda che forse meglio girarsi, e vado a girarmi.
0: Andrea c'è il blocco corto.
3: Ho guardato uno, gli ho detto guarda che mi sa che c'è un inghippo automobilistico. Mi fa
0: storia,
3: meglio girarti.
0: Storia. Voglio girarti.
3: No, io ho detto.
1: Ma sempre finir lì.
3: Io ho detto.
0: Ma perché non ti fai una bella maglietta, un giubbotto, una scritta? Una scritta magari che la puoi attaccare con lo strap su tutti i giubbotti, tutte le magliette. Girami. Cioè,
3: No, io ho detto è meglio girarti.
1: Sì. Infatti lui è meglio girarti.
3: Sì, girarti.
1: È meglio se ti giri. È meglio girarti.
3: Noi diciamo anche meglio girarti.
1: Ma dove? Nell'istituto l'ho detto.
3: Nell'istituto. Ma no, si dice dai, meglio girarti.
0: Allora, andiamo avanti, dai, dai.
3: E non lo slegno.
1: Al corso, pubblico. Al corso, al corso. Lo dicono al corso, al corso.
4: Andrea.
5: Tavolo.
4: Show.
5: Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Spot. Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommen, so hazy.

0: cosa fa?
1: Sta facendo? Ha ammazzato due vespe.
0: Achille, sei cattivo.
1: Sei veramente una brutta persona. Sei cattivo. Lasciare lì, non danno fastidio.
0: Noi le abbiamo fatte uscire stamattina.
1: Ma, infatti, le ha seccate col giornale. Ti, col foglio.
0: Sei cattivo.
2: No, allora, praticamente.
0: Allora, noi li abbiamo fatti accomodare.
1: Adesso faccio la foto, sono attaccata al vetro.
2: Allora, ascoltami. Volevano.
1: Sono i Rolling Stones.
2: Hai presente quegli omini che tu lanciavi sul vetro?
1: E si appiccicavano.
2: Ecco, praticamente.
1: Due parenti, sono due parenti.
2: Io me lo ricordo. Non sono i miei parenti. C'era la mano.
1: Ha scritto: Achille, sei un coglionaccio.
0: Un coglionaccio
1: si può dire, non è una parolaccia. Andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che veramente mi ha capottato. Gli arriva una multa da 170 euro, vede la foto e non ci crede. L'auto era sul carattrezzi.
0: Ma come?
1: Cioè, praticamente, praticamente il carattrezzi andava talmente veloce che gli hanno fatto la multa a lui, ma essendoci una macchina sopra il carattrezzi, hanno preso anche la targa della macchina, hanno fatto la multa anche a quello, alla macchina, capito? Che era bloccata. Ma mi capisci la domanda?
2: Adesso l'ho capita. Io dicevo, ma scusami, ha fatto la multa. E pensavo, gli hanno fatto la multa, lui non ci ha creduto e per questo poi l'hanno punito.
0: Ma perché aveva la macchina sul carattrezzi?
2: Ecco, sì. E invece adesso ho capito che la macchina era sul carattrezzi.
1: Sì.
2: E la multa è stata causata dal carro attrezzi che era in alta velocità.
1: Ma va?
0: Ma secondo te?
1: Ma adesso? Ma sei quasi un genio, eh? Puoi scriverlo e mandarlo all'università della Bocconi, magari. Come tesi la usano, eh? Cioè.
2: No. Allora, perché anche inizialmente, si vede che non si è accorto.
1: Che cosa?
2: Non si era accorto che aveva.
1: Ma lui non era sulla macchina, cretino!
2: Adesso l'ho capito!
1: Il carro attrezzi gli ha portato via la macchina. Perché era in doppia fila, terza fila, quarta fila, non lo so, dipende dalla città. Napoli, sesta fila. Gli hanno portato via la macchina col carro attrezzi, la macchina sul carro attrezzi.
2: Adesso l'ho capita.
1: Ok, bloccata. Lui non era dentro. Ok, allora gli è arrivata la multa a casa di 170 euro per eccesso di velocità. Lui ha detto, ha chiesto il motivo di questa cosa e gli è arrivata la foto. Vedi la foto? La foto della sua macchina sul carro attrezzi. Gli ha detto scusate, ma è sul carro attrezzi, cioè non e dice vabbè, ma la macchina ha superato il limite e quindi la multa viene perché c'è il computer ormai, no? Ci sono più gli umanoidi, i pensanti. Il computer ti fa la multa, devi pagare, cioè non è che lui ha cercato di giustificarsi, cioè Marescià, mi sono fatto trasportare, cioè
0: mamma mia.
1: Ho superato il limite perché mi sono fatto trasportare, capito? La battuta di Palmieri Alberto.
0: Ma chi è?
1: Che salutiamo.
0: Chi è?
1: Ma la più bella è Tiziano Schiavino. Tiziano era meglio l'altro. Andiamo avanti. Allora, Achille, vai a raccogliere i ricci di mare. Andiamo avanti.
2: Io li raccoglio. Cioè,
1: non con le mani, ha scritto.
0: È tipico di Bari.
2: Non andavo a diputare, attenzione. Cioè, nel senso.
0: No, scusa, Achille, un attimino, hai parlato della Bocconi prima?
1: Sì.
0: Parlo della Bocconi, uno studente della Bocconi. Buono, posso avere un altro? Sempre più brutte.
1: Sempre peggio. Io capisco l'amore materno, ma la mamma di Achille soffocarlo nel sonno con un cuscino, no? Un piccolo gesto di una donna è un grande gesto per l'umanità.
2: Ricordo che io ho combattuto contro le leggi della fisica,
1: Sì, perché lui ha avuto le convulsioni da bambino, si è salvato, grazie. Vabbè, andiamo avanti, è la solita storia.
2: Sono finito anche sotto il letto castello e nella zona dei Panarotti, attenzione.
1: Nella zona dei pannolini?
2: I panarotti.
1: Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto, fan?
3: Achille.
2: Sì, buongiorno.
3: Va a cagare in sulle ortiche.
0: Questa l'ho capita pure io.
1: Ah, l'hai capita, è incredibile.
0: Vai sulle ortiche.
1: Vai a cagare sulle ortiche, insomma, la traduciamo per gli inglesi, ecco. Per gli inglesi.
2: Tra l'altro questa cosa qua delle ortiche mi ricorda anche la
0: finisci la colla di prima.
2: Cos'è che stavo dicendo?
0: Cosa sono i panaroni?
2: No, sono i panaroni. Cosa sono? No, allora, i panarotti.
1: Aspetta che sarebbe tua madre. Sì.
2: Il panarotto.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: È che secondo me è,
1: mi ha detto di farti smettere di parlare.
2: È una parola dialettale, presumo, e va a indicare lo scarafaggio. Lo scarafaggio. E si chiamano.
1: Che cosa?
2: Lo scarafaggio.
1: Sì.
2: La blatta.
1: Sì.
2: Ok. Da noi lo si chiama panarotto.
1: Ah, il panarotto.
0: Ah, no, scusate, è vero. Voi lo sapete che hanno suonato anche con Pavarotti? I panarotti in Friends. I Beatles in Friends. Oggi sono potente.
1: Oggi è la potenza anche lì. Dai, vomito, dimmi.
2: E mi ricordo che c'era anche un mio. Vabbè, io d'altronde soffrivo il mal d'auto.
1: C'era il vomitino, no? C'era, sì, il personaggio vomitino.
0: Vomitino, sì.
1: Era un bambolotto, no? Tu sei vomitino, sei. Vomitino. Lui non parla, vomita. Vomita parole.
2: Ah, guarda che quando andavamo in giro in macchina.
0: Finisci il letto a castello!
2: No, ma portava sempre in giro il secchio.
1: Una scritta Achille, sei peggio di un vecchio con la Panda a metano che va a 30 all'ora. Ha ragione. Quindi stiamo parlando di Rino Bolloni. Ciao Rino, ciao. Andiamo avanti.
2: No, e quindi tu hai detto, ti ho nominato i panarotti.
1: Sì.
2: E quindi mi ricordo di quella volta là che sono nel dormire, sì, praticamente io mi muovevo, no?
1: Sì. Ti muovevi?
2: Sì, cioè io mi muovo, no? E okay, io attaccavo, e io ero nel letto cassetto, e io mettevo.
0: A cassetto? Sempre. Che letto è?
2: Letto cassetto, certo.
0: A castello?
2: No.
1: Allora c'è uno che mi ha mandato la foto, tanto quello che dici non è interessante. Sì. C'è scritto coda in uscita a Viale Certosa. Perché ci ha mandato? Dovete andare a Milano per caso?
0: No, per avvisare tutti, Andrea.
1: Ah, coda in uscita a Viale Certosa. Ah, c'è coda in uscita. Quindi non, se andate, non prendete Viale Certosa, prendete Viale Galbani. Andiamo avanti. L'ho fatta per lui.
2: Tra l'altro, forse.
1: Perché Galbani
0: vuol dire
1: fiducia, no? Andiamo avanti.
0: Non sta capendo niente.
1: Dai, escremento secco. Perché Galbani
0: vuol dire
1: fiducia, no? Andiamo avanti.
0: Non sta capendo niente.
1: Dai, escremento secco, dimmi.

0: Perché mi hanno chiesto se
1: l'hanno riaperta?
0: Che cosa?
1: La clinica.
0: No, dovrei andare a Milano, o Milano, Varese, cioè.
1: No, divani e divani forse.
2: Ma io non sto capendo.
0: No,
2: niente.
0: Verso Milano. Perché?
1: Sei in Gallia.
0: No, praticamente.
1: L'hanno licenziato comunque l'operaio.
2: Aiuto.
0: No, per questa è.
1: Sei presente gli anziani quando si siedono tutti e tre sulla stessa panchina, nello stesso parco per giorni e giorni e giorni, fino a quando uno dei tre non muore. Ma gli altri due se ne accorgono dopo un anno. E tutti e tre parlano di cose diverse, tanto non si ascoltano, non sentono bene, quindi non si ascoltano. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, questo è quello che stiamo facendo noi. Noi da anni però lo facciamo.
0: Stavo dicendo che probabilmente mi hanno ingaggiato, mi devono dare la conferma.
1: Ma la domanda,
0: a fine mese.
1: Volevo fare a tua mamma, la faccio a te. Ma l'ostetrica t'ha venduto?
0: quella che controlla l'uscita.
1: Andiamo avanti.
0: No, praticamente devono organizzare i genitori di questa squadra di rugby. Devono organizzare una riunione, quindi probabilmente dovrò andare là per intrattenere i bambini.
1: Però mi sembrava. Tu intrattieni i bambini?
0: Questi bambini qua sì, è la squadra di questa squadra di rugby.
2: Di rugby. Picchieranno!
1: Ma i bambini lo picchiano.
0: Zola lì vicino all'innato.
1: Achille, mi sta venendo l'orticaria. Stamattina Achille mi ha dato indicazioni stradali a Leno, eccolo qua, è quello a cui hai dato indicazioni. Dovevo andare a Piacenza, ora sono a Sondrio. L'hai mandato a Sondrio, l'hai mandato.
0: Vabbè,
1: dai, fai un giro a montagna, bevi un chalouse, via, torni. Come si chiama la grolla dell'amicizia lì?
2: La grolla dell'amicizia.
1: La grolla
0: La grolla, sì. Mica la grappa dell'amicizia.
2: Ma guarda, la
1: grolla nella ciotola di legno dove tutti sputano.
2: Non è di legno, vabbè,
1: dai.
2: È di Creta,
1: sì, Creta, sì.
2: Con gli otto buchi, sì.
1: In Grecia siamo tornati.
0: È la coppa
1: sì,
0: dell'amicizia.
1: La Champions League, dai.
0: Scusami.
1: Comunque l'Italia ieri ha vinto, volevo dire. 3-1 contro la Turchia.
2: La Turchia?
1: Vabbè, è forte la Turchia, O 4-1. No, ha vinto. Attenzione.
2: Ti ho detto che sto potente. Sai perché hanno perso quelli della Turchia?
1: Perché?
2: Perché avevano i capelli davanti agli occhi.
1: Questa è bella, eh. Ah, la sapevi tu?
2: No,
1: lo immaginai. Pronto!
3: Buongiorno Andrea, carissimo.
1: Come stai?
3: Osvaldo.
1: Osvaldo, dimmi tutto.
3: No, ci ho pensato un pochettino, ma ho capito perché Achille è così.
1: Perché?
3: Domani l'ostetrica stava davanti col guantone da baseball. E quando gli ho detto la mamma spingi, questa si è girata un attimo e non l'ha preso il volo.
1: O l'ha preso con la mazza, forse. È per quello che lui è affezionato. Grazie, Osvaldo. Grazie.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ma Osvaldo, sempre il personaggio che fai, quello di Bergamo,
1: No, lo duro di... Madonna.
2: È lui.
1: Ma un'altra roba
2: lui.
1: Ma dai, quello d'or che ti rimane nel naso. Pensi che mi è rimasto nell'abitacolo della macchina per due anni e mezzo. Tutti gli amici che entravano dentro. Ma senti che odore. Ma qui dobbiamo farlo a dir nobilato.
0: Ma si potrebbe
1: è andato.
2: È andato via.
1: Allora, ragazzi,
2: padre.
1: Ma siete dei mona veramente.
2: Padre,
0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, da un po' che non la sento, Lo dicevo, è da un po' che non la sentivo, padre.
1: È un po' che non la vedo in chiesa, signor Ferrari.
0: Ma è effettivamente ragione. L'ultima volta.
1: Hai tante cose da confessare. Sempre la stessa, ma ripetuta però.
0: Vabbè, padre, ma lei come fa a saperlo? È un segreto. Scusi, In che senso è?
1: È che abito di fronte a casa tua.
0: Abita di fronte a casa mia.
1: Dalla cappella io vedo. Vedo il bagnetto di casa tua.
0: Ma per caso è quella mansarda?
1: Vedo un'altra, andiamo avanti, dai. Se non la vedi, finiamo male. Mamma mia, ragazzi, ma a chi le farà di bello?
2: Assis.
1: Io ho visto Achille Ferrari comprarsi la sua moto preferita.
2: Sì.
1: Motosega. Mamma. Aiuto!
4: Su Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere

0: agli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

ha scritto: ma ieri ha giocato Italia-Polonia. Magari Italia-Polonia, l'Under 21. No, la Turchia. Quella grande, l'Italia quella grande. Grande. Comunque gioca meglio l'Under 21, ragazzi. Hanno fatto 6 gol, 7 gol. C'era roba alla Polonia, ne abbiamo presi a pallate. Uno ha fatto un gol a 60 metri. Ma perché non giocano in nazionale maggiore?

0: Andrea? Andrea?
1: L'abbiamo commentata, Nicola! Aspetta, aspetta un attimo. Nicola, abbiamo già commentato!
0: Amico, Nicola.
1: La vostra follia la mattina è un toccasana. Antonella. Baci fess. Baci ai fessi.
0: No,
1: baci
0: tanti baci.
1: Ah, tanti baci. Perché di Brescia? Sì. Scusate.
0: Ti faccio riprendere fiato.
1: Scusate. Fa la tua maglietta, non so. Non...
0: Ma scusami, ma posso qua. Anche nelle mie ovaie
1: sono scese al posto delle ginocchia. Vabbè. Sai che tante donne ci ascoltano, a differenza di. Siamo differenziati, che nel senso che la donna ama il nostro programma, sai perché?
0: Perché
1: noi pensiamo 7-4 partiamo da un argomento all'altro, sì, un po' come le donne, no? Siamo donne anche noi, sai, certo. Che la donna, quando tu litighi una donna non sai mai dove va a finire, cioè si litiga per una cosa successa adesso, ma lei tira fuori dal cilindro cose successe 20 anni fa, magari non con te, con un altro,
0: esatto.
1: Ma ero io, siccome tu non la vuoi contraddire dopo un po' cominci a dire sì, in effetti è vero, hai ragione, ma tu non c'eri, non eri tu, era un altro, però non la puoi contraddire, allora continui a dire sì, hai ragione, ho fatto, sì, poi con la macchina è vero, sì, ti ricordi, cretino, sì, no, in effetti hai ragione, non mai contraddire una donna, cioè non si contraddice. Allora, tre cose non si fanno nella vita. Allora, la prima, mai contraddire una donna, mai dire a una donna non è vero oppure non hai ragione, è una roba, ciao, che non è. Mai dire alla nonna non ho fame, cioè proprio non si può dire. La testa non me la ricordo, adesso non dimmi.
0: No, c'ho io una roba, scusate, è una convention di dentisti, no Andrea? Nella convention di dentisti, sai qual è il piatto forte alla convention di dentisti? Il dentice. Mi vengono tutte così stamattina.
1: Sei geniale.
0: Non so perché.
1: Perché stai per morire.
0: Quando uno muore, tira fuori le ultime cose che c'ha dentro.
2: Le ultime cose. È lo spasmo. Perché si dice che magari.
1: È lo spasmo. È lo spasmo.
0: Lo si chiama.
1: Ah, aspetta, che non ho finito di. Allora, sto mandando un messaggio a Nicola.
0: È ancora lì.
1: Che aspetta, che c'è un fans. Pronto?
3: Achille.
2: Sì, buongiorno.
3: Spero che venga il raffreddore col cagotto.
0: No,
1: questa è brutta. Raffreddore col cagotto è bruttissimo, rischia careggi sicuramente. Allora andiamo avanti. Raffreddore col mal di pancia, basta quello. Catavolo, il ciccione in forma oggi. Sì, oggi pesa un po' di più. Attenzione, una donna partorisce un bambino nero e dà la colpa al marito per aver bevuto troppo caffè. Allora, queste donne vanno premiate, altro che il premio Nobel a Zizisco, a
0: Faragio. Ci sono!
1: Questa va premiata! Sei un genio! Hai bevuto troppo caffè! Capito?
0: Certo.
1: L'amante si chiama Furia. Andiamo avanti. Il cavallo dell'Oeste, no? Il famoso cavallo dell'Oeste.
0: Certo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, una bella scusa, non è. Se ti nasce giallo il bambino, puoi sempre dire che lui ha mangiato troppa curcuma. Andiamo avanti. Mi è venuta un'altra battuta, ma non la posso fare. Andiamo avanti.
2: Scusami,
1: non pensare ai colori.
0: Ci dovevi arrivare subito.
1: Sì, non ci sei arrivato, non fare. Andiamo avanti.
2: Intendi pelle rossa?
1: Pelle rossa.
0: Quale pelle rossa?
2: Gli indiani in America, cioè nel senso.
1: Sì, se esce verde invece.
2: È l'incredibile Hulk. L'incredibile Hulk.
1: Quindi lui ha mangiato l'incredibile Hulk. Non hai capito cosa ha detto lei?
0: Non hai capito.
1: Siccome il bambino è nato nero,
2: sì.
1: Lei ha detto al marito: hai bevuto troppo caffè. Hai capito?
2: Certo.
1: E lui, per non contraddirla, hai ragione.
2: E quindi si sospetta che probabilmente ci sia stato invece un inserimento.
0: Ma si sospetta solo. Dici.
1: Ma in che senso?
0: Scusa, ma è chiaro!
1: Ma stanno ancora ridendo lì in ospedale? La notizia ha fatto il giro dell'ospedale.
2: No!
1: Anche gli anziani, anche quelli. quelli che stanno sono morti già,
0: sono morti
1: la camera oscura, lì,
0: che
1: chiama?
0: Camera oscura
1: nel frigo,
0: la camera oscura,
1: ridono anche lì dentro, no? E si sceva veramente, allora.
2: Ma no, però,
1: se sai, nasce giallo lei gli può dire hai mangiato troppa curcuma, capito? Gioca un po' sui colori, dai che ci arrivi, dai.
0: Se nasce giallo,
1: vabbè, la curcuma non è gialla,
0: sì, però lui ha detto zafferano, ci sta anche zafferano.
1: Se nasce verde, dai ce la fai,
2: si vede.
1: Aspetta che faccio la foto alla notizia perché mi piace troppo questa.
0: Io ce l'ho, però non so se magari ti è venuta anche a te già, se era quella, Andrea. Se nasce verde.
2: Sì. Vabbè, verde.
0: Se nasce verde, perché mangia di piselli. Scusate,
2: io pensavo i spinaci, quindi aveva avuto un flirt con questo di ferro.
1: Fare le battute, vedi che lui è stato dietro. Perché nasce verde, hai preso troppi piselli. Mangiato troppi piselli. E lui, per non contraddirla, hai ragione, amore. Se non. Basta battute, perché veramente se nasce nano, dai ragazzi, se nasce nano, andiamo avanti, no? Quella che mi è venuta non la posso fare.
2: È stata con lo gnomo buddista, è stata con lo gnomo buddista,
1: che poi esiste la gnapologo.
2: Sì.
0: E che fa?
1: Vediamo,
2: allora, mia mamma aveva ragione, perché c'è un
1: gnapologo. Vediamo se esiste, magari non esiste una cavolata, però forse sì. Google si è rifiutato, no, si è girato lo schermo.
0: No, lo chiedo io qua, Andrea, magari.
1: Gnapologo! Chiedo anch'io.
0: Che mestiere è lo gnapologo?
1: Gnapologo! Vediamo se esce fuori. Eccolo qua, esiste, vedi? Gnatologia, vedi?
0: Sì, però non è gnano, è gnatologo.
1: Gnatologo.
0: E odontoiatra.
1: E
0: i denti,
2: lo gnatologo.
1: No, non solo i denti, tutta mascella, cose, mandibole, insomma.
2: Ecco perché, allora si diceva a senso, perché gli ha detto, metta, gli fa lo gnatologo alla tipa, metta sto coso qua in bocca, no,
1: possiamo andare avanti,
0: ti prego.
2: Aspetta,
0: è
1: così che sei nato tu.
2: Doveva testare l'equilibrio della tipa.
0: L'equilibrio.
2: Sì.
0: Tieniti forte.
1: E poi l'ha fatta girare sulla mia stanza.
2: Perché infatti pendeva da una parte.
0: Aiuto.
2: Perché c'era la pendenza. Perché sì. Sai che se metti una cosa in bocca, è vero.
1: Se metti una cosa in bocca, finiamo male oggi. Lo so.
2: Ma
1: già.
2: No, è un qualcosa che stringi tra i denti.
1: Stringi
2: no?
1: fra i denti, sì.
2: Tu lo metti in bocca. Sì. Lo stringi.
1: Sì. Tipo quello per fare la forma dei denti, come la come si chiama? La formina lì.
0: La formina.
1: Metto il DAS.
0: Che DAS?
1: Il MASH.
0: Ma quale MASH?
1: Il GELS.
2: Il GELS.
1: Andiamo.
0: Siamo sprasciando.
2: Sì, no, lo metti in bocca.
1: L'ignoranza è proprio.
0: Aiuto.
2: E ogni tocco gli fa stringa.
1: Gnato.
2: Gnato. E lei ha stretto. Ne stringere.
1: Aiuto.
2: E tu.
1: Ha
2: constatato.
0: No!
2: Si fa?
0: Sto per avere un infarto.
2: Ecco, vede, si presume.
1: Scaccarezzato. La roba brutta, signora, un po' troppo stretto.
2: Ehi, si presume che sia un po' di.
0: Aiuto! Aiutate!
1: Pronto! Pronto!
3: Achille, ma perché non vai a fare il manichino nel crash test?
1: Sì, minchia, veramente.
0: Certo.
1: Okay, c'è un ognatologo che ci ha scritto. Esiste, cretini. Certo. Lo so.
0: Lo stava spiegando benissimo. Lo
1: stava spiegando bene Achille. Quasi quasi lo chiamo, ci facciamo spiegare lui cosa devi mandare.
0: Chiamiamolo.
1: Cosa va a mangiare in bocca? Sì. Vabbè, andiamo avanti.
2: No, non si mangia e si mette in bocca, attenzione, si stringe.
0: Scusate. No, allora
1: aspetta un attimo, ma la donna, la tua amica, l'amica di tua mamma, sì, ha messo questa, gli ha detto mangi. Stringa.
2: Non mangiare, attenzione, gli ha detto metti in bocca e stringa.
1: Ma
2: okay.
1: Se legate i capelli prima.
2: No. E gli fa, infatti.
1: Possiamo andare avanti.
2: Si capiva che da che mandibola faceva pressione su un piede. No, è vero.
0: Ha
1: ragione, ma noi stiamo scherzando, ma esiste proprio come mestiere.
0: No, l'ognatologo esiste, poi c'è quello a cui non frega niente, che è l'ognorologo. Oggi sto a cannone, stavo
1: l'ognorologo
0: che fa l'ognorri,
1: capito? Sì. L'ognorri non sa, capito?
2: No, pensavo all'ognorro, però
0: ma che cos'è?
1: Io pensavo, che cos'è? Quello è il fratello di Zorro, è uscito male. Come
0: Gnorro.
1: No. Questo perché c'è Zorro che è il figlio nato bene, no? Poi c'è Gnorro, quello che non ne infilzava una, non ci vedeva bene, ha ammazzato tre cavalli, pensa, suoi.

0: scritto un altro, anzi mi ha scritto la mamma di uno studente della Bocconi che va malissimo perché non riesce a parlare bene e fa tutto a spizzichi e bocconi.
1: Mamma ragazzi,
2: oggi è infestato. Cadavolo, le donne e le granate non sono in fondo così diverse. In che senso? Le donne e le granate, che sono le granate?
0: Le granate, perché forse esplodono, Andrea. Ah, esplodono.
2: Ah, la granata, la bomba.
0: Sì,
2: la granata. Beh, sì, in effetti sì, le donne e le granate sono molto simili, no? Perché in tutti e due i casi, se togli l'anello, rimani senza casa. Vabbè, sì, può essere un ragionamento del genere, no?
0: È giusto.
2: L'anello esplode la casa, certo. L'anello della granata, togli l'anello del matrimonio, esplode la casa, certo. La casa non c'è più. Certo. In due casi la casa non ce l'hai più, non c'è. Sparisce. Dimmi.
3: No, io pensavo
2: scastrato,
3: che magari
2: Scastrato. Lui è nato tra due lamiere, ecco perché c'ha la testa piccola, capito? Tra due lamiere è nato così insieme ai carabinieri Rossi, lì come
0: chi sono?
2: I Calabrossi. E quindi è nato poi così, l'hanno scastrato, però la testa ormai quella non è che si è allargata, dopo una certa età la cassa cranica.
0: Che cassa cranica?
2: La calotta cranica non cresce più, non
0: certo.
3: Ma certo, la calotta come
2: un pugno in testa si allarga.
3: Ma la calotta come anche altri componenti del corpo, cioè nel senso raggiunta la maturazione, sei maturo e non vai oltre. A parte un po' la barba, dopo c'è.
2: Allora, c'è gente che da Trapani ci ascolta. Io quando sono arrivato qua in questa radio, era una radio piccolina, poi è cresciuta, è diventata una radio importante, no? Bravo Tozzo, devo essere sincero che si è impegnato. Io no, ma lui si è impegnato. bravo, a Trapani. Chi se la sarebbe mai immaginato? Che tu, Achille, con la tua ignoranza, la tua incapacità, la tua balbuzia, vieni ascoltato da gente di Trapani, te rendi conto? Cioè fino a, capito?
3: Vedi,
2: in Sicilia, siamo in Sicilia.
3: Capisce,
2: non
3: terra natia di tante le cornie, insomma.
2: Le cornie,
3: cioè piatti degustosi che chissà, magari
2: piatti degustosi.
3: Gustosi. Che volevo dire per degustare insomma.
2: tipo
3: ma io se lo so per fama la cassata siciliana, ma
2: per fama in che senso?
0: Sei generico.
2: Sei
0: fame?
3: Che ho sentito parlare, ma per mia ignoranza, mi scuso con i siciliani, non so di cosa si tratti.
2: La cassata siciliana
0: è un dolce modissimo.
3: Ma è un dolce,
2: è un dolce.
0: Ma come, girato dei villaggi?
2: Ma non sei mai andato in Sicilia?
3: Io so il cannolo siciliano.
2: Non sei mai andato in Sicilia tu, mai?
3: No, non sono andato in Sicilia.
2: Ah, vedi, questa del cannolo, visto?
3: No, cannolo. Ma perché ce l'hanno portato anche in studio?
2: Anche in Senegal, no? Ci sono i mangiati di cannoli siciliani.
3: No, là c'è il gelato,
2: c'è gelato. Quante palle? Due. dai, sedere senza buco, dai.
3: No, io so.
0: Comunque io vorrei ringraziare anch'io gli amici di Trapani, perché grazie a loro, vedi, siamo andati oltre, siamo arrivati fino a Trapani, abbiamo praticamente bucato lo schermo.
2: Trapani
0: ha bucato
2: lo schermo. Lo schermo, poi che c'è nello schermo?
0: Ci guardano lì.
2: Guardano.
0: Certo.
2: Ok. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, notizia triste questa, la devo dare perché io, essendo giornalista, anche devo dare delle notizie. Operaio licenziato per assenze ingiustificate. Lui si difende, ero in carcere. Cioè, voglio dire, mi sembra anche una giustificazione palese, no? Cioè, come si dice?
0: Giusta,
2: che ciccia, no? Ma si dice cacchia, come si dice?
0: Cacchia cosa?
2: Adesso vado su Amazon, cerco il vocabolario.
0: Ma perché Amazon?
2: Amazon, compri tutto su Amazon. Compro il vocabolario, non cerco la parola. Operaio licenziato per assenze ingiustificate. Lui si difende, ero in carcere. Attenzione, la replica della ditta dove lavorava. Doveva avvisare l'azienda. Allora, scusate un attimo, no? Però io ci tengo a dire che questo io lo conosco, questo carcerato lo conosco, E lui ha chiamato l'azienda tantissime volte, continuava l'azienda, lui lavorava per la Findus e ha continuato a chiamare l'azienda dicendo sono in cella, sono in cella, sono in cella. Però non l'hanno considerato, non, e quindi voglio dire, cioè, più, lo, il suo sforzo, il suo dovere l'ha fatto, voglio dire, no, vabbè, la battuta è bellissima di Andrea Nucci, lo salutiamo.
0: Chi è?
2: Andrea Nucci è un battutista francese.
0: Ma che francese?
2: Andrea Nucci. Sono in gella.
3: E certo, perché dove ci tengono?
0: C'è la frigo.
3: Sì, ho capito. Dai, ma che io l'ho frequentato.
2: Vai in Francia, vai in Francia.
0: In Francia.
2: Ecco qua il pane.
0: Scusate ragazzi,
2: ma un francese senza braccia, no? Come fa a comprare il pane?
0: È vero.
2: Vabbè,
0: meravigliosa.
2: Ci stai pensando?
0: Per la baguette, la mette sotto il braccio.
3: Allora io pensavo che fosse un problema internazionale.
2: Amore, hai preso il pane? Sì, amore, sì. Sì, lo sono. L'ho preso. Bella. Ai, ragazzi, non venite a vederci a teatro perché può succedere di tutto, ragazzi. Io ve lo dico, cioè, non pensate di andare a vedere un monologhista che fa lì le battute. Infatti, quello. No, no, c'è qualcosa di indescrivibile che può succedere a teatro. Non venite, non venite, non venite. Anche perché sono rimasti 10 posti, non è che.
0: Queste splendide note, vi dico, caro Andrea,
2: sì?
0: Se puoi abbassare un attimo, sì, che anch'io ho comprato il vocabolario da Amazon, Andrea,
2: sì,
0: è tutto, è normale, è un vocabolario come tutti, c'ha tutto, dalla A alla Amazon, alla Z, no, vabbè, no, sono caduto sul più bello.
2: No, vabbè, non era, cioè, ci devi lavorare un po', però.
0: No, dalla A alla Z, dalla A alla Amazon, alla Zon, vabbè, quella,
2: Da Zon, da Zon.
0: Da Zon, dalla A alla Zon.
2: Da Zon. Andiamo avanti. Poveraccio, insomma, non si impegna, poi non è che non si impegna, se non si impegnasse si impegna. E dimmi, gatto Silvestro, dimmi,
0: gatto Silvestro,
2: no, mi guardi come se fossi un topo, cioè non,
0: no,
2: che fai, ti lecchi i baffi?
3: Ho avuto esperienze con i topi,
2: anche
3: a quando abitavo prima nelle, prima di fare
2: scalafaggi, topi, dove abitavi? In discarica? Non, no,
3: è che dove abitavo io prima, era in questo piccolo condominio,
2: sì,
3: e c'era il ripostiglio giù da, nell'ingresso di questo piccolo condominio.
2: Dura molto il racconto perché ho cose da fare.
3: Oh, dove c'era il contatore. E lì si vede che avevano scavato, capito? Un po' come gli scavatori, no?
2: Gli scavatori.
3: Gli scavatori avevano
2: scavano, sì.
3: Avevano scavato.
2: Ma dove? Nel condominio. Hanno scavato.
3: Ed erano no, le
2: esci da questo corpo. Esci da questo corpo.
3: Squid
2: è posseduto da una pantegana.
3: Squid padre, squid.
2: Ma questo odore, ragazzi,
0: è lui
2: che io sento, ma ancora nel naso.

0: cosa?
1: Mamus! Che ti perva!
2: Così, ma ha per caso dei gadget?
0: È andato. Va sempre via.
2: Allora, magari ci aveva dei gadget.
1: Willy Smith, allora. Vabbè, lui c'ha le orecchie come Willy Smith, ragazzi. Allora, Willy Smith, stavi dicendo, scusa che ti ho interrotto, hanno scavato.
0: Stava facendo il topo, squeeze.
2: Hanno scavato.
1: Sì.
2: E mi ricordo che io li guardavo da lontano.
1: I topi.
2: Un giorno sì. Sono venuti su come i lemori. Come i lemori.
1: Sì.
2: No?
1: Sì.
2: Sono sbucati.
1: Sì.
2: È un po' come tipo caccia ottobre rosso, no?
1: Sì.
2: Sono venuti fuori.
1: Ti guardavano.
2: E mi ricordo quegli occhi rossi che mi guardavano. Sì. Erano diversi.
1: Quindi hai avuto esperienze con i topi. Ma mai con le dope, cioè, no, così mettiamo una pietra su questa cosa.
2: Dopo sono andati via perché c'è stato un forte sguardo e poi
1: l'hai fulminati, diciamo, con lo sguardo. Siccome gli ha parlato, i dope sono in confusione, andiamo via, questo ci infetta a tutti, andiamo. Va bene, Cadavolo, ma si può venire a teatro a vedervi anche con mia suocera? Perché non è la suocera che ha problemi.
0: No, è una persona, può venire, certo.
1: È una persona, la suocera.
0: Cioè, ma da quando? Esiste.
1: Non è una figura. No, salutiamo tutte le suocere, ma ci mancherebbe. Le suocere possono venire anche perché sono quelle che devono pagare. Quindi non sono quelle che pagano. Portane 7-8, non. 7-8. Anche se non sono tue, voglio dire. Cioè, sentiamo, pronto?
3: Pronto, Andrea?
1: Chi è?
3: Sono io. Te lo sai dove si lava il tonno?
1: Il tonno, dimmelo,
3: dove
1: si lava il tonno? Io lo so,
3: a Washington.
0: Ma l'hai appena detta tu prima. Vabbè. Andrea, ma l'hai detta ieri tu,
1: ma quell'odore, ragazzi,
0: no, lui. Sempre lui.
1: Andiamo avanti, a Washington l'avevo già detta, mi sembra, sta cazzata.
0: L'altro ieri
1: sì. Che fa, le ripete? Non vabbè, dimmi Sebastian, dimmi.
2: No, comunque lui è Sebastian Bell.
0: Ma chi è
2: il cane, il bambino?
0: Ma era Bell e Sebastian.
1: Vabbè, Sebastian è Belle.
0: Sono
1: Belle, non era il cane. No,
0: yeah. Belle era il cane, Sebastian era il padroncino.
1: E allora Belle e Sebastian hanno sbagliato le cose, l'infrazione, però non è.
2: Ma
1: no, prima l'altro.
2: È l'accento.
1: L'accento, Sebastian,
2: l'accento.
1: E Belen. Dai,
2: l'accento. No, quindi allora se ci sono.
1: Dimmi, io sono a Suzzara. Dov'è che fate lo spettacolo? A Guinizzolo!
2: Suzzara è mica provincia di Cremona?
1: No, Mantova sempre.
2: Ah, è sempre Mantova.
1: Ah, Camerino, ci hanno insultato. Prima avevi detto una cosa, Camerino era
0: in provincia. No, è nelle Marche.
1: Perugia.
0: Io ho detto Perugia, ho sbagliato, è nelle Marche.
1: Nelle Marche.
0: No, ho sbagliato.
1: Cretino.
0: È vero.
1: Dai, di.
2: Allora, per quanto riguarda Guinizzolo, che praticamente siamo lì sabato.
1: Allora, ma per il 10 a Guinizzolo abbiamo ancora posti disponibili a teatro? Una decina, però fatevi in fretta, fatevi sotto perché altrimenti poi rimanete senza.
2: Perché praticamente si fa la prevendita. Onde evitare, se no la gente.
1: Prevendita. Ne mancano 10.
0: Ne mancano 10 ormai. Ci siamo veramente.
2: No, vieni che mica chiamata prevendita. Nel senso.
4: Ma io veramente non capisco come fa a parlare così questo ragazzo.
2: Ma tu ti
4: dici. Cos'è che ha ingoiato?
0: Non lo so.
4: Ha ingoiato una puntina di un gramofono.
2: No, il
4: gramofono. Non si capisce una massa.
2: No, ho usato diverse volte.
1: Ma sarà l'odore.
0: Ma è arrivato.
1: Dimmi.
0: No, comunque posso
1: dire. Il 10 siamo a Guinizzolo.
0: Ecco. Allora, per gli amici di Suzzara.
1: Ci sono anch'io,
0: Gavino.
1: Sono Gavino, pastore col vino.
0: Grande Gavino.
1: Porto anche Carrubo,
0: E Carrubo?
1: Il cane carabiniere.
0: Ah, il cane, serve.
1: Il cane che le pecore non le blocca, le arresta.
0: Ma come fa?
1: Eia, le ammanetta all'albero.
0: Ma non ha le mani.
1: Scusa. Lascia fare. Cioè.
2: Ha fatto i corsi. Dico, il suo cane avrà fatto i corsi d'addestramento, quelli da.
1: Scusa, ma non parlo bulgaro.
2: No, scusi. Comunque, vabbè, si è detto la. No, dicevo, padre, la prevendita.
0: No, allora facciamo così.
2: La prevendita
1: era Gavino, sono diventato padre.
0: Era Gavino.
1: Che è padre Gavino.
2: Non lo so perché a questo punto ho sentito l'eco, pensavo che ci fosse il padre da qualche parte, scusi. È ancora qui.
1: È confuso. Ma da quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, questo è il pistolino e questa è la patatina, ok? Due cose diverse.
5: è confuso.
1: E no,
5: guarda, anche se le cambi l'inverti.
0: Aspetta!
5: Di posizioni, questo rimane il pistolino e questa la patatina.
2: Beh, certo. Hanno due forme diverse. Perché sono. Arriva, si arriva
1: è
2: da
1: andato, è andato via.
0: Allora, ragazzi, ultimissimi posti per sabato:
5: patatine e pistolini. Vi aspettiamo gli ultimi posti.
0: Volevo dire una roba per gli amici di Suzzara. Allora, amici di Suzzara, andate prima su a Zara, vi comprate la maglia e poi. Oggi chiudo il
5: bellezza. E poi venite a teatro.
0: Chiudo il
5: bellezza. Bellezza, proprio. Mi viene da vomitare. Dai.
2: Quindi, ultimi posti per Guidizzolo questo sabato.
0: Sì.
2: In teatro. Ricordando che il teatro inizieremo alle ore 21. Però inizierete ad accedere dalle
0: 8 e mezza.
2: Dalle 23. Sì. Mentre venerdì prossimo, quindi il venerdì 16, saremo a Rovereto, provincia di Trento, e poi torneremo a Bellaria.
1: Allora, molti dopo, durante l'anno, dicono: oh, ma tornate a Rovereto? No!
0: No!
1: Non è che torniamo a Rovereto un'altra volta, che facciamo? Facciamo i ripetitori? No, non siamo così nazional popolari, noi siamo delle fetecchie, non è che. Cioè, una volta veniamo lì, non è che. Non abbiamo la pubblicità nazionale, che delle televisioni, dei cartelloni, queste cose qua. Noi ci pubblicizziamo solo qua in radio. E basta, chi viene viene, chi non viene si attacca o Trump. Ci vede l'anno prossimo, forse, se non moriamo, perché io ho un dolore qua.
0: Dai.
1: Mamma mia, c'ho un fitte caufega, non bevo. Dimmi.
2: Quindi
1: questo sabato Guidizzolo, sì. Venerdì prossimo, venerdì 16 Rovereto. Trent. E poi il 24 di ottobre siamo a Bellaria, provincia di Rimini. Chi non viene viene espulso da casa.
0: Espulso da casa.
2: Benissimo. No. Beh,
1: 24 ottobre Bellaria. Per avere informazioni
0: chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Oh, andatevi a vedere le locandine, che ci metto sempre tanta grazia per farle. Andate a vedere, là c'è anche il numero di telefono.
1: Una ha scritto: ma c'è anche il Vira a teatro? Ma ragazzi, ma certo che c'è, ma ci sono tutti i personaggi, ci sono belli e brutti, insomma, vi aspettiamo. Chiudiamo col fans, dai, chiudiamo col fans. Pronto fans!
6: Stop party time!
1: Mamma ragazzi, allora io direi stop. Stop all'Andrea Cadavolo Show. Ci sentiamo domani, guaglio!
0: Ciao!
1: Ciao! Saluta!
2: Belli, ci vediamo domani!
1: Animale!
7: Su Studio Più! Spot!
8: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: studio più Dance Station. Studio più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
2: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
1: Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno amici di Radio Studio Più, posso chiedervi gentilmente Love Generation di Pop Sinclair? Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno a tutti, Raffaella. È possibile ascoltare Latin Lovers con Bailando? Ciao, buona giornata a tutti.
1: Attention all personnel.

0: grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

Buongiorno a tutti signori, è possibile ascoltare qualsiasi di Christian Marchi. Buon morning fever a tutti!

Buongiorno al popolo di Studio Più, sono Elisa dalla Val Vicembra, provincia di Trento. Vorrei ascoltare per favore una qualsiasi canzone di Gigi Doug. Ciao, buon morning fever!

0: amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Wow, buongiorno e benvenuti su Studio Più 954. Da questo momento in poi ci sono qui e sono pronto a tenervi compagnia, perché il Morning Fever, il Saturday Morning Fever, praticamente è la cosa più bella che possa capitarvi di sabato. A fra poco.
4: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Names 51 e Sandro Tomasi. Take control.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa Fiorentina alle 15, l'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Beh, in realtà sono Claudio Tozzi e sono pronto ad iniziare qui alle 10 in punto, perché arrivano richieste, arrivano al 338-141-1001, come questa.
3: Buongiorno Radio Studio Più, vorrei ascoltare Outside World, se possibile. Buon Morning Fever. Ciao!
2: Ciao Eros, buongiorno!

E qui Sunbeam ci porta in pieni anni 90, 1994. Buongiorno ancora una volta da parte di Claudio Tozzo, 2 minuti dopo le 10 in questo Morning Fever che ci vedrà insieme ormai sicuramente fino a mezzogiorno, ma magari anche più avanti, visto che il Morning Fever oggi continua sicuramente fino alle 14, grazie alle vostre richieste, ai messaggi che ci avete mandato, alcuni che non sono riusciti a essere ascoltati durante la settimana. C'è la Chicca che ci augura buon weekend e vuole Fisher.

0: Buongiorno va anche a Robertino di Pesaro, a Eros da Canvaccio, ad Aldo, Marco e Maria che stanno andando in direzione Perugia, e a Monica di Sant'Elpidio che già ci saluta.
1: Hypnotic Tango dei My Mind. Ciao, buona giornata.
0: E quindi, come sentite, arrivano richieste 338 141 1001.

0: Buongiorno ragazzi, questa mattina volevo richiedere in The Shadow dei Erasmus. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!
1: È una bella canzone che dà una carica incredibile a questa. E fra poco gli Alphaville di Big in Japan per il nostro amico Francesco da Foggia.

0: Sarà possibile, questa mattina volevo ascoltare la mia canzone preferita, Coming Live di Jason Funk. Grazie mille, ciao.
1: Grazie anche a te. 338 141 1001.

0: buongiorno intanto a Roberto che ci scrive da Pegli. Non solo ci scrive, ci manda una bellissima fotografia. Tra l'altro ama mandarci delle fotografie di bellissimi tramonti, perché da Pegli, riviera di Ponente, si vede benissimo il tramonto, che molte volte è coloratissimo. E manda un grande abbraccio a tutta la riviera romagnola da Pegli.
1: Ciao, buongiorno, David a Mantova. Volevo chiedere se era possibile sentire Believe in Yourself, The Creators di Rimini. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
0: Mi piace perché ha specificato The Creators di Rimini. Salutiamo Antonello. Allora, Maurizio da San Marco Argentano. Voi direte dov'è? Ve lo dico io. È in Calabria e dice un mega saluto piovoso. Vuol dire che sta piovendo. Beh, ci auguriamo che un po' di sole venga nuovamente e soprattutto che non succeda quello che è successo in Sicilia, insomma, trombe d'aria, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere tranquilla comunque la giornata. Ma eccole qui, le Creators con Believe in Yourself.

0: E benvenuto a tutti voi al 338-141-1001. Ci stanno arrivando i messaggi vocali per richiedere le canzoni, come del resto stanno facendo anche persone come il Galinaro.
1: Buongiorno a tutti, sono il Galinaro, vorrei sentire la canzone bellissima dei Gazebo, I Like Chopin. E a tutti buona giornata, buona domenica e buon fine settimana. Dagli, sempre a manetta.
0: Beh, fa piacere, ecco qua che il sabato prende corpo con una canzone bellissima come quella di Gazebo.

Stefano da Rimini ci ha scritto che la canzone che ha appena ascoltato, quella di delle Creatures, gli ricorda tantissimo quando andava all'Altro Mondo Studios, mentre abbiamo ascoltato anche un amico, perché ormai Gazebo fa parte delle nostre serate, delle nostre feste.

Buongiorno Radio Studio Più, sono Pascorino e Teresa da Modena. Ci fate ascoltare la canzone di Alan Walker, Fedel, il remix? Grazie.

0: Cominciamo a mandare dei saluti a Paolo il vespista e alla family di Manca l'acqua Verona, buongiorno. Poi c'è Robertino da Pesaro che ci ha fatto sapere che è con noi. Vabbè, Stefano di Rimini l'abbiamo salutato da poco. E il nostro amico Francesco da Foggia, Castelluccio Valmaggiore, ci dà appuntamento a San Zeno di Montagna. Eh sì, perché a San Zeno di Montagna noi venerdì prossimo faremo una grande serata che si chiama Noi che siamo gli anni 80-90-2000. Praticamente ripeteremo quello che è successo un po' a Riccione durante la serata del 22 agosto con due artisti, quattro insomma, artisti d'eccezione di quel periodo. E voi siete pronti invece per l'ultima canzone prima del party time?
1: Il mio programma preferito, sono Max da Milano. E potresti mettere per favore la canzone dei Mars con Popol de Valium, perché con Studio Più si può alzare solo il volume. Buon ascolto a tutti.

0: Hope on the Value dei Mars. Beh, io vorrei salutare gli amici di Modena perché sono veramente tanti. E fra l'altro avere magari adesso, ad esempio, sono arrivati due messaggi. Il primo è questo.
1: Ciao Claudio, buongiorno, sono Andrea di San Felice sul Panaro. Mi potresti mettere su Insomnia? Grazie, buon weekend, un saluto a tutti gli ascoltatori anche. Ciao, buona giornata.
0: Oh, grazie, grazie a te, perché te la metterò sicuramente adesso nel prossimo Party Time, sarà una delle canzoni. Poi arriva subito dopo anche quest'altro messaggio.
2: Ciao Claudio, buongiorno. Vanni da San Felice sul Panaro. Ti volevo richiedere la canzone Nola Gay, il gruppo non mi ricordo, ma secondo me tu riesci a trovarla perché sei il top. Vi auguro un buon weekend, ragazzi.
0: Sono gli Orchestra Man Was in the Dark, o meglio OMD. Due da San Felice sul Panaro, uno dietro l'altro. Salutatemi tutti gli amici di San Felice sul Panaro, perché si vede che lì veramente ci ascoltano tantissimo, ma come del resto anche in tutta la provincia di Modena. Salutiamo invece Gianluca, che è arrivato da Teramo e ci manda i suoi saluti. E poi ci sono Paolo e Santo, che sono ancora dentro il letto. La sera leoni, la mattina dormiglioni. Questo è il messaggio che vi arriva. Mi raccomando, Paolo e Santo, vabbè dai, riposatevi, è sabato. Non è che, insomma, diteglielo, dai, che ancora un attimo, poi arrivano,
3: Bene, amici, siamo arrivati al momento del secondo Party Time, il Free Selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
4: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Ehi!
1: Vado, sto party time spacca!
0: Lo so. Sapete, ci sono le damigelle di Sara che si stanno preparando, perché Sara, lei, con le sue damigelle, si sta preparando per sposarsi alle 12 con Nico, e quindi evviva gli sposi! Vi faccio ballare con Moby, Every Time You Touch Me. Ciao Raffa, ciao Moni. E quindi auguri a Sara e auguri a Nico.

E così uno dei nostri amici di San Felice sul Panaro sono stati accontentati. Ma voi da dove state ballando la nostra musica? Non potete stare fermi con le nostre canzoni. Dai, e allora salutiamo anche Alessandro e Silvia di AgriPoint che ci ascoltano e stanno ballando in questo momento, come del resto anche Domenico da Verona.

E per farcelo sapere 338 141 1001. Oppure non serve ricordare il numero, basta scaricare la nostra app e il tasto vi porterà, che noi abbiamo messo sulla nostra app, ma anche sul nostro sito, vi porterà direttamente sul vostro WhatsApp. Let's fuck in Miami. Let's fuck. Marco da Modena. Let's fuck in LA. È con noi. Ma perché dallo stretto di Gibilterra? Sei lì? Let's fuck in Dubai. Let's fuck in Central Bay. Ah no, è un messaggio di ieri, ma Marco da Modena comunque c'è anche adesso. Ecco.

una dietro l'altra le canzoni di questa mattina. C'è chi sta stirando, sono Delfo da Seregno, ma non solo. Ci sono Stefi e le colleghe, perché Armando da Brescia lo sa e dice che Stefi e colleghe stanno ballando e stirando. Ciao Armando e ciao anche a Delfo e agli amici di Modena lì sul Panaro, San Felice. Ecco qui Faithless, Insomnia.

Era il 1996. Nel party time di oggi, Faithless ci sta facendo ballare con Insomniac. Ci sono Asia e Mirko da Bussolengo e stanno ascoltando Studio Più e stanno andando a fare la spesa mentre ballano. Il trattorista praticamente. Ciao Mirko. Anche il Cisco è con noi. Saluta gli amici del bar di Carpenedolo e gli amici del Tropico del Goto di Zevio. E c'è Avicii.

0: ho un'idea.
1: Ciao Claudio, ci sono anch'io, Vanni da Concordia, Modena, trattorista Doc. Ciao a tutti.

0: 10:54, sono Claudio Tozzo e questo è il Party Time del Saturday Morning Fever.
1: Mamma mia, stamattina il Tozzo è impazzito, fa ballare anche le sorelle carmelitane.

0: Una dietro l'altra le canzoni del nostro Party Time che vi fanno ballare. C'è Willy da Tavuglia, Polverone da Morrovalle, il boscaiolo pazzo di Sestriere sta ballando con noi, anche Emanuela da Ceranova.
1: Ciao Claudio, buongiorno, è sempre un piacere sentirti, è sempre bellissima musica su Radio Studio Più. Un grande abbraccio, sono in auto, Rosa da Garniano, e buon fine settimana, un abbraccio.

0: Mamma mia, raga, mi balla anche l'albero magico.
1: Ma per caso ti balla anche il cagnolino, quello con la testa che va dietro, che quando si muove la macchina che fa i salti? Ciao Pier Giorgio da Suave, buongiorno e benvenuto. Buongiorno anche a Cristian da Marotta.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Sì, e ricomincia un'altra ora da trascorrere insieme. Sono Claudio Tozzo, benvenuti su Studio Più e al Saturday Morning Fever.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Studio Più. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Josephine. Grazie, ciao!

0: Fantastica atmosfera questa creata da Chris Ria Josephine. Sto guardando con attenzione questo messaggio e c'è Pippo di Baby Rental Car perché sta andando a comprare il suo 60esimo mini John Deere. E allora sono diventato curioso, a vedere un attimo. Ma è incredibile quello che fai, cioè, non sto facendo pubblicità gratuita, è veramente particolare questa cosa. È un auto noleggio d'Italia per bambini, primo auto noleggio d'Italia per bambini, cioè è incredibile, cioè sono questi piccoli. Sapete che John Deere sono grandi macchine, invece sono piccolissimi e poi tante altre cose. Beh, oh, bravo, complimenti.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
2: Ci attende un sabato con forte instabilità ancora sulle regioni meridionali, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno macchia di leopardo coinvolgerà anche le regioni del centro. Altrove invece i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi, salvo per la possibilità di qualche goccia di pioggia sui rilievi di nord-est. Temperature massime che difficilmente andranno oltre i 22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica sarà ancora possibile un po' di residua instabilità lungo il versante adriatico. Altrove sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e temperature in lieve ripresa. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi, specialmente il Tirreno, che risulterà localmente anche agitato. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimete.
3: Buongiorno popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Thompson Twins, Doctor Doctor, augurandovi a voi una buona giornata. Ciao ciao.

Love Sees No Color, le vostre richieste. Qui è arrivato Sergio da Reggio Emilia, benvenuto. Poi c'è anche Bruno da Rosicaferro che... ma sì, ma io te la metto la canzone, vai tranquillo. Perché vuoi salutare Luigi, un amico fraterno da Isola della Scala, te lo saluto e adesso ti cerco subito la canzone. Vediamo se la trovo in tempo reale. No, qualche secondo, 9, 8, 5 secondi, vediamo. Non ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ce l'ho fatta. Anche perché i Coldplay non potevo perdermeli. 11:12 su Studio Più.

0: Bella, bella, bellissima questa canzone. Salutiamo il Cecco, il Cecca da Morro d'Alba, dove fanno il vino buono. Eh sì. Poi c'è Silvia da Bellaria, Pier Giorgio da Soave.
1: Matti Filo di Corno, questa mattina volevo richiedere Toro Loco. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao.

canzone di Magic Box per il nostro amico che c'ha la richiesta. C'è Marco da Mantova. If You, la canzone di Magic Box per il nostro amico che c'ha la richiesta. C'è Marco da Mantova con il trattore sul confine.

0: No, vabbè, gli AC/DC sono le 11:20, 19 gradi ad Esenzano del Garda, gli AC/DC con The Thunderstrike, con Claudio Tozzo, cioè ancora 10 minuti, poi l'aperitivo is open ad Esenzano del Garda. Ci...
1: Bravo, grazie, ma sentiamo la prossima.
2: Ciao grandissimo, io sono Pitbull, chiamo da Sedriano, volevo ascoltare Please Don't Go e dedicarlo a mia moglie Francesca. Ciao.
1: Voi sapete poi che questa canzone in realtà è del 1976 della Casey and the Sunshine Band, eh? Un lento, era un lento che io mettevo sempre in discoteca al Sullivan.

800 1041 il nostro numero WhatsApp per mandarci messaggi, per farci sapere da dove state ballando, perché fra poco, come vi dirà Walter, arriva il party time dedicato agli anni 90 nel negozio di Massimo di Tavernelle. La musica di Radio Studio EP è sempre a palla e quindi noi siamo felici di far divertire tutti gli amici della provincia di Pesaro, come al solito, che ci seguono in tantissimi. Infatti avete sentito, veramente abbiamo uno share incredibile nella zona di Pesaro e nelle Marche in modo particolare.

0: ma anche a Rimini. E quindi salutiamo tutti gli amici della Riviera Adriatica.
1: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Bollettino digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Come sentite, il party time dedicato agli anni 90 è iniziato. E quindi dopo Runaway di Mario Più arrivano Cappella. E sta ballando con noi Roberto da Mantova e tutta la sua family. 338 141 1001 per farci sapere da dove state ballando.

0: Blam e Luna, grande canzone dei Basic Connection. E c'è sempre anche da Roma chi ci ascolta.
1: Buongiorno, Sorin da Roma, sempre con voi.
0: Grazie. Ma anche Barbara di Marina di Montemarciano è su Studio Più e sta ballando con la nostra musica dedicata agli anni 90, il Party Time, che vi porterà ora con Aiduci e D'Agostea Dintei in Romania. Raffaello Di Valeggio si trova a Pozzolengo a fare canditi per i panettoni. Avanti di canditi!
2: Party time, party time, party time, vamos! Party time!

0: sì, c'è il party time. Dalla Basilicata ci saluta Gianluca da Venosa, sta ballando con noi. Poi Claudio ed Elena da Vigevano. E poi c'è Pino da Ari.
1: E Giugiottone che si gira. Studio Più, party time.
0: Barbara da Marina di Montemarciano. Cupramontana, dai, lei sta lì.

0: Bibi in ascolto da Torre dei Picenardi.
1: E vai che si balla, party time is number one.

0: Beh, arrivano i saluti da Gabriele da Deruta, provincia di Perugia, sta ballando con noi. Poi c'è Mario da Mantova.
1: Party time su Radio Studio Più, si vola!
0: È arrivato anche Ivan.

0: E qui questo basso mi porta dai London Beat, sì. Sentiamo. Facciamola cominciare. Intanto è arrivato Valtra Pazzo da mezzo. Gli amici del Forno Picciano di Ortona. Gas, il ciclista di Castelfranco Emilia, sempre presente, parte per il giro in bici con la sua radiolina o il suo smartphone.
1: Il party time!

0: È arrivato anche Roby dalla provincia di Verona. Ciao, buongiorno. Daniele da Cremona sta guardando la TV sul 117 e sta cucinando. Beh, certo, ti accontento.
1: This is party time.

Sì, Davide, benvenuto. Il team Costa è con noi, poi c'è Cristiano di Mozzecane. Daniele da Cremona, come abbiamo detto, è lì che a cucinare, e a lui dedico l'ultima canzone del Party Time. È arrivato anche il canarino ballerino, ciao Massimo. Poi Tony dalla provincia di Pavia. I modellatori di Farinella, eccoli qua. Bibi da Torre de Pisanardi.

0: E salutiamo il pastaiolo di Macerata che ci fa sapere di essere con noi. Abbiamo già detto Cristiano che balla da Mozzecane in provincia di Verona. Domenico da Montichiari, tutto bene? Tutto bene, ciao Domenico. E poi Giulia di Senago, Alessandro da Roma che ci ascolta sempre in streaming. Ti ricordo che c'è anche il DAB, se nel caso tu avessi una radiolina DAB o addirittura la tua radio in auto a Roma, ci puoi sentire anche in digitale.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time.
0: A fra poco si torna dopo mezzogiorno.
1: Your dance station.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

nuovo bentornati. Siamo qui ancora per un'ora insieme. Marco e Raffaello, i produttori di Canditi di fiducia, un grande saluto da Verusca.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. E di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata, dopo la lunga pausa per le nazionali alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei, domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.
3: Ciao.
4: Un'altra ora con il Morning Fever e adesso sentiamo subito chi c'è.
3: No, volevo ascoltare Gangster Paradise di Julio. Ciao.
4: Buongiorno a Gladiatore 74 da Pavia, a Paolo che dice Forza Inter.

Credo che questa canzone di Stevie Wonder, realizzata nel 74 mi sembra, dopo 30 anni, insomma nel 95, abbia rivissuto una grande era, perché meritava questa canzone. Ma l'interpretazione di Cuglio veramente ha reso omaggio ad una grande canzone scritta da Stevie Wonder molti anni prima. Eravamo quindi con Cuglio e Gangsta Paradise, Manuel Di Nogara. Sì, ti accontento. E poi è arrivato Cippo dalla Bassa Veronese in trinciatura con il team Bonadiban. Alice e Luigi stanno andando a Senigallia. Ciao, buongiorno. C'è Beppe che è lì con un bel piatto di ravioli, ovviamente alla genovese. Buongiorno anche a te. Roby78 è con noi. E dove è andata la voce? Roby78 da Rovere Veronese.

Manuel Dannogara con noi, ci richiede Sandstorm di Darude che sta per arrivare. E intanto salutiamo anche Maya che dice una buona dose musicale prima di iniziare a lavorare. Mi è arrivato adesso il tuo messaggio, Maya. Beh, buon lavoro e benvenuta come al solito su Studio Più.

0: Marco di Melara che saluta tutti gli ascoltatori, ma soprattutto anche il team Martinelli di Ostiglia. Poi c'è Paolo di Azzano Mella che mi chiede una canzone che purtroppo io non ho caricata, però sono sicuro che ti divertirai al concerto di questo grande artista che arriva a Brescia. Poi c'è Paolo da Melegnano che ci richiede una canzone di Cerrone che metteremo fra poco. E intanto sentiamo. Beh, sentiamo la prossima.
1: Ciao, sono Anna dalla provincia di Mantova. Mi piacerebbe sentire Freed from Desire di Gala.

0: Manola da Bergamo, benvenuta su Studio Più, baci anche a te. E poi Castelluccio, dai, da Castelluccio a Val Maggiore, mi raccomando, ti aspetto. Tanto ce l'hai promesso che vieni a San Zeno di Montagna. Sapete, venerdì prossimo c'è noi che siamo agli anni 80-90, 2000, ci saremo io, ci sarà Frankie Gaddi, ci sarà Paromix e poi ci saranno anche Natalie from Sound Lovers e poi anche Lady Violet. C'è la pubblicità.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: DJ speciale Under the Same Moon.

0: siamo di nuovo qui.
1: Dai, grande Claudio, Giga 69 da Razzo Veronese, grande, mettimi su, adelante di Sciascia, ciao a tutti.

stiamo per accontentare anche Paolo di Melegnano che ci chiede Supernature di Cerrone. E poi anche Jenny da Valeggio sul Vincio con What is Love di Adoe. Stiamo ancora mixando tra le due, sentite, ma ecco qui Cerrone. 1977, è arrivato anche Luca da Gemini, Lecce, dai che spacchiamo tutto, dice.

Buongiorno Claudio, Andro di Lendinara. Ultima fatica di questo weekend, ennesimo taglio stagionale della siepe. Purtroppo cresce sempre, non so cosa farci. Però Claudio, sempre connessi con Studio Più, questa è la cosa più importante. Buon weekend a tutti, ciao ciao.

0: E va bene, sentiamo a chi tocca. Aspetta, sentiamo se è questa la richiesta.
1: Buongiorno Super Claudio, un saluto da Michi di Pesaro. Volevo ascoltare una bellissima canzone, non ricordo come si chiami, di Nelly Furtado. Un saluto a tutti e buon weekend.
0: È questa? Love Bites? Se no ne ho tante altre, ma... Secondo me non è questa.

Questa è del 2024, secondo me è questa. Potrebbe essere questa. 2001. Ci proviamo? Ne sentiamo un pezzettino. È questa.

0: Bella, bella questa canzone, io la ricordo, e forse avrebbe bisogno di un bel remix sto pezzo, perché sul 2001 c'erano questi suoni, però sentite il suono che ho fatto anch'io con la lingua. Va bene!
1: Buongiorno, studio più dalla vostra tigre del saluto. A Gemini io ho uno zio, è bellissimo sentire quando ci sono... come si dice?
0: Conterranei si dice, oppure...
1: No, compaesani.
0: Ecco.
1: Comunque questa è la canzone di che c'era nel, diciamo, film di Benny Hill. Mamma, che bello che era.
0: Cioè, questa è riferito alla canzone che stava andando prima. Ma sentiamo un'altra richiesta.
2: Ciao Claudio, buongiorno. Alex da Milano, mi fai ascoltare Eminem con Stan? Ciao, buona giornata.
0: C'è anche Dido qui, eh?

0: Oh, chissà che cavolo sta dicendo. Un po' lo segui, poi non ce la fai più. Vabbè, sentiamo a chi
1: vorrei
0: tocca.
1: Vorrei ascoltare Movie Up dei Cappella, se è possibile. Grazie, buon weekend a tutti. Riccardo da Bagnolo Cremasco.

0: Sì, veramente questo è il sound che si ballava nella sala grande del Genus 1994. Ciao Fano, ciao al pagliarolo pentito Ale da Villafranca. Ti sei perso i saluti, Villafranca, cioè Ale. No, ma dai, da chi ti ha mandato i saluti? C'è Eleonora da Bucchianico, siamo in Abruzzo, vediamo se riesco ad accontentarti. Poi salutiamo nuovamente Marco da Melara, poi Manuele e Tatiana ci scrivono da Piobbico, siamo nelle Marche. Poi è arrivato Ciro da Modena, poi Ilaria da Verona che sentiamo cosa ci dice.
1: Buongiorno, buon sabato da Ilaria di Verona. Avrei piacere di ascoltare la canzone Under Control di Calvin Harris, se possibile, grazie.
0: Ma certamente, Calvin Harris conclude questo altro segmento e poi arriva il party time che ripartirà senz'altro tenendovi compagnia. Poi Pasqualino da Modena, ciao, buongiorno, come va? Sentiamo anche la sua voce, dai, sentiamola.
2: Buongiorno Claudio, sono Pasqualino e Teresa da Modena. Ci fai ascoltare la canzone di Tac Tac It's a Ship? Spero l'ho detto bene. Ciao,
0: buona giornata. Sì, va bene, dopo te lo metto, vai.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
2: Ci attende un sabato con forte instabilità ancora sulle regioni meridionali, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno a macchia di leopardo coinvolgerà anche le regioni del centro. Altrove invece i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi, salvo per la possibilità di qualche goccia di pioggia sui rilievi di nord-est. Temperature massime che difficilmente andranno oltre i 22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica sarà ancora possibile un po' di residua instabilità lungo il versante adriatico. Altrove sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e temperature in lieve ripresa. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi, specialmente il Tirreno, che risulterà localmente anche agitato. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tomasi, Take Control.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Names 51 e Sandro Tomasi. Take control.

0: di Lollipop era il 1988.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
0: C'è il Morning Fever, il Saturday Morning Fever. Luca dalla provincia di Verona dice che una canzone come questa, Relation di Erika, in un attimo lo fa tornare nei favolosi anni 90.

0: sì, questo è il Studio Più. Salutiamo da Roma il camionaro Simo King. Ciao camionaro, anche tu, benissimo, ci fa molto piacere. C'è Simone invece, un altro che si chiama, con lo stesso nome, però fa il netturbino a Urbino. Anche qui, prima. E beh, allora Daniele da Basiano, bentornato. Poi ci sono tantissimi altri nostri amici, tipo Dumez da Verona che ci chiede una canzone, Nuclear Sun, che metteremo poi più tardi. Angela appena arrivata è andata a vedere la partenza del Giro Lombardia Professionisti, adesso via, si parte per la campagna. E poi Andrea di San Felice sul Panaro, ciao, buona giornata, ho sentito il tuo messaggio con attenzione. E poi ci dici, fra l'altro, che sai che ci ascolta tanta gente dalla tua città, oltre ad alcuni tuoi amici, sai benissimo che ci ascoltano. Aspetta un attimo che sto parlando, aspetta. Adesso ti rimando. No, devo dire l'ultima cosa, che niente, sentiamo la canzone e basta.
1: Buongiorno amici di Monifive, Claudio di Brugherio. Volevo ascoltare questa mattina una canzone di Mattia Bazzar, Ti sento. Ciao a tutti.

Bene, e adesso salutiamo anche Mary che ci fa sapere che è arrivata. Manolo di Fermo. E piove e fa anche un po' freschetto, ci dice. Poi arrivano i saluti da Daniele che si trova ad Amsterdam in questo momento. E Alberto dalla provincia di Brescia ci chiede di fare un ricordo per Federico, un bambino di San Paolo, in provincia di Brescia, che è venuto a mancare martedì mentre giocava a calcio con gli amici.

0: Beh sì, in effetti succede anche a me molte volte, sono in auto, però la radio mi fa compagnia.
1: Nonostante sia in colonna davanti a Gardaland per andare a casa dopo la giornata di lavoro, ascoltando voi mi rilassate. Ciao ragazzi, un abbraccio forte da Francesco da Bardolino.
2: Buongiorno Radio Studio Più, possibile ascoltare una canzone di Smash anni 2000, Moscow Never Sleep, grazie.
0: Non è questa. Mi hanno messo Moscow Disco, ma non è questa. Però vabbè, ti parlo di Moscow.

0: джентльмен. Любите свой город так, как Тимати и диджей Смэш любят Москву. Те самые красивые лейдис, добро пожаловать в столицу.
1: Ho capito tutto, cioè non ho capito assolutamente niente. DJ Smash 2008, questa canzone richiesta dal nostro ascoltatore. Va bene, allora sentiamo chi c'è. Intanto Davide da Mantova, buongiorno. E poi c'è chi si è trasferito per amore a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Bene, ti salutiamo, non hai messo il nome però. Poi c'è Maurizio di Breganze che dice che con la musica di Studio Più gli balla anche il rimorchio. Maurizio, ciao, buongiorno e benvenuto su Studio Più.
2: Buongiorno, Damiano da Carpegna. Volevo sapere se era possibile mettere rap da Sarmas di Cidigne d'Oca. Una roba da paura.

0: E vai, qui c'è allegria, sento.
1: Un saluto da Osimo, le mani al cielo, le mani al cielo.
0: Ah, che bello che sei. E senti questi invece come sono matti.
2: Radio Studio Più, ci puoi mettere?
3: Vai con i sei.
2: Vai Fiat Grenadier della famiglia
3: Girardi.
2: Siamo in ritorno dal lago.
0: Ragazzi, ma siete carichi, eh? Ciao Denise, ciao ciao a tutti.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Siebenacht, gute Nacht.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Lorenzo da Villa Pomo, provincia di Mantova. Mi fate ascoltare la canzone di Plastic Bertrand, Tu Petit La Planète? Dai che andate forti. Saluto Lorenzo.

0: Brano storico del 1978 di Plastic Bertrand. Saluto Pippo, il mobiliere di Senigallia, che ha sentito molto triste, probabilmente ha perso un amico, il maestro, e dice io attualmente non posso fare altro.
1: Ciao,
0: che
1: popolo di Studio Più da Mirko, oggi vorrei sentire Dreamland.
0: Poi mi interrompono mentre parlo, vabbè, Pippo, mi raccomando. Ma salutiamo anche Luca, il pasticcere di Pescara, che è appena arrivato. E poi c'è anche Matteo da Brescia. E intanto, ecco qua, DJ Ross.

0: Buongiorno Radio Studio Più, sono Badir di Castelguffredo, sto andando adesso a lavorare, mi farebbe piacere ascoltare una canzone di Shakira, grazie.
1: Ma io ti accontento subito, così vai a lavorare molto meglio. Ed ecco qua, Shakira con Bizarrap. Oi Luca, come sei?
2: Ciao grande capo! Mani al cielo, mani al cielo! Dedico qualsiasi canzone a tutti quanti. Un abbraccio da Luca.

0: Bene, bene, bene. Allora salutiamo Agata dal Brasile, Daniel di Napoli. Poi c'è Desi da Pineto. Non la salutiamo? Certo che la salutiamo. Siamo in Abruzzo e poi c'è Paolo l'Elettrico da Senigallia. E poi Pino Dari. Ciao Pino, come stai?
1: Ebbene sì, signore e signori, in console, il re di Desenzione Garda, il numero uno della costa adriatica, signore e signori, in console con voi Claudio Tozzo, se possibile direttore Pilaion con Epicildren. Un saluto Pino Dari.
0: Ma sì, ma Pilaion te lo metto per forza, guarda, lo scrivo subito, vediamo se riesco a mixartelo in tempo reale. Comunque, la carica che ha Pino, cioè è una roba incredibile. Eh sì, lui ci ascolta da Ari, che è praticamente sotto la maiella. Chissà se pare. Intanto c'è Shakira che sta andando sotto perché ci ha richiesto la Shakira, intanto ho preparate tutte le canzoni. Va bene, allora, Happy Children subito e poi arriva Gigi D'Agostino e insomma noi dobbiamo continuare con il nostro appuntamento perché dobbiamo terminare giustamente alle 14 per dare poi il via a Marco Ravelli.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Beh, Luisa dalla provincia di Brescia ci richiede una canzone per ricordare un amico che ha iniziato proprio con le radio quando ancora le radio non esistevano. Stiamo parlando di Freddy the Flying Dutchman, cioè Federico Olandese Volante, che purtroppo è scomparso proprio qualche ora fa, qualche giorno fa. E nel 1979 aveva cantato questa canzone, Voitiva Disco Dancer, appena stato eletto

Buongiorno Super Claudio Tozzo, Denis il bagnino su Piazza 38 Rizzone. In questo party time cosa ne dici? Riusciamo a mettere Datura Will Be One e diamo una bella carica a tutto il popolo di Radio Studio Più. Todos los hombres.

I saluti vanno a Moreno ed Esther, dice serve un paninaro bibitaro, ho visto la foto. E poi c'è Sabrina che vuole dedicare per il suo anniversario con Giovanni, 34 anni, questo piccolo grande amore vorrebbe dedicare, ma io ti dedico Ti amo, che forse è meglio. Ha visto che la cantiamo io e Lady Violet, e poi la canteremo anche venerdì a Sarzeno.

0: E sì, questa so come comincia. Arriva la chitarrina. Sono sicuro. Sentila.
1: E giugiatone che si gira. Studio più, party time.
0: È arrivato anche il Vietta di Parma. Al lavoro anche oggi.

0: Bene, quello che vi devo ricordare è che domani abbiamo un evento in diretta da Cupertino in provincia di Lecce e avremo il Party Salento che quest'anno continua a tenervi compagnia. 24-25 date in tutto il Salento che hanno portato Radio Studio Q un po' dappertutto insieme agli animatori, cioè Mauro Sticchi, Massimo Manca, Street Angel. E anche domani sera li sentiremo in diretta a partire dalle 22 da Cupertino, quindi...
1: Il Party Time e Radio Studio Più, una compagnia di cui non potrai più farne a meno.
0: E questa è l'ultima canzone.

0: Purtroppo non c'è tempo per un altro giro perché stanno per arrivare le news aggiornatissime e poi Marco Ravelli e a seguire anche arrivano le novità con Gianpiero XP e poi alle 16 insomma sapete tutto che arriva. A dopo, ciao. C'è Ronnie Milani on Studio Q. Your dance station. E ciao da Spot.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommen, so hazy.

0: Best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
4: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump a termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altri. Terrore alla pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
3: Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Lorenzo Villanetti.
5: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
6: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare di anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
5: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Rondirondirondello. Mi ricordo questa filastrocca di quando ero piccino piccino. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Inizia una nuova puntata di un programma chiamato Ravelli Go, che per un'ora vi farà ascoltare le canzoni dance degli ultimi 30-35 anni. Puntata del 10-10-2026. Ah ragazzi, l'estate sta finendo. Iniziamo con i Righiera, che Caresana, l'estate sta... No, dai, è troppo patetica. Vabbè, dicevo, un'oretta dedicata alla musica dance degli ultimi 30 anni. La puntata di oggi inizia con un disco dell'anno 2001 di Jack Floyd. Si chiama Move Your Feet.

No, siccome ho appena detto che l'estate sta finendo, ho pensato bene di iniziare la puntata con un disco molto da lettino, molto da ombrellone, da spiaggia, perché io non voglio assolutamente pensare che l'estate stia finendo. E questo ricordo caratterizzò un po' l'estate dell'anno 2001, quindi 25 anni fa. La canzone di Jack Floyd è intitolata Move Your Feet, qui su Radio.

Lo scorso weekend ero di buona, come si suol dire, cioè avevo voglia di fare un po' il casalingo e quindi mi sono messo a riordinare i miei giorni.

lui avrebbe detto: amici ascoltatori, allegria. Penso sia stato uno tra i dischi più allegri della metà degli anni 90. Infatti eravamo esattamente nel 1996 quando Cock Robin presentarono questa canzone intitolata I Won't Let the Sun Go Down, che ho pensato di suonare in questa puntata di sabato 10 ottobre. C'è il disco di Robbie Rivera, si chiama Bang.

la vicina che si incazza perché è un classico per il sottoscritto alzare il volume a manetta quando arrivano appunto dischi techno trance, tipo quello che abbiamo appena lasciato, che era dei Four Clubbers, che nell'anno 2001 ripresero la grande canzone di Robert Miles intitolata Children. Voliamo nel 1997, alla radio in quell'anno mettevo questo disco di B1.

0: Grazie a questa canzone che io ho riascoltato con immenso piacere, spero che la stessa emozione l'abbiate provata anche voi. Siamo arrivati alla fine della prima tranche. Linea De Senzano, c'è la pubblicità.
1: Certo!
2: Studio Più Dance Station. Spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommen!

stato questo disco, anche se ovviamente è un po' datato, quindi immagino che i più giovani magari non l'abbiano neanche mai ascoltato, però mi auguro che l'abbiano apprezzato. Era un disco del 1992 di Clive & Cole, intitolato A Deeper Love, a riprendere la puntata di questo weekend, sabato 10/10/2026. Ancora ben ritrovati a tutti quanti voi su Radio Studio Più, sono Marco Ravelli e in arrivo c'è un disco che adoravo nell'anno 2004. È il disco di LMC vs 2, Take Me to the

0: alla radio in quei periodi in cui insomma lo si metteva bene o male 2-3 volte alla settimana minimo. Sto parlando dell'anno 2001, quindi un altro di quei dischi che compie quest'anno 25 anni era Emergency 911, appunto, di Giorgetto Prezioso. Quando conducevo la Last Dance Chart dell'anno, nel 2010, nella classifica dei successi dance del 2010, al numero 12 c'era questo disco da brivido, è di Neo.
1: Oh

onda nel weekend, primo appuntamento il sabato nel primo pomeriggio, poi insomma svariate repliche durante il weekend. Salutiamo soprattutto coloro che ascoltano la replica domenicale del tardo pomeriggio e che magari stanno rientrando dopo una bella giornata trascorsa, che ne so, al mare, in montagna, ai laghi. C'è un disco di Alex Bartlett del 2001, si chiama Amnesia.

Ma questa è una chicca, secondo me è proprio una chicca, perché penso che in Italia sia stato l'unico a suonare questo disco e ovviamente l'ho risentito con enorme piacere in questa puntata di sabato 10 ottobre, puntata che sta per volgere al termine, anzi il prossimo sarà proprio l'ultimo di quest'oggi, un bel disco del 2003 molto estivo di Matt Jolly, Let the Sunshine In.

0: sarà il fatto che l'estate sia finita. Mad Jolly, disco da spiaggia di questo weekend. Bello, bello risentirlo. Ridendo e scherzando, sono passati un bel po' di anni, 23 anni per la precisione. Era infatti il 2003 quando per tutta l'estate sulle radio si sentiva questa canzone che ha chiuso la puntata di quest'oggi di Ravelli Go. Oh, io mi sono veramente divertito una cifra anche quest'oggi, spero che vi siate divertiti anche voi. Se così fosse, vi aspetto anche tra 7 giorni, sempre qui su Radio Studio Più. Grazie al mio amico Chiaresana per il suo contributo tecnico. Da Ravelli è tutto, ciao! Ravelli Go.
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
1: Ci attende un sabato con forte instabilità ancora sulle regioni meridionali, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno a macchia di leopardo coinvolgerà anche le regioni del centro. Altrove, invece, i cieli risulteranno sereni o parzialmente nuvolosi, salvo per la possibilità di qualche goccia di pioggia sui rilievi di nord-est. Temperature massime che difficilmente andranno oltre i 22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica sarà ancora possibile un po' di residua instabilità lungo il versante adriatico. Altrove sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e temperature in lieve ripresa. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi, specialmente il Tirreno, che risulterà localmente anche agitato. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimete.
2: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Noi ripartiamo come sempre puntualissimi su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in questo fantastico weekend. E poi c'è la Dance 24 ore al giorno di Radio Studio Più, che in questo weekend viene amplificata anche da Giampiero Experience. Tutta dance in anteprima. Ormai siamo in autunno inoltrato e quindi, insomma, diciamo che in queste giornate uggiose la musica dance ci dà più forza e più energia. Si riparte con Inner City, la voce di Stefano.

Ragazzi, vi consiglio, come sempre, di segnarvi, di appuntarvi tutti i titoli che sto per spararvi anche in questo viaggio di Jean Pierre Experience. Tutta dance in anteprima che arriva ovviamente da tutto il mondo, in questo caso i fratelli Sanderson, i mitici Inner City. Tra l'altro, se amate la musica house, dovete acquistare assolutamente il primo album uscito alla fine degli anni Ottanta, appunto dell'Inner City. In questo caso, nuova traccia per loro, Positivity, in arrivo Jonas Blue con i Who, questa è Girl 2.0. Oh,

0: segnalate da Giampiero XB.
1: E segnatevi anche questa fantastica traccia di Jonas Blue in collaborazione con il Who, tra i progetti house che più prediligo e più consumo nei miei live. In arrivo David Guetta, il primo delle due tracce che andrò a presentare con Jest. Questa è Mario.

capire di quale pezzo io stia parlando in questo momento. David Guetta con Jest, il progetto è Mario nel viaggio di Giampiero Experience. Io intanto vi do il mio indirizzo email per inviare i vostri promo, fatelo come fanno tutte le labels ormai da diversi decenni in Giampiero Experience. Il mio indirizzo, segnatevelo, giampierexp@gmail.com, in arrivo BLR

non guasta mai, anzi, quando la Melodic House è fatta veramente bene, come in questo caso, è giusto proporvi e suonarvi questa di BLR con la voce di Lou. Moving on, il remix però è particolare, perché parliamo del remix di Podium, quindi Podium Mix. Il viaggio è quello di Gianpiero Experience. Mega baci a tutti e fantastico weekend. Siamo qui il sabato 3 del pomeriggio live, replica domenica alle 21, in arrivo a

0: bellissima questa traccia di Costa, UK, United Kingdom. Don't Sleep a chiudere questa prima tranche di Jumpier Experience. Vi ho suonato in apertura la nuova Inner City Positivity, bellissima per chi ama la house di una certa qualità. Poi a seguire vi ho suonato Jonas Blue con il Who Girl 2.0, Guetta che ritorna con Jest, Mario e poi ancora BLR con Moving On, remix di Podium. Attenzione perché facciamo una piccola pausa, ma tra un po' si riparte con Jumpier Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, con tanta energia ripartiamo con il secondo viaggio di Giampiero Experience. Si riparte con un progetto tribal tech devastante. Segnatevela questa traccia: Murat Salman con Belor, sul volume
0: Radio Studio Più.

0: Giampiero Experience.
1: È tutto vero, Giampiero Experience su Radio Studio Più, la vostra dance station preferita, tra l'altro l'unica dance station rimasta qui in Italia. Giampiero XP che vi ha appena presentato la traccia di Murat Salman con Belor. Io sono felicissimo di potervi parlare già della prossima serata, il prossimo live in piazza. Sarò a Pimonte, provincia di Napoli, con il mio Club Stargate. Insomma, show al quale è

0: ma io adoro questo progetto, gli Off Plan con Don't Let It Go, tra i miei preferiti per quanto riguarda l'house. Vi ho parlato di questo grande evento il 30 di ottobre, a ridosso della notte di Halloween. Sarò in piazza a Pimonte, provincia di Napoli. In quel caso lì faremo uno Stargate che spazierà dagli anni 90 a 2000, con anche musica italiana dance in versione EDM, ma andrò nello specifico magari la settimana prossima. In arrivo la nuova di Guetta, Hypaton, You and I, Me and You.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Gian Piero Experience.

Sì, perché in questo program si mixa e si raccontano live tutte queste tracce nuove e nuove di zecca. Sono dei promo che vi propongo da diversi anni in Agentier Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Abbiamo superato un'altra traccia, la seconda che vi ho presentato in questo viaggio di Experience, di David Guetta con Hypaton, You and I, Me and You. Attenzione, c'è un viaggio ipnotico, remix di Sonny Noto, di The Temper Trap, Sweet Disposition.

0: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP, Radio Studio Più.
1: No, dico, ma quanti remix avranno realizzato in questi anni di Sweet Disposition, The Temper Trap? Valeva la pena di farvi sentire questa opera d'arte di Sonny Noto. A chiudere T-Lux, Brian Powell con Constellations.

0: Devo dire che stanno uscendo diverse tracce che si ispirano al periodo Swedish House Mafia, in questo caso T-Lux con Brian Powell ci sono riusciti alla grande con Constellations. Piccola pausa in Experience e tra un po' ritorna Gianpiero XP. State là.
1: Gianpiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: più. The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, ci ricatapultiamo nel sound travolgente di Giampiero Experience. Si riparte con l'house di altissima qualità, i Who, che ci propongono questa nuova traccia bellissima, a mio avviso, Burning Deep, nel viaggio di Giampiero Experience. Welcome.
3: E sta mixando per voi.

di Burning Deep, bellissima, e tra l'altro sono anche i suoni che caratterizzano molte serate Mi House in giro per l'Italia, ma anche le aperture nei vari tour. E tra l'altro il nuovo tour partirà proprio a fine mese, ma ne parleremo. Sentite adesso, c'è un giovane produttore, giovanissimo, che ha utilizzato un campione di un pezzo degli anni 80 dei mitici Imagination, ed è Illusion, e ha creato questo pezzo house.

Io sono felicissimo che escano queste tracce che si rifanno alla dance 80-90, perché significa che questi giovani producers in giro per il mondo comunque ascoltano, hanno ascoltato quel genere dance degli anni 80 e in questo caso ha creato una traccia nuova, il loop, il giro di Imagination, Illusion e poi questo cantato nuovo che si intitola So Hazy, parliamo di Tom Mann. Io sono Gianpiero XP e voilà, e arrivano, attenzione, due big, uno attuale e contemporaneo, parliamo di D.O.D. Dodd, è un mostro sacro della musica house, Armin van Helden, insieme con Sam Harper, questa è Twice as Nice nel viaggio di Gianpiero Experience.

sentite che suoni, due mostri sacri davanti allo studio sul mixerone Dodd con Armand Van Helden, Twice as Nice, in arrivo quasi a chiudere. It's

Eats Everything, che tradotto sarebbe mangia di tutto, Love Revolution, insieme per Give It To Me Baby. So che sta ascoltando Walter Master, che da un paio di settimane è ritornato alla grande per rinvigorire il pomeriggio di Studio Più nel weekend. E io vado a presentarvi l'ultima traccia, Ladies and Gentlemen. Ci rifacciamo in questo caso ai suoni house anni 90, non a caso il titolo è 1997, il progetto Ibiza, nel viaggio di Jean-Pierre Experience.

0: A chiudere Viv con 1997, tra un po' sentirete il mitico Walter Master con la sua energia devastante non solo alla radio ma anche live, e sono contentissimo che si sia ricomposto il pomeriggio del sabato con Giampiero Experience e poi il mitico Walter Master, che saluto veramente alla grande e gli auguro buon lavoro fra qualche secondo. Intanto Giampiero XP vi bacio a tutti e vi ringrazio per essere stati con me in Giampiero Experience. Ci sentiamo la settimana prossima, ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tomasi, Take Control.

0: Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attention please. Attention please. 3, 2, 1.
2: Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
1: In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, quindi anche in TV, in Spagna, Ibiza, Formentera, isole comprese, insomma, italiani, ciao! Buon weekend a tutti, buon sabato, sabato 10 ottobre, siamo ancora qui. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection, saluto Fede alla parte tecnica, ciao Fede, sei felice? Siamo ancora qui, saluto anche Ricky, saluto Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, tutta la squadra è pronta, coordinate 338 141 1001, dai che per 120 minuti siamo qui fino alle 18, si parte!

0: Attaccati al traccolo qui, attaccati al tram, attaccati al tram. Duca Macarena, Baby K ad aprire questa puntata di Club Connection. Buon pomeriggio a tutti, buon sabato, è sabato, è arrivato il sabato, siamo ancora qui. E il sabato è solitamente il giorno dove ci si riposa, no? Uno dice, oh, il sabato, ah, che bello, ci rilassiamo, che bello. Invece tu aspetti tutta la settimana per rilassarti, poi senti un amico al telefono che ti dice, ma sto smontando la casa. Quindi cosa vuol dire? Che lavori più di prima. Il sabato, il weekend, insomma, sabato e domenica serve per il riposo. Se già fai un lavoro e lavori tutta la settimana, il sabato serve per rilassarti. Fai le cose che ti piacciono di più, capito? Non serve lavorare ancora. Invece no, perché vai a fare quei lavoretti che solitamente li fai quando hai un po' di tempo libero. Esci per comprare qualcosa, no? Vai a fare la spesa, vado a comprare due cose che mancano e poi stai via tutto il pomeriggio. In realtà poi fai la spesona, manca quello, manca l'altro, quindi ti sei giocato la giornata. Poi sei sul divano che stai guardando magari, non so, la tua serie preferita, e arriva qualcuno che ti fa,
1: ma smentiamo quella tendina rossa che avevo visto l'altra volta in quel centro commerciale.
0: E tu dici, sì dai, facciamolo, ma quando? Adesso ti devi alzare, prendere l'auto e infilarti dentro i centri commerciali. E vabbè ragazzi, questo è il sabato, si sa ormai così da sempre, e va bene così. Andiamo avanti, tra poco, se avete voglia di giocare con noi, arriva il giochino Senti Chi, Senti Cosa. E intanto noi siamo qui. Hop on the volume.

0: Io prima lo seguivo, Fede, ma Bruno Mars, dopo c'è troppo caramello, io sono a dieta, non va bene. Attenzione, avete voglia di giocare con noi?
1: Chi? Senti cosa? Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono? Ascolta bene.
0: Anche meno, eh?
2: Indovina cosa sono?
0: 338 141 1001. Qui bisogna indovinare che cos'è, non è l'azione, dovete indovinare che cos'è. Come al solito non si vince assolutamente niente, Fede.
2: Indovina cosa sono? Ascolta bene. Indovina cosa sono?
0: 338 141 1001. Indovina cosa sono?

0: Siamo partiti belli carichi in questa prima mezz'ora. Weekend Medusa su Radio Studio Più. Attenzione, perché adesso vado a leggervi.
1: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono?
0: Secondo me è molto facile, è molto facile. 338-141-1001, una cosa che sbatte. Dai. Lorenzo La Cervia, un batticarne. No, non è il batticarne. Sì, va bene anche quello perché sbatte, ma non è il batticarne. Camilla, un piccone, addirittura il piccone. No. Enea da Rovereto, una chiave inglese. No. Viola da Monopoli, un pestello, un pestello, uno che pesta, un pestello è quello che pesta, il pestello, Fede, il pestello del pestello, l'hai mai visto un pestello? Praticamente ha una forma un po' da pesto, capito? È una forma un po' pesta, capito? Un pestello è... Non lo sai? Fabio da Orvieto, un trapano, no, no, Fede.
2: Indovina cosa sono? Ascolta bene. Indovina cosa sono?
0: 338-141-1001, indovina cosa sono? Q ha scritto un bidone di plastica. No, no. Apri, Fede.
3: Allora, ti dico in abruzzese, questo sono io e moglie malletto.
0: Aspetta, vai giù, Fede, non ho mica capito.
3: Allora, ti dico in abruzzese, questo sono io e moglie malletto.
0: Io non ho mica capito, cioè vabbè, voi conoscete il dialetto, ma almeno fatemi la traduzione. Allora ragazzi, sbatte, no? Sbatte, sbatte. Qui mi scrivono una sfogliatrice elettrica. No, no, no. Cos'è? Un bingo, Paolo da Mantova. Cos'è un bingo? Cos'è un bingo? Cos'è il bingo? Cioè il bingo è un gioco, che è un bingo, un bingo. Ciao, lo strumento è un martello di gomma. Vabbè, martello di gomma, martello di ferro, martello d'acciaio, sì, d'acciaio. Chi se ne frega, comunque un martello. Anche, aspetta, aspetta, chi è? Sempre lui? Un martello scritto da Pavia, ma non si è firmato col nome. E chi ha scritto invece un martello di gomma, no, chi è? Chi è? Non si è firmato. Firmatevi, altrimenti come faccio io a salutarvi?
2: Indovina cosa sono? Ascolta bene. Sono un martello.
0: Sì, martello, martello di gomma, martello di plastica, martello di ferro, martello d'acciaio, insomma, un martello. Bravi tutti quelli che hanno indovinato il martello, però non vi siete firmati. Vabbè, il ragazzo di Pavia o la ragazza di Pavia che ha scritto il martello, poi un altro ha scritto il martello di gomma, però non vi siete firmati. Vabbè, vabbè, quando si torna a giocare, basta, Fede, vi ha capito, l'applauso c'era e si è sentito bene. Quando si torna a giocare dopo le 17? Assolutamente sì. Ah, è già arrivata. Andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio e tra poco torniamo con il primo party time di DJ Tiga.
4: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 17 in questo primo party time di Club Connection? C'è DJ Tiga. E vi do un consiglio, alzate il volume della radio perché da questo momento tutto è possibile.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete vedere anche in TV. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Fateci sapere quali sono i vostri programmi per questo sabato. Miscelazione in corso.

Apri Fede, apri Studio Più, sono Ugo da il Gallinero, da Tollo, un saluto da me e le nostre galline, siete la loro radio ufficiale, che bello, siamo la radio ufficiale delle galline, Fede. Ciao Ugo, ciao, grazie. Anche le galline, grazie.

Allora, dobbiamo festeggiare per Tiziano della moglie Rosy, che è riuscito a sconfiggere una malattia molto importante. Non sto a elencare tutti i particolari, comunque oggi si festeggia. Siamo felici per voi, siamo veramente felici. Guarda, fai un applauso, Fede. Bravo Tiziano, brava Rosy.

0: Fede, chi è?
1: Ciao ragazzi.
2: Abbiamo ascoltato le vostre parole, grazie.
1: Vi ringraziamo, felicissimi, grazie mille, ciao.
0: Anche,
1: ciao ragazzi,
0: anche noi, anche noi.
2: Ciao,
0: noi per
2: grazie
0: voi.
2: Grazie di tutto.
0: Queste sono le belle notizie.

338 141 1001. Si sa che quando c'è il party time tutto è possibile, potete salutare chi volete, potete che ne so, fare una dedica a chi volete. Allora c'è Filippo Dallissone che ha scritto: qui si pompa di brutto col volume a palla in auto, poi c'è anche la Bea. Ciao Bea, ben ritrovato anche te, ciao Bea.

anche Alessandro da Brentonico è contento per Tiziano, anche la Bea che hanno chiesto un applauso e noi lo facciamo. Bene,

Su questa canzone bisogna salutare chi ci sta ascoltando dalla Spagna. Aspetta, devo aggiungere la S. Amigos, come va? Tutto bien? Tutto a posto? Così? Non è così, Fede. Estas è Radio Studio Pios. No? Va bene.

mood capodanno, anzi mood ultimo dell'anno. C'è anche Daniel da Trento, ciao Daniel. C'è anche Adriano e Anna Rita da Chieti, volume a palla che scoppia le casse, vai.

Vieni Fede, attaccati qui che facciamo il treno, vieni attaccati qui, sulla spalla qui. Eh no, quella è la spalla qui.

Scusa, scusa, ma è sabato? Però non sempre cantare, questa rumba taitana, che non sempre cantare. C'è anche Martina e Loretta da Verona, ciao ragazze! Miscelazione in corso, attenzione, chi c'è in console? DJ Tiga? Quando si miscela vuol dire che c'è il DJ che sta mixando con il volume, cioè con la mano sinistra alza il volume sinistro e con la mano destra abbassa il volume destro, capito? È semplice, tutto qui. Se vuoi fare DJ, capito? Ogni tanto devi anche toccare qualche pomello qua e là, così è più figo, però no, non funziona così, va bene.

0: Chi è?
1: Spacca tutto.
0: Eh no, qui non bisogna spaccare tutto, altrimenti qualcuno deve pagare. Anzi, vi do un consiglio: abbassate un po' la musica in macchina, perché sennò con le casse, capito? Vibra tutto, non va bene.

0: DJ Tiga. Bravo Tiga. Allora, andiamo a ascoltare cosa dicono le previsioni del tempo, poi torniamo subito. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control.
6: Yeah, feel the floor.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Dopo il vortice che si chiuderà nel weekend che ha portato maltempo al sud, l'anticiclone proverà a rinforzare dall'Europa occidentale, quindi condizioni che a inizio settimana risulteranno più stabili, anche se la permanenza di un po' di circolazione depressionaria in prossimità della penisola ellenica influenzerà marginalmente ancora il tempo all'estremo sud, quindi avremo piogge sulle regioni ioniche e parte della Sicilia fino alla giornata di martedì, ma il resto d'Italia prevarrà invece l'azione stabilizzante dell'anticiclone. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: La chitarrina, Fede, qui quando, cioè, sai che io una volta suonavo la batteria, l'ho detto 100 volte, lo so. Quale band migliore per aprire la seconda ora di Club Connection con il London Beat, disco del 1990? Amici, ciao, io sono Ronnie Milani e solitamente quando arriva a quest'ora, cioè dopo le 17, noi giochiamo ancora. Se avete voglia di giocare, preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato scoperto nel 1895.
0: Chi?
3: Attraverso materiali che la luce normale non riesce a oltrepassare, e ho rivoluzionato la medicina, permettendo di osservare l'interno del corpo senza operare. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Anche di sabato mi tocca, non è che mi tocca lui, cioè nel senso, anche di sabato mi tocca ripetere le stesse cose come ieri sera. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non si vince nulla e dal momento che non regaliamo niente. Cioè, almeno uno dice, oh, la soddisfazione di esserci arrivato da solo, no? E comunque fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla memoria, fa bene a questi nostri neuroni, capito? E uno dice, oh, Ronnie, lo sai? Io lo sapevo. Ecco, almeno uno dice, intanto non si dice niente, almeno mi sono divertito, no? Per l'ultima volta, l'ultima volta per la settimana. Attenzione, attenzione, Fede, attenzione. Come al solito c'è un trend. Perché spento la musica, vigliacco. C'è una bella pacchettona sulla spalla. C'è anche una brava, bravissima, come te non c'è nessuna. Vai avanti così. Insomma, sei un capolavoro della mente. Sei un capolavoro dell'umanità. C'è anche un Ale o. Ma quello lo devo fare io, perché prima o poi andremo allo stadio a registrare questo audio per fare Ale O, è vero Fede? E c'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono stato scoperto nel 1895 attraverso materiali che la luce normale non riesce a oltrepassare, e ho rivoluzionato la medicina, permettendo di osservare l'interno del corpo senza operare. Cosa sono?
0: 338 141 1001. È facile? Io non lo so.

0: Ci sono personaggi che sono preoccupati perché pensano di non avere il tempo. Adesso noi facciamo una piccola, un piccolo break, quindi avete tutto il tempo per trovare la soluzione. Dopo Merck & Cremont e The Color, noi torniamo subito con il gioco.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: dici che sono superstizioso, sono troppo superstizioso, ma guarda che ore sono, 17:17, ogni volta che apro il microfono c'è questo orario, è strana questa cosa. Depeche Mode, attenzione, facciamo solo un giro di ruota, uno.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato scoperto nel 1895. Attraverso materiali che la luce normale non riesce a oltrepassare, e ho rivoluzionato la medicina, permettendo di osservare l'interno del corpo senza operare. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Hai ragione, Fede, anche meno. Un giro di ruota incazzato. No, con calma, anche meno. Hai ragione. Con calma, volevo dire semplicemente che non c'è il secondo giro di ruota. Facciamo solo un giro, capito? Un giro, capito? Di sabato è così. Allora, Lorenzo La Cervia è l'ultrasuoni. Sono gli ultrasuoni? No, non sono gli ultrasuoni. Camilla ha scritto i raggi gamma, e potrebbe essere anche la barba spaziale, no, la barba spaziale. Goldrake, Jig, ma c'era anche Jig, ti ricordi Jig? Quando diceva a Milva, no, la cantante, Silva, Milva, come si chiamava? Lanciami i componenti, non era lui? Sì. Vabbè, chi se ne frega. Enea da Rovereto, la risonanza magnetica, no. Viola, i raggi ultravioletti, no. Fabio da Orvieto, il laser, no.
3: Sono stato scoperto nel 1895. Attraverso materiali che la luce normale non riesce a oltrepassare, e ho rivoluzionato la medicina, permettendo di osservare l'interno del corpo senza operare. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Secondo me è facile. Vi do un indizio. Superman. Uno dice, qual è l'indizio? Superman aveva una cosa, Superman. Cos'è che aveva? Guardate in alto, non giù. Guardate su, non giù, sopra, non in basso. Cosa aveva? Qual era il dono che aveva questo supereroe, capito? Superman, cosa poteva fare? Oltre a essere molto forte, poteva. Lui guardava dall'altra parte, capito? Si faceva i cazzi suoi, praticamente. Lui guardava dall'altra parte. Era anche un curiosone. Anche Q ha scritto il laser. No. Apri, Fede, apri.
4: Marco da Ferrara.
0: Marco da Ferrara ha detto i raggi X. Tienilo buono, Marco da Ferrara. Tienilo buono. Poi chi c'è? C'è qualcun altro che ha scritto o ha detto i raggi X?
5: Secondo me, raggi X, Tarek da Rocca Mantepiano, provincia di Chieti.
0: Tarek, come si chiama Tarek? Tarek? E Tarek, e l'altro chi era? Chi era l'altro? E sai che io? Chi era l'altro? Chi
5: secondo
0: l'altro?
5: Me. Che? Raggi X, Tarek da Rocca Mantepiano, provincia di Chieti.
0: Tarek, invece il primo chi era? Chi era?
4: Marco da Ferrara.
0: Quindi Marco e Tarek, aspetta che mischio le carte, Marco e Tarek, guarda l'asso, Marco e Tarek, non lo so, Fede, non lo so.
3: Sono stato scoperto nel 1895. Attraverso materiali che la luce normale non riesce a oltrepassare, e ho rivoluzionato la medicina, permettendo di osservare l'interno del corpo senza operare. Cosa sono? I raggi X.
0: Ma sì, Marco da Ferrara e anche Tarek, Terenx, Turens, Torens, Trendis, Superman, l'uomo ragno, Gigrobo d'acciaio, Goldrake, Daitan 3 e anche Daitan 1, c'era anche Daitan 1, ma non ho mai capito se c'era, perché lo chiamavano Daitan 3, c'era anche Daitan 1, se uno lo chiamano Daitan 3 vuol dire che prima ce n'erano due prima di lui, no? E vabbè. Quindi bravi tutti quelli che hanno indovinato i raggi X. Noi torniamo a giocare quando? Lunedì, dopo le 23, perché noi ci siamo dal lunedì, solitamente dal lunedì al venerdì, dalle 22 a mezzanotte, e il sabato dalle 16 alle 18. Uno dice, ma sempre le stesse cose, e beh, lo devo ricordare, altrimenti poi vi dimenticate.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Svolta nella lotta al diabete, arriva la crema all'insulina. Ad annunciare la notizia è un'equipe dell'Università di Zhejiang in Cina che ha riassunto i risultati del suo lavoro in un articolo pubblicato su Nature. Legando le molecole di insulina a un polimero, nome in codice OP, gli esperti hanno infatti ottenuto un risultato eccezionale: gestire il passaggio della sostanza attraverso la pelle senza fare ricorso a un'iniezione. Il farmaco, che si spalma sul corpo come una crema, potrebbe rivoluzionare il nostro approccio nei confronti della malattia. In un futuro non troppo remoto, le malattie del cervello non saranno trattate mediante il ricorso a interventi invasivi che non cessano di sollevare interrogativi sul piano dei costi e della salute del paziente, ma attraverso dispositivi in grado di coniugare elettronica e ingegneria cellulare. Non si tratta di un film di fantascienza, bensì dei risultati della ricerca di un team del MIT negli Stati Uniti, propedeutica al lancio di Circulatronics. La tecnologia consentirà alla specialista di combattere i disturbi mentali in modo economico ed efficiente, riducendo al minimo il disagio dei malati. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
4: Si riparte da dove avevamo lasciato. L'ultima mezz'ora di Club Connection è anche l'ultimo party time. Chi c'è in console fino alle 18? C'è DJ Ricky Valza e Mosso Calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, perché quando c'è il party time solitamente tutto è possibile. Al 338 141 1001.

0: Exclusive electronic music selection.
1: DJ Ricky Valza.
2: Italiani, buon sabato, buon weekend. Siamo anche in TV, cercateci sul digitale terrestre. Potrei anche darvi le frequenze, ma ogni regione ha la sua e sono veramente tante, non possiamo elencarle tutte. Voi quando vedete il logo di Radio Studio Più, ci siamo noi. Poi c'è anche uno con un cappellino tutto nero, gli occhialini neri, la t-shirt nera, anzi una polo nera, quindi ci riconoscete. E per questa faccia da Parlus si riconosce subito. Pianina, diamo le coordinate.
3: Siete pronti?
2: Sì, sì.
3: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
2: Sì?
3: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
2: Sì?
3: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
2: Sì?
3: Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
2: Fateci sapere dove state ascoltando Club Connection e Radio Studio Più.

0: Venditore di paracadute descrive la funzionalità delle leve all'acquirente.
1: Sì.
2: Tu, dopo il lancio, tira la levetta. Ah, mi scusi, e se non si dovesse aprire? Nessun problema, tira la levetta. B, e se non si dovesse aprire ancora? Allora torna che te lo cambio.
1: Cosa torna? Ciao Q.

Aiuto. Questa è magia e stranamente a quest'ora, insomma, per me è una cosa diversa perché questo viaggio si fa solitamente di sera. Però devo dire che anche in questo orario Ricky Balza è tanta roba. Anche perché questo, se non sbaglio, è quasi l'ora dell'aperitivo, no?

Italiani in alto la radio. Abbiamo cambiato, al posto delle mani alziamo la radio verso l'alto. Il volume, il volume.

In fede, chi è? Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino. Siamo in Emilia Romagna, e lo so che siamo in Emilia Romagna, lo so. Io e mio fratello Gianmarco, e mio padre Marcello, e io mi chiamo Filippo. Ciao Filippo, e tutta la family.

Fede, sabato pomeriggio o sabato notte? C'è anche Lorella da Canneto sull'Olio che ha scritto ciao, io ti ascolto e ti guardo dalla televisione, stiamo ballando, capito? Ah, hai capito. Allora vi saluto, aspetta che faccio anche un cuore, lo vedete?

Miscelazione in corso, c'è Ricky Valza DJ. Qui a Radio Studio Più ci sono alte vibrazioni sismiche sonore.

Qui ci scrivono: vi ascoltiamo sempre, scaldate questo sabato, volevano scrivere. Ragazzi, però firmatevi, se no non sappiamo chi dobbiamo salutare, eh.

0: Chi è?
1: Spacca tutto.
0: Eh no. E non va bene, non va bene.
1: Spacca tutto.
0: Eh no. Perché se poi spacchiamo tutto, qui ci arriva la parcella a casa, quindi ci tocca pagare.
1: Spacca tutto.
0: Non va bene, capito? Cioè, qui ci arriva la fatturina.
1: Spacca tutto.
0: Eh no, ho detto di no. Anzi, abbassate un po' il volume.

0: Chi è?
1: Abbellò, che stai a combinare?
0: Sto ballando, lasciami stare. C'è anche la tabaccheria, scaccia pensieri da Santa Maria Nuova, ecco. Erano loro quelli di prima, si sono firmati, meno male. C'è anche Katia da Jay-Z. Ciao Katia, anche voi siete il top. Non riesco a fermarmi.

0: senti, eh?
1: Come lo suona bene!
0: No, al massimo come suona bene, non come lo suona. E poi non sta suonando. Il DJ mixa, capito? Miscela, capito? Non sta suonando. Non è un musicista che suona, è il DJ che mixa. Hai capito? Hai capito o no? Oh!
1: Come lo suona bene!
0: Ecco. L'importante è farsi capire, capito? Hai capito? Italiani, alzate il volume!

Aiuto! Se vi state chiedendo, siamo in collegamento con lo Squire di Ibiza? No, siamo in collegamento con l'Ultra Music Festival di Miami? No, questa è Radio Studio Più e siamo in Italia!

io mi chiedevo, Fede, ma i DJ che fanno il party time a Radio Studio Più, no? Ma dove le trovano? Dove le trovano queste tracce? Dove le trovano? Eh? Al negozio. Ancora come una volta, si comprano in negozio. Ah, ma c'è una... Cioè, basta andare dentro il negozio, prendi... Ah, pensavo invece che no. Quindi uno, se deve comprare una traccia, va... Ah, bastava dirlo prima, io che...

0: Cassana, mi passano i giorni in compagnia con voi. Mamma mia, fai l'applauso, figlio. Ma grazie ragazzi, grazie. È volata, Fede, facciamo un applauso a Ricky Balza DJ, ma anche a Tiga DJ, entrambi impeccabili come sempre. Chiudi, Fede, che è tardi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.

0: senti sempre pronto. Anzi, è pronto, a proposito, è pronto. È pronto? È pronto?
1: Pronto, chi parla?
2: Sono pronto.
0: Sei pronto?
2: Sono pronto.
0: Ti sei truccato perché sei in diretta TV, ti sei truccato?
2: È ovvio, certo.
0: Perché
2: certo,
0: io da quando lavoro a Studio Più mi sono fatto fare anche la plastica facciale, capito?
2: Oh,
0: è cambiato qualcosa, Si nota il miglioramento, no? Vabbè, uguale.
2: Sì.
0: Quindi Christian è pronto, noi ci risentiamo lunedì sempre con tutta la family di Club Connection dalle 22 a mezzanotte.
2: Vi ci sono pure io come DJ!
0: È vero, c'è anche Christian con il suo party time. Quindi da Ronnie Milani è tutto, dalla family è tutto, ci risentiamo lunedì e buon weekend. Oh, pensate solo a cose belle, mi raccomando, fate i bravi, ciao.
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link, cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: studio più wants you.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
0: Studio Più wants you.
1: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo il vortice che si chiuderà nel weekend che ha portato maltempo al sud, l'anticiclone proverà a rinforzare dall'Europa occidentale, quindi condizioni che a inizio settimana risulteranno più stabili, anche se la permanenza di un po' di circolazione depressionaria in prossimità della penisola ellenica influenzerà marginalmente ancora il tempo all'estremo sud, quindi avremo piogge sulle regioni ioniche e parte della Sicilia fino alla giornata di martedì, ma il resto d'Italia prevarrà invece l'azione stabilizzante dell'anticiclone. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox. Are you ready? Oh. Yeah.
4: The weekend starts now. The weekend starts now.

4 in questo momento su Radio Studio Più, compare Christian Relox. Ciao, buon pomeriggio, comunque usate, è arrivato Sabi. Ehi, sabato, basta. Saluto il mio amico Ronny Milano. Ah no, Ronny Milani, è giusto, è corretto. Ciao fratello, buona serata anche a te. È sabato 10 ottobre 2026 e come ogni sabato c'è People Move con Christian Relox. E non solo, perché dal centro Italia ci sono anche tanti bravi DJ, perché alla mezza arriva il party time, ma di queste cose ovviamente ne parleremo fra un po', perché abbiamo da dire tante cose. Una più di tutte è sicuramente ricordarvi il nostro numero di telefono dove mandare i vostri WhatsApp, 338 141 1001, e quindi di conseguenza lo potete fare anche adesso, perché no? Poi durante il party time sfogatevi alla grande, perché ci piace sapere tanto la vostra idea, ma anche no, perché dico queste cose? Non lo so, comunque è sabato, eh?

vedo e sento la musica di Urgell con questo Moving to the Sun, che sicuramente è stato il pezzo che ha caratterizzato l'estate 2026, con la bellissima voce di Ultranate, lo ripeto, insomma, anche se io me la ricordo giovane già un po' di tempo fa, adesso la vedo sempre alla stessa maniera, non so cos'è, l'hanno ibernata, la domanda mi sorge sputata, però che si frega, perché è venuto veramente un bellissimo prodotto. E non so se avete notato, se guardate i video di Urgell, in pratica dietro di lui non c'è una cozza, cioè una brutta non c'è, perché? L'hanno fatta apposta, non lo so, me lo sono sempre chiesto, ma sicuramente qualcuno si sarà già risposto. E come? Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, sono le ore 18 e 11 minuti primi, io sono sempre Cristian Redox e vi voglio ricordare che fra un po', quando arriveranno i party time, ci sono due bravissimi DJ. Uno è un top DJ, sto parlando di questa settimana, c'è lui direttamente da Fucecchio, Federico Scavo, bravissimo e davvero top DJ, e poi un altro bravissimo DJ, un po' meno top, perché ma no, più che altro perché più no. Sto parlando di un ragazzo bravissimo, si chiama Lorenzo Baglioni, è dell'Aquila, e che ascolterete però alle ore 19:30, quindi dovrete avere un pochettino di pazienza, come dovreste avere un po' di pazienza se avete voglia di rivedere la replica di People Move. Quando? Alle ore 23:15, 23:10, 23:30, non si sa, su Super J, il canale 16 del digitale terrestre abruzzese, se siete in Abruzzo, se no se no che dirvi. Volevo salutare chi ci ha augurato una buonasera e ci ha mandato una foto di una via e un albero che però non era ancora addobbato a Natale, e poi voglio salutare Carlo da Senigallia, che è sicuramente insieme a sua figlia che si chiama Shaula. Per quanto riguarda noi, che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un po' di musica, e va bene, volevo parlare un altro po'.

0: ma senti la chitarrina sotto. Il pezzo si chiama Just the Way You Are. Lui è sicuramente di nuovo David Guetta con Milky. Ma io sotto ho riconosciuto la chitarrina di Music Sound Better With You. Te la ricordi? Annaggia. Secondo me era proprio quella. Vabbè. Anche David Guetta. Ricopia. Vabbè, può succedere, no? Anche i migliori. Ma giustamente, perché se una cosa è bella, perché non riprenderla e sicuramente arricchirla con tante altre belle cose, insomma. C'ho da dirvi una cosa. Ve lo ricordate che poi, dopo, nella seconda tranche del programma, perché questa è la prima tranche, e poi c'è una seconda tranche, quella che parte dalle ore 19, c'è il fustigato, ovvero il dottor Redox, no? Perché voglio dire, c'ha un seguito questa. Quindi avremo anche il dottor Redox, quindi se vi fa piacere, spero di riuscire a rubare un sorriso,
1: una lacrima sul viso,
0: no, un sorriso, ho detto, un sorriso sulla vostra faccia, perché sicuramente questo è il nostro compito, quello di alleviare quelle che sono le sofferenze accumulate sicuramente durante la settimana, no? Perché dal lunedì al venerdì molti di voi sicuramente hanno lavorato e quindi adesso porgono le loro terga, non so dove, magari da qualche parte. Ma magari c'è qualcuno che in questo momento sta ancora lavorando e quindi lavorerà anche nel fine settimana, e quindi soprattutto gli addetti del settore del campo musicale, della ristorazione e che ne so, tante altre attività, e magari si stanno ascoltando Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, Crystal Redox, People Move e tanta roba, perché perché come al solito dico tanta roba, perché non si può dire, e allora andiamo!

0: Move the program. Christian Redoff.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più.
2: Pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 990

promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Più.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: 800 41 1001, a vostra completa disposizione. Fatelo se volete mandare un messaggio, volete mandare un saluto, se volete mandare una richiesta. No, no, perché mix Federico Scavo, quindi no, anche no.
1: Chi di Biboppi?
2: Sei contento adesso?
0: Vabbè, l'ho detto, dai, scusa.
1: Grande.
0: Un sabato pomeriggio molto

passato. Insomma, non è stato bellissimo, le trombe d'aria. E in effetti, insomma, noi siamo qui per rubarvi un sorriso. Ci proviamo.

0: Sai che non mi ricordo se venerdì o giovedì, se è purtroppo quando uno ha una certa età. Bonn, il più bel paese del mondo, così dite? Sì, tutte le volte che arrivo mi viene in automatico questo. Tra parentesi, Penne è un posto molto vicino al cuore, a uno dei rapper. No, è un rapper, è un cantante. Fedez, insomma, vabbè. Che spesso sta lì
1: e mangia gli arrosticini.
0: Detto qualcosa? No. Saluto Alessandra e Rossana di Tollo. Lascia i pesci. Alessa, dove sta Rossana? Top. Devo fare un salto a Tollo e devo andare a trovare Antonio. Poi casomai vengo a trovare anche voi. Faccio.
1: Chi è?
0: People Move.

Vi devo chiedere una cortesia: non siete così concitati, non siete così sbrigativi, perché è arrivato un messaggio di augurio che dobbiamo fare a una persona che compie qualche anno, insomma, e però non c'è chi ha scritto, capito? E quindi come facciamo? Leggiamo il messaggio lo stesso. Non so, la tortina però è qui, è qua, eccola qua, la torta c'è e quindi di conseguenza potremmo fare per bene a Valentina che compie quanti anni? Non lo so, vero Valentina? Non si sa, 20 più 20, fatela tu la somma, cioè voglio dire, non è che uno deve per forza dire quasi tutto, scusa. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e il top DJ che sta suonando è Federico Scavo. Mentre ce ne andiamo a Miramare di Rimini, dove troviamo il nostro amico, chi? Come chi? Marco Tanti! Marco? La scorsa settimana era al lavoro. No, qualche volta mi preoccupo per lui, perché lui è in mezzo ai motori, capito? E dopo c'è uno che drifta un po' troppo. Era Claudio che voleva augurare buon compleanno a Valentina. Scusami, hai avuto un pensiero gentile? È giusto che Valentina lo sappia. Saluto agli amici di Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese, che ci rimettono in integrale dopo le ore 23, quindi abbiamo

0: Io ci farei una lezione di step con... E sarebbe utile, no? Sarebbe utile. È arrivato un messaggio da un nostro radioascoltatore, beh, uno di quelli certificati in Radio Studio Più, no? E mettendo il punto interrogativo, capito? Mette il punto interrogativo. Ma sai perché mette il punto interrogativo? Perché lui sa che se io metto il campanello, lui mette il punto interrogativo e io faccio...
1: Ciao Cristian!

0: vedi, lui oggi non è in diretta e manda un messaggio. Sono le ore e tutto va bene. Ciao Crida, Luca Narcisi DJ. Oh, Luca, è da un po' che non fai un party time. Ormai l'incontro per strada lì. E loro
1: si è persa per strada.
0: Vabbè, sei una donna, eh? Ah, da ridere! È una donna, sei un uomo.
1: Si è persa per strada.
0: Guarda.

Ciao Luca. Salutami la tua dolce metà, eh. O perché sua moglie è un po' dispettosa, perché mentre lui mixa, capito? Gli fa gli scherzi, capito?

0: Scusate. È l'uomo nel punto interrogativo.
1: Chi è? Avanti! Avanti, avanti, avanti! Yeah,
2: ciao Cristian! Un saluto da Luca. Vuoi fare gli auguri a Mara Maruccia?
0: Certo. E gliel'hai fatti tu?
1: Ciao Mara!
0: Ma cos'è il compleanno? No, non lo so, magari è anche qualcos'altro. Che ne so, non è che conosco proprio tutti. Molte persone, però tutti no. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In diretta dal centro Italia con Christian Redox e Federico Scavo. Il top DJ che trasmette da Fucecchio, che più o meno centrita, più o meno dipende dai punti di vista. Per me è un po' più a nord. In linea d'aria 200?

0: Sei il numero uno, eh. È arrivato un messaggio al 338-141-1001 e dice: avvisate mia moglie che sto bene, mi ha mandato a fare una commissione e almeno mezz'ora e ora mi aspetta mentre io sono in giro a sentire voi, capito? Che capisci? La moglie l'ha mandato a fare...
1: Vai a comprare questo, vai a comprare quell'altro, se no questa sera non si mangia!
0: E lui lo ha fatto.

Lei ti aspetta da almeno mezz'ora e tu non sei fuori in giro. Bravo, bravo, bravo, bravo. Eh? No, non si fa così, non si fanno aspettare le donne. Bravo, bravo.

Bellissimo messaggio con una bellissima foto, da parte di Maurizio, che in questo momento si trova in Romania e dice: ciao Christian, un saluto dalla Romania, sei troppo forte, ti piacciono i motori? Mauri, certo. Donne, motori, gioie e dolori, no?

Curiosity. Mentre arriva Falco da Urbino che dice buon weekend e buona musica, un abbraccio. Ciao Falco, buon weekend a te, anche se lo so piove, insomma, vabbè, dai. Stiamo al calduccio, d'altronde voglio dire, insomma, abbiamo sofferto il caldo e non sapevamo dove andare a sbattere la testa e anche qualcos'altro. E quindi se stiamo un po' più calmi, più tranquilli questo fine settimana, voglio dire, giochiamo di questa frescura che arriva, che abbiamo sognato quest'estate, abbiamo detto che caldo. Ho tolto il condizionatore, cioè era qui, non c'è più, è andato via. Dico ciao, detto ciao, torna la prossima estate, è ora di fare la legna.

Ma quanto siete romantici, qua è buio e da voi c'è ancora il tramonto? Com'è? Chiedo per un mio amico, mica per me.

Ricordo che in questo momento in console c'è Federico Scavo, il top DJ di questa settimana qui a People Move. E voglio anche salutare Ilaria, che mi ha mandato un bellissimo tramonto. Non so se la sua macchina oppure la macchina del suo ragazzo, non lo so, saranno insieme in macchina, non lo so. Eh? E dicono, dici, non lo so, è da so. E con questo tramonto ti auguro un buon sabato, Ilaria. Grazie anche a te. E qui è brutto il tempo, vabbè, non è che poi grazie comunque, grazie. Parlando di Ilaria, no? Voglio dire, foto che mi ha mandato il tramonto, quindi è un momento molto molto romantico, no? E quindi dico, no, non lo, niente, non faccio i fatti miei. Siamo solo io, te, il tuo amico e qualche migliaia di persone che... Dai, pochi intimi. Anzi, visto che siamo in pochi intimi, il momento è quello buono.

0: qualcuno mi ha scritto: la macchina del mio boyfriend è sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sapete cosa sto pensando in questo momento? No, eh? Meglio. Meglio, perché vado a salutare un amico che è in giro sicuramente per la 14 e quindi saluto Max Di Chiesi, che anche con la pioggia si ascolta a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Eh sì. Oh, mamma mia. Ci sentiamo fra poco.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Studio Pew. News.
6: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend, in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione in questa edizione all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crispi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre, il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese, che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
7: Spot. Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Quando ci fa sentire

0: Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

la Sophie and the Giant insieme alla maestria di Pubble Disco Machine. Stiamo parlando di Paradise. A me piace tantissimo lei. Che devo fare? Non so, questo corpo così androgeno, così che non si capisce. bianca con questo colore rosso. Si vede che mi piace il colore rosso. Non lo so per quale motivo dico questa cosa, però in effetti c'è questo colore bellissimo, no? Di capelli rosso. Chissà, sto pensando, ma andrà dal parrucchiere oppure dal carrozziere a farsi, perché in effetti è un colore un po' che va al di fuori del normale. Vabbè. Comunque, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono sempre Christian Redox, siamo in diretta dal centro Italia. Il sabato dalle ore 18 fino alle 20, appunto, c'è People Move. E volevo ricordare, anzi, volevo salutare gli amici di Super J, che dopo le ore 23. Dopo le ore 23, non prima. Prima c'è altro. Dopo le ore 23, 23:10, 23:15, dipende da che ora finisce il programma prima. Poi arriviamo noi con l'intera replica. Quindi, se vi è piaciuto il programma, ma soprattutto se vi è piaciuta la musica, sicuramente dovete andare sul canale 16 e lì ritrovate me e i messaggi che magari avete anche mandato. Come ad esempio lui! Guarda, ti aspettavo. C'è il ballerino canarino Massimo, che oggi compie gli anni. Sai che non so quanti anni è, perché in effetti è anche lui, no? Una persona androgena, cioè nel senso, quanti anni gli dai? Non lo so, dai 30 in su o in giù, no, di meno di 30 no. Però in effetti non sai dargli che età, quindi che auguri gli puoi fare? Non lo so, happy birthday per quanti anni? Non lo so, non si capisce. Quindi happy birthday Massimo e quindi vorrei dire anche tante altre cose, ma non si può, perché dobbiamo andare avanti. Andy

0: E questo era il successo del 2025, esattamente un anno fa, Ugel con Soul Talk in Jamaican Bam Bam. Jamaican Bam Bam, e come avete visto il video, sempre dietro era pieno di uomini, e in effetti, se c'era una ragazza era ovviamente bruttissima. E che devo fare così? Dimmi.
1: Quando vi dico seguitemi i miei pugnali.
0: Sì?
1: Dovete seguire e pugnare.
0: È arrivato il momento del dottor Redox con i messaggi, quelli che mi arrivano a me per chiedere i consigli su cosa fare e cosa non fare. Quindi di conseguenza, che facciamo? Andiamo ad ascoltare questi messaggi. Allora andiamo, chi è?
2: Dottor Redox, come si riconosce un grande luminare?
0: Magari sono io, forse dal numero di persone che gli tengono qualcosa, qualcosa tipo, che ne so, un cappotto, oppure il computer. Che ne so, oppure tante altre cose, la giacca, la cravatta, che ne so, da quante persone, più persone c'hai, sicuramente più sarà importante, no? Insomma, e quindi sarà luminare. A me tengono solamente il broncio, capito? Soprattutto i pazienti, quelli che sono ancora vivi, però, quelli morti invece no. E c'è un altro messaggio?
3: Dottor Redox, mio marito è sonnambulo. Sì, lo trovo sempre in cucina.
0: Lo trovo, che orgoglio per questa cosa, devo dire. Sì, perché questa è una scusa che inventai io qualche anno fa, sì, che ti dà la possibilità di andare in cucina e farti uno spuntino di notte, no? E poi quando arriva tua moglie, fai finta di essere sonnambulo, no? Funziona sempre, sicuramente. Un po' meno per la linea, sì, insomma, ingrassi un po', però vabbè.
2: Dottor Redox, quando leggo il foglietto illustrativo mi sembra di avere tutti gli effetti indesiderati.
0: Vabbè, un gruppo di pazienti ipocondriaci che a Natale ci fanno una sorta di tombola, uno... che tiene il bugiardino e legge tutte le malattie, e gli ipocondriaci dicono ce l'ha! Ogni malattia che segnano, praticamente chi ne ha di più vince la tombola e un ricovero da me, capisci? Chi è?
3: Dottor Redox, dica. Prima dell'intervento mi hanno fatto disegnare una freccia sulla gamba da operare.
0: Giusto, sì, è successo anche a me, poi è una procedura seria. Infatti un mio paziente aveva paura che gli sbagliassi la gamba a operare, quindi sull'altra ha scritto questa no. Poi io, per rassicurarlo, ci ho scritto vabbè, ho capito, no? E quindi scrivo un'altra volta ho capito, e poi però è arrivato l'anestesista che ha scritto speriamo, e io ho aggiunto speriamo cosa. A questo punto il paziente si è alzato ed è uscito, camminava benissimo, capito? Non aveva bisogno di intervento, e l'unico problema è che era segnato come un trapper, capisci? Era tutto tatuato su di una gamba. Vabbè. Continuiamo con Christian Marchi, il numero uno. What's fuck? Let's fuck.

sicuramente una delle cose che dico spessissimo è tanta roba Jennifer Lopez e David Guetta, no? Che trovate qualcuno che mi dice il contrario, è assolutissimamente e David Guetta, no? Che trovate qualcuno che mi dice il contrario, è assolutissimamente una bellissima donna.

0: numero, perché fra pochissimo arriva il party time di Lorenzo Baglioni, che è in pratica un DJ locale abruzzese, esattamente aquilano, quindi vi consiglio sicuramente di ascoltare il prossimo party time. 338 141 1001 e adesso diamo la linea a De Senzano, torniamo subito.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Names 51 and M. Violet. Love is everywhere.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

0: Baby Boppy.
1: Cristian, Fuel the Power, dalle 18 alle 20 tutti i sabato.
2: Ufamo strano.
3: Ma sì, dai. Io dico sempre di sì. Saluto il mio amico Paolo.

0: Aperitivo time, mentre il DJ che sta andando in onda in questo momento
1: Stamina.
0: Oh! Saluto il mio amico Paolo da San Marcello, che non vedevo e non sentivo da un sacco di tempo, eh? Ciao Paolo! Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Volevo salutare il mio amico appunto Pasquale da Ancona, anche se lui è di Osimo, vabbè, comunque sta lì, insomma. E dice: ciao Christian, in merito al dottor Redox, no? Lui mi chiede un consiglio per un altro battesimo per purificarsi, come si fa? Ma guarda che potremmo attrezzare. Abbiamo perso Don Erminio, perché di solito ci seguiva spesso, insomma, magari potrei chiedere a lui. Abbiamo perso, che dobbiamo? Vuol dire che siamo di... Ma più che altro perché, capito, siamo legati a...
2: Ah, ma te sei Christian Redox, sì. Sono col cuocioli grossi, sì. Ma io grazie a questa applicazione ti batto.
0: Quindi magari potevamo chiedere a lui, no? Magari lui passavi un attimo e... Ne combinate tante? Chiedo per un amico, no? 338-141-1001. Fatelo, perché sennò dopo potrebbe essere troppo tardi. Se arrivate alla fine, all'ultimo, cioè, che fate? Volete salutare Lorenzo? Lo potete fare, però lui non vi sente adesso, vi sentirà dopo. Nella replica, quella magari che fa Super J, dopo le ore 23. Dopo le ore 23, capito? Facciamo fino alle 6 della mattina, perché su Studio Più andiamo 2 ore, su Super J invece fino alle 6, fino all'alba.

soluzione molto molto particolare questa sera, eh? Siamo partiti con Federico Scavo, abbiamo continuato con Lorenzo Baglioni e la musica è

Giorgio. Ciao Carola. E poi saluto anche Mariolone. Mariolone di Lanciano. Mi scrive Relox se Lumeio. Saluti da Mariolone. Grazie.

Party Time e io sono conciato da schifo, posso ascoltarvi ugualmente o devo spegnere? No, no, no. Ah, ti offro anche qualcosa da bere, dai. Ti offro qualcosa da bere perché così è giustamente. Ma è colpa sua se è pettinato, perché guarda, guarda.

0: arriva questa musica che mi arriva questa domanda.
1: Volevo sapere perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo.
0: Ma no, le puoi anche le puoi anche scendere oltre che a salirle, le puoi anche scendere. Ah, sarà. Si gioca qui a People Move.
2: Mamma che goduria, che goduria.
0: Hai capito? Però bisogna stare attenti perché se no
3: mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con

Rimini in questo momento, dove troviamo Stefano, Marco e la piccola Alessandra che cenano tutti quanti insieme. Ci sono amici e anche la figlioletta, dicono. Vi stiamo ascoltando, siete grandi. Ma no, siamo grandi. Non si capisce. Grazie comunque. Poi è arrivato il messaggio.

0: essere più bravo e più bravo, cioè non è che uno dice perché vado a salutare anche la mia amica da Parmo. Oh, sai che non la prossima settimana, no, ma quell'altra sicuramente sarò da quelle parti, a Porto San Giorgio. Dopo vi dico anche cosa mi è venuto in mente. C'era un bravissimo batterista, nonché un comico, ve lo dico subito, un comico che mentre passavamo, no, sull'uscita del casello di Fermo, lui diceva: cosa c'è scritto sul cartello?
1: Fermo, Porto San Giorgio!
0: Allora, l'hanno capito in cinque questa battuta.

hanno appena telefonato dalla radio. È arrivata la risposta dalla Doxa, che fa anche la cantante Anna Doxa. E praticamente mi hanno detto che, io prima avevo detto che sta battuta l'hanno capita in 5, no? Fermo, Porto San Giorgio, fermo. No, vabbè. E non l'hanno capito neanche in 5, forse uno, forse, non ho detto, io. Vabbè. Ma perché c'è il cartello dove c'è scritto Porto San Giorgio e fermo, no? Allora dici, cosa c'è scritto? Fermo, Porto... Vabbè.

Carla e Enrichetta, ma che poi non è neanche più, si chiama Enrica. Enrichetta perché era piccola quando l'abbiamo conosciuta e adesso è diventata grande. Che sai, insomma, di solito i figli crescono, sai, è una cosa strana che succede. Uno vorrebbe che rimanessero lì fermi, congelati, perché magari tutto passa, tutto corre, tutto scorre. E giustamente i figli crescono. E meno male, meno male.

0: perpetual motion.
1: Siamo arrivati al termine.
2: Lo so.
1: E quindi dobbiamo salutare.
2: Mannaggia.

0: Sicuramente la grande musica rimane su Radio Studio Più. Prima non sono riuscito a farlo, e quindi è arrivato il momento di farlo. Forse. Vedi che arriva. L'applauso per il top DJ di questa settimana, sto parlando di Federico Scavo, e per il local DJ sto parlando di Lorenzo Vaglioni, che in questo momento, ti ripeto, sta mixando a real time dalla sua Batcaverna dell'Aquila. Per quanto riguarda me, ovviamente ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e tutti coloro che hanno messaggiato al 338-141-1001. Saluto gli amici di Super J, il canale 16, il digitale dell'Ezio Abruzzese. E per quanto riguarda noi, sicuramente ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Quindi, buon weekend a tutti! Ecco come faceva lei. Aspetta, com'è che faceva Baru?
1: Buon weekend a tutti!
0: Yuhu! Ciao amici, alla prossima! At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time on Studio Pew. Your dance station. Questa è People Move. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono DJ Dami, vi auguro un buon weekend. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Purple Disco Machine. La voce ce l'ha messa Mac, che l'abbiamo conosciuta qualche mese fa per Fabulous. Il loro nuovo singolo si intitola Test My Luck ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Il nuovo singolo di Purple Disco Machine si intitola Test My Luck, la voce ce l'ha messa Mac ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più insieme al DJ Dami. Dal 2026 andiamo al 2012, voliamo in Russia con le Cerebro, questa è Mama Lover.

0: si intitola Chulo ed è un rifacimento in versione Afro House della vecchia traccia di Lorna Pichulo, appunto. Il nuovo progetto si chiama Ameme all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026, con un rifacimento però risalente al 2003, andiamo al 2018, quando gli Shanghai uscirono con La Luz.
1: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Si titola Take It Slow Bullet, una vecchia traccia di Watermat, ripresa in questo caso da Robin Schulz, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.

benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao ragazzi a tutti. Questa è la terza tranche di Disco Fenomena e questo, scusate la ripetizione, è il nuovo singolo di AETCH, ovvero pseudonimo di Harrison James Armstrong, rapper britannico, che ha ripreso Ring My Bell, traccia storica degli anni 70, per la precisione 1979 di Anita Ward, e il tutto è diventato R&B, appunto Ring My Bell. Rimaniamo su questo mood con i Disclosure. Questa è She's Gone, Dance On.

si intitola So Easy, la nuova traccia del progetto di Tomman. Anche lui ha ripreso un vecchio campione degli Imagination dal titolo Illusion. Dal 2026 andiamo al 2022, quando Fred Again insieme a The Blessed Madonna uscirono con Delilah.

0: ricorrono molti campioni degli anni 70 in questa ultima parte di Disco Fenomena. In questo caso è Oliver Heldens e Will Clark che hanno ripreso Lost in Music delle Sister Sledge, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è il Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
10: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Dopo il vortice che si chiuderà nel weekend che ha portato maltempo al sud, l'anticiclone proverà a rinforzare dall'Europa occidentale. Quindi condizioni che a inizio settimana risulteranno più stabili, anche se la permanenza di un po' di circolazione depressionaria in prossimità della penisola ellenica influenzerà marginalmente ancora il tempo all'estremo sud, quindi avremo piogge sulle regioni ioniche e parte della Sicilia fino alla giornata di martedì, ma il resto d'Italia prevarrà invece l'azione stabilizzante dell'anticiclone. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

Rondi Rondi Rondello. Mi ricordo questa filastrocca di quando ero piccino piccino. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Inizia una nuova puntata di un programma chiamato Ravelli Go, che per un'ora vi farà ascoltare le canzoni dance degli ultimi 30-35 anni. Puntata del 10-10-2026. Ah ragazzi, l'estate sta finendo. Iniziamo con i Righiera, che Caresana, l'estate sta... No, dai, è troppo patetica. Vabbè, dicevo, un'oretta dedicata alla musica dance degli ultimi 30 anni. La puntata di oggi inizia con un disco dell'anno 2001 di Jack Floyd. Si chiama Move Your Feet.

No, siccome ho appena detto che l'estate sta finendo, ho pensato bene di iniziare la puntata con un disco molto da lettino, molto da ombrellone, da spiaggia, perché io non voglio assolutamente pensare che l'estate stia finendo. E questo ricordo caratterizzò un po' l'estate dell'anno 2001, quindi 25 anni fa. La canzone di Jack Floyd è intitolata Move Your Feet, qui su Radio Studio Più. Ancora

Lo scorso weekend ero di buona, come si suol dire, cioè avevo voglia di fare un po' il casalingo e quindi mi sono messo a riordinare i miei gioielli, i miei CD. A un certo punto, ragazzi, avevo gli occhi lucidi, cioè, mi brillavano gli occhi. Quando ho trovato l'album degli FL65,

Ray, buongiorno. Lui avrebbe detto: amici ascoltatori, allegria. Penso sia stato uno tra i dischi più allegri della metà degli anni 90. Infatti eravamo esattamente nel 1996 quando Cock Robin presentarono questa canzone intitolata I Won't Let the Sun Go Down, che ho pensato di suonare in questa puntata di sabato 10 ottobre. C'è il disco di Robbie Rivera, si chiama Bang.

disco di questa tipologia, tac, arriva anche il citofono che suona, la vicina che si incazza, perché è un classico per il sottoscritto alzare il volume a manetta quando arrivano appunto dischi techno trance, tipo quello che abbiamo appena lasciato, che era dei Four Clubbers, che nell'anno 2001 ripresero la grande canzone di Robert Miles intitolata Children. Voliamo nel 1997, alla radio in quell'anno mettevo questo disco di Bill.

0: Banana, grazie a questa canzone che io ho riascoltato con immenso piacere, spero che la stessa emozione l'abbiate provata anche voi. Siamo arrivati alla fine della prima tranche, linea di Senzano, c'è la pubblicità.
1: Certo!
2: Studio Più, Dance Station. Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

portato questo disco, anche se ovviamente è un po' datato, quindi immagino che i più giovani magari non l'abbiano neanche mai ascoltato, però mi auguro che l'abbiano apprezzato. Era un disco del 1992 di Clives & Cole, intitolato A Deeper Love, a riprendere la puntata di questo weekend, sabato 10/10/2026. Ancora ben ritrovati a tutti quanti voi su Radio Studio Più, sono Marco Ravelli e in arrivo c'è un disco che adoravo nell'anno 2004. È il disco di LMC vs 2, Take Me to the Cloud

questo disco alla radio in quei periodi in cui insomma lo si metteva bene o male 2-3 volte alla settimana minimo. Sto parlando dell'anno 2001, quindi un altro di quei dischi che compie quest'anno 25 anni era Emergency 911, appunto di Giorgetto Prezioso. Quando conducevo la Last Dance Chart dell'anno, nel 2010, nella classifica dei successi dance del 2010, al numero 12 c'era questo disco da brivido, è di Neo.

Onda nel weekend, primo appuntamento il sabato nel primo pomeriggio, poi insomma svariate repliche durante il weekend. Salutiamo soprattutto coloro che ascoltano la replica domenicale del tardo pomeriggio e che magari stanno rientrando dopo una bella giornata trascorsa, che ne so, al mare, in montagna, ai laghi. C'è un disco di Alex Bartlett del 2001, si chiama Amnesia.

Ma questa è una chicca, secondo me è proprio una chicca, perché penso che in Italia sia stato l'unico a suonare questo disco e ovviamente l'ho risentito con enorme piacere in questa puntata di sabato 10 ottobre, puntata che sta per volgere al termine, anzi il prossimo sarà proprio l'ultimo di quest'oggi, un bel disco del 2003 molto estivo di Matt Jolly, Let the Sunshine In.

0: pensare al fatto che l'estate sia finita. Mad Jolly, disco da spiaggia di questo weekend. Bello, bello risentirlo. Ridendo e scherzando, sono passati un bel po' di anni, 23 anni per la precisione. Era infatti il 2003 quando per tutta l'estate sulle radio si sentiva questa canzone che ha chiuso la puntata di quest'oggi di Ravelli Go. Oh, io mi sono veramente divertito una cifra anche quest'oggi, spero che vi siate divertiti anche voi. Se così fosse, vi aspetto anche tra 7 giorni sempre qui su Radio Studio Più. Grazie al mio amico Chiaresana per il suo contributo tecnico. Da Ravelli è tutto, ciao.
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherà.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Dopo il vortice che si chiuderà nel weekend che ha portato maltempo al sud, l'anticiclone proverà a rinforzare dall'Europa occidentale, quindi condizioni che a inizio settimana risulteranno più stabili, anche se la permanenza di un po' di circolazione depressionaria in prossimità della penisola ellenica influenzerà marginalmente ancora il tempo all'estremo sud, quindi avremo piogge sulle regioni ioniche e parte della Sicilia fino alla giornata di martedì, ma il resto d'Italia prevarrà invece l'azione stabilizzante dell'anticiclone. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: t'amo.
1: Studio Più Dance Station. Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi. Live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: rilassarti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Questa è

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!